l'alba perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: sento che si muore.
1: Avrei voluto essere l'unico, avere cura io di te. Volevo renderti invisibile, come una stella irraggiungibile. Avrei voluto anche proteggerti e dai tormenti poi difenderti. Una farfalla sopra le mie mani ed io accarezzarti.

faccia te la strapperei via. Così faresti paura al mondo, ma resteresti sempre mia. In questa notte di buio pesto, che forse era buio pomodoro, le mie mani brigate rosse.

un secondo. Ho perso il tempo dietro a tante cose che se le conto non finisco più. Ho perso il tempo per delle persone che neanche vedo più.

Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Forse 100 anni o 200.

tenente che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e al chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure 50 d'età e preso uno senza patente

0: E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente.
1: E scusi tanto se non è niente.
0: Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari no.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che sconvolge mesi di tormenti. La bellezza che stringo io geloso del tuo cuore. Che proteggerò dal male.

Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere. Che siamo in equilibrio,

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare

lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

0: Orizzonti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, senso unico in via Roma. Gerenzano apre la città del benessere. Uboldo al via la festa della Proloco. Saronno, area spettacoli realizzata.

0: realizzata nel parco della ex seminario. Questi erano i titoli di Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Giuliana e Gisella e alla regia Antonio. Iniziamo con la prima notizia.
1: Saronno, senso unico in via Roma. Sono in programma in via Roma alcuni lavori di potatura dei regolari sulla pista ciclabile. La strada viene quindi regolarmente a senso unico verso il centro città. L'intervento riguarderà in particolare la zona tra le vie Biffi e 24 Maggio, fino all'intersezione con la rotatoria tra le vie Miola, via Piave e via Roma. È quindi previsto il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della via Roma, con il restringimento della carreggiata. I veicoli che percorrono in via Marconi in direzione Solaro all'intersezione con la rotatoria delle vie Miola e via Piave dovranno quindi svoltare in una di queste due strade e cercare un percorso alternativo. La strada è stata chiusa per evidenti motivi di sicurezza e non sarebbe stato possibile fare altrimenti.
0: Gerenzano apre la città del benessere. Sarà inaugurata questa mattina in via Inglesina, su iniziativa della ASD Salus e del Comune, la città del benessere. E questo un nuovo volto del palazzetto dello sport, che da oggi mette al centro lo sport, la salute e la cura della persona. Alle 10:15 sono previsti i saluti istituzionali del presidente della Salus Pasqualino Marinaro, del sindaco Stefania Castagnoli, del sottosegretario regionale con delega a sport e giovani Federica Picchi e del consigliere regionale Samuele Astuti e Romana Derba. Alle 10:30 Alessandro Unghero, direttore della Salus Gerenzano ASD, presenterà la struttura. Seguirà alle 10:45 l'inaugurazione delle nuove aree del complesso. Il palazzetto dunque cambia volto.
1: Uboldo, al via la festa della Pro Loco. Al via la festa di Uboldo della Pro Loco. Si partirà con il torneo giovanile di basket dalle 9 alle 18 in palestra, spazio anche alla biciclettata culturale per le vie di Uboldo. Il ritrovo è alle 15:30 al parco Luca Ciccioni e alle 18 all'arrivo aperitivo di Helios e Pro Loco. L'iniziativa vede la collaborazione del gruppo Insieme Per ed Eco 90. Per i partecipanti al torneo è previsto il pranzo curato dal gruppo Alpini. Domani si terranno naturalmente i concorsi, la campana dell'arte e scatti d'autore. In via San Martino andrà in scena la tavolata in compagnia con specialità e gnocchi preparati da commercianti e Pro Loco. Non mancheranno laboratori di street art e stand di artigianato e commercio nel pieno centro.

saranno un esame importante, un primo vero banco di prova superato a pieni voti. Il grande concerto di 22 Simba ha dimostrato che l'area spettacoli realizzata nel parco dell'ex seminario di Via Varese può davvero ospitare eventi di richiamo, offrendo spazi adeguati per il pubblico e per gli organizzatori. L'occasione è stata l'anteprima di Miria, il nuovo album che il rapper saronnese 22 Simba ha voluto presentare proprio nella sua città. Il comune ha messo a disposizione parco e palco e la risposta del pubblico aveva già fornito un'indicazione delle dimensioni dell'evento. I 2000 biglietti invito gratuiti e disponibili online erano andati esauriti in appena 15 minuti. Già nel primo pomeriggio di giovedì, oltre 200 giovani e giovanissimi erano in attesa davanti all'ingresso. Una situazione gestita ordinatamente, tanto che non si è reso necessario procedere alla chiusura delle strade vicine inizialmente prevista. I vialetti pedonali hanno consentito di muoversi agevolmente nell'area. Il verde si presentava ben tenuto e le panchine hanno offerto ulteriori spazi per la sosta. Positivo anche il giudizio sull'illuminazione, risultata adeguata alle esigenze della serata. Anche qui il responso è stato positivo. L'allestimento ha consentito di realizzare uno spettacolo di dimensioni decisamente superiori rispetto alle normali appuntamenti cittadini. E la cornice del parco si è dimostrata adatta a un evento che, per richiamo di pubblico e organizzazione, a Saronno non si vedeva da tempo. Nella stessa zona ha trovato posto anche lo stand dedicato ai gadget di 22 Simba. Nel complesso, dunque, non soltanto un palco e uno spazio per assistere allo spettacolo, ma una serie di servizi che hanno contribuito a rendere l'area funzionale per una permanenza di diverse ore. Un altro degli interrogativi riguardava inevitabilmente l'impatto di 2000 persone sulla zona circostante. Anche sotto questo profilo, la serata è trascorsa senza particolari problemi. Non si sono registrate criticità di ordine pubblico né particolari disagi per la circolazione, al punto che alcune delle chiusure viabilistiche ipotizzate non si sono rese necessarie. Il concerto si è inoltre concluso alle 22:30, limitando così anche l'impatto acustico per chi abita nelle vicinanze. A completare un quadro particolarmente favorevole ha contribuito una serata gradevole anche dal punto di vista climatico. Il risultato sembra avere sciolto molti dubbi sulla funzionalità dell'area. Accessi, arena, palco, illuminazione, verde, servizi, ristoro e gestione del pubblico hanno funzionato insieme senza particolari criticità. Adesso, dopo una prima volta difficilmente migliorabile, la sfida sarà dare continuità all'utilizzo dell'area. In municipio c'è soddisfazione e soprattutto la disponibilità ad accogliere nuove proposte. Il palco dell'ex seminario ha dimostrato di poter ospitare un grande evento. Ora si attendono i prossimi. Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina e il notiziario. Vi ricordiamo che Orizzonte News la domenica va in onda alle 6:15, alle 8:12, alle 11:50 e alle 19. Da Giuliana e Gisella, con Antonio alla regia, un augurio di una felice domenica e un buon proseguimento sulle onde di Radio Orizzonte in Blu.

0: Radio Orizzonti in Blu.
1: Sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: La domenica 20 settembre comincia presto con le fiabe di Sissi alle 8:27, replicate poi alle 19:40 e con la musica di Nel Blu, dipinto di blu, con Massimo Tallarini alle 8:57. Alle 9:27 Anna e Anna conducono Ciceremo un Cicinin, che va in replica alle 19:10, seguite alle 10 dalla Santa Messa dalla Prepositurale, trasmessa anche sul canale YouTube della radio. Il palinsesto prosegue poi alle 11 con Onda Libera, insieme a Gisella. La recita dell'Angelus del Papa alle 12 e Viva Tutto alla radio con Mattia Savioni alle 13. Nel pomeriggio si alternano Daniele Sbriglio con Liberi Tutti alle ore 14, Lele e Stefano con Wazanane alle 15 e alle 17:25 Teatro Giocoso in musica con Elena e Elena Maria. Il maestro Claudio Borroni con A Tutta Musica alle 17:55. La giornata festiva termina alle 22 con Le Leggende Metropolitane curate da Stefano Meloncelli.

0: gent
1: di ier,
0: d'incu
1: e de duman.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
1: e in replica alle 19:10
0: va in onda il
2: Cicciarem un cicinin con Anna e Anna.
3: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
5: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!

Se ti chiamo mi dà spento. Non ti ho vista in strada, in Insta già da tempo. Ma se mi prendi la mano, tu

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle, le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò

chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica. Può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta. Sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batta tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

e tanti auguri da papà papà. Spendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, me, me, che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare tra tutte le altre guerre.

potessi avere io le ali e scavalcare il cielo, volare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore, io posso ancora amare, ho mille sogni ancora da inseguire, ed il più bello so a chi regalare, il tempo perso da restituire.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Adelia Duce e quest'oggi con me alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro. Fuori Porta. Torna la sagra del Gorgonzola del Milanese in Piazza della Repubblica a Gorgonzola. Si svolgerà nel weekend di sabato 19 e domenica 20 settembre la tradizionale sagra del Gorgonzola, evento che dal 1998 attira turisti da ogni parte d'Italia e non solo. Nel ricco programma dell'evento, degustazioni di Gorgonzola, proposto in purezza o come ingredienti di specialità salate e dolci da ristoranti, gastronomie, panifici e gelaterie. Per l'occasione, inoltre, il centro storico si riempirà di banchi e banchetti, dove i volontari serviranno delizie di ogni tipo, dove il protagonista sarà sempre lui, lo Zola. La sagra si svolge all'interno del centro storico ed è a ingresso libero. Nella giornata di sabato sarà aperta fino alle ore 23, domenica invece dalle 10 alle 22. Durante le due giorni ci saranno anche concerti, attività per bambini, ma anche laboratori e mostre. A Cernobbio, la mostra Umanità al lavoro, la pittura di Baldassarre Longoni, presso Villa Bernasconi, in largo Alfredo Campanini 2 a Cernobbio. Fino al 5 ottobre, il venerdì, il sabato, la domenica e lunedì, ingressi alle 10, alle 11, alle 12 e poi nel pomeriggio alle 15, alle 16 e alle 17. Fino al 5 ottobre Villa Bernasconi ospita la mostra Umanità al lavoro. L'esposizione celebra il 150° anniversario della nascita di Longoni e sarà allestita in uno degli spazi più suggestivi della Villa Museo di Cernobbio, la Torretta Liberty, eccezionalmente aperta al pubblico per l'occasione. Cuore dell'evento è il monumentale trittico Terra Dorata d'Italia, composto da tre grandi tele dedicate all'aratura, alla mietitura e al lavoro dei campi. La scelta di Villa Bernasconi, capolavoro del Liberty Lombardo con le decorazioni floreali, la luce della torretta e il carattere intimo dello spazio, accompagnano i visitatori in un percorso raccolto, pensato non come grande retrospettiva, ma come incontro ravvicinato con un artista capace di parlare ancora oggi a temi di grande attualità: la sostenibilità, l'ambiente, la tutela del paesaggio, il legame tra la comunità e la terra. L'esposizione è visitabile gratuitamente su prenotazione nei giorni di apertura del museo, con accesso contingentato a 10 persone per volta. Capolavori da New York e Parigi e un'esposizione da 100 opere. Arriva la grande mostra su Matisse. Al MUDEC, Museo delle Culture a Milano, in via Tortona 56, dall'8 ottobre al 21 febbraio 2027. Il lunedì dalle 14.30 alle 19.30, il martedì, il mercoledì, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 19.30 e il giovedì dalle 9.30 alle 22.30. Dall'8 ottobre al 21 febbraio il MUDEC ospita Matisse, il mondo in una stanza, un progetto espositivo dedicato al rapporto tra l'artista e le culture incontrate nel corso dei suoi studi e dei suoi viaggi. La mostra pone al centro le diverse arti, quella africana, islamica, russa, e come queste abbiano plasmato dall'interno il linguaggio di Matisse, ridefinendo i confini stessi del modernismo occidentale. Il percorso si articola in 8 sezioni e riunisce circa 100 opere tra dipinti, lavori su carte e sculture. Biglietti disponibili sul sito dedicato. Ed eccoci giunti al termine, speriamo che troverete qualcosa di interessante in questi appuntamenti. E noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: La domenica 20 settembre comincia presto con le fiabe di Sissi alle 8:27, replicate poi alle 19:40, e con la musica di Nel Blu, dipinto di blu, con Massimo Tallarini alle 8:57. Alle 9:27 Anna e Anna conducono Ciceremo un Cicinin, che va in replica alle 19:10, seguite alle 10 dalla Santa Messa dalla Prepositurale, trasmessa anche sul canale YouTube della radio. Il palinsesto prosegue poi alle 11 con Onda Libera insieme a Gisella, la recita dell'Angelus del Papa alle 12 e Viva Tutto alla radio con Mattia Savioni alle 13. Nel pomeriggio si alternano Daniele Sbriglio con Liberi Tutti alle ore 14, Lele e Stefano con Wazanane alle 15 e alle 17:25 Teatro Giocoso in musica

0: Orizzonti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, senso unico in via Roma. Gerenzano apre la città del benessere. Uboldo al via la festa della Proloco. Saronno, area spettacoli realizzata nel parco della ex seminario. Questi erano i titoli di Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Giuliana e Gisella e alla regia Antonio. Iniziamo con la prima notizia.
2: Saronno, senso unico in via Roma. Sono in programma in via Roma alcuni lavori di potatura dei regolari sulla pista ciclabile. La strada viene quindi regolarmente a senso unico verso il centro città. L'intervento riguarderà in particolare la zona tra le vie Biffi e 24 Maggio, fino all'intersezione con la rotatoria tra le vie Miola, via Piave e via Roma. È quindi previsto il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della via Roma, con il restringimento della carreggiata. I veicoli che percorrono in via Marconi in direzione Solaro all'intersezione con la rotatoria delle vie Miola e via Piave dovranno quindi svoltare in una di queste due strade e cercare un percorso alternativo. La strada è stata chiusa per evidenti motivi di sicurezza e non sarebbe stato possibile fare altrimenti.
1: Gerenzano apre la città del benessere. Sarà inaugurata questa mattina in via Inglesina, su iniziativa della ASD Salus e del Comune, la città del benessere. E questo un nuovo volto del palazzetto dello sport, che da oggi mette al centro lo sport, la salute e la cura della persona. Alle 10:15 sono previsti i saluti istituzionali del presidente della Salus Pasqualino Marinaro, del sindaco Stefania Castagnoli, del sottosegretario regionale con delega a sport e giovani Federica Picchi e del consigliere regionale Samuele Astuti e Romana Derba. Alle 10:30 Alessandro Unghero, direttore della Salus Gerenzano ASD, presenterà la struttura. Seguirà alle 10:45 l'inaugurazione delle nuove aree del complesso. Il palazzetto dunque cambia volto.
2: Uboldo al via la festa della Proloco. Al via la festa di Uboldo della Proloco. Si partirà con il torneo giovanile di basket dalle 9 alle 18 in palestra. Spazio anche alla biciclettata culturale per le vie di Uboldo. Il ritrovo è alle 15:30 al parco Luca Ciccioni e alle 18 all'arrivo aperitivo di Helios e Proloco. L'iniziativa vede la collaborazione del gruppo Insieme Per ed Eco 90. Per i partecipanti al torneo è previsto il pranzo curato dal gruppo Alpini. Domani si terranno naturalmente i concorsi, la campana dell'arte e scatti d'autore. In via San Martino andrà in scena la tavolata in compagnia con specialità e gnocchi preparati da commercianti e Proloco. Non mancheranno laboratori di street art e stand di artigianato e commercio nel pieno centro.

Un primo vero banco di prova superato a pieni voti. Il grande concerto di 22 Simba ha dimostrato che l'area spettacoli realizzata nel parco dell'ex seminario di Via Varese può davvero ospitare eventi di richiamo, offrendo spazi adeguati per il pubblico e per gli organizzatori. L'occasione è stata l'anteprima di Miria, il nuovo album che il rapper saronnese 22 Simba ha voluto presentare proprio nella sua città. Il comune ha messo a disposizione parco e palco e la risposta del pubblico aveva già fornito un'indicazione delle dimensioni dell'evento. I 2000 biglietti invito gratuiti e disponibili online erano andati esauriti in appena 15 minuti. Già nel primo pomeriggio di giovedì, oltre 200 giovani e giovanissimi erano in attesa davanti all'ingresso, una situazione gestita ordinatamente, tanto che non si è reso necessario procedere alla chiusura delle strade vicine inizialmente prevista. I vialetti pedonali hanno consentito di muoversi agevolmente nell'area. Il verde si presentava ben tenuto e le panchine hanno offerto ulteriori spazi per la sosta. Positivo anche il giudizio sull'illuminazione, risultata adeguata alle esigenze della serata. Anche qui il responso è stato positivo. L'allestimento ha consentito di realizzare uno spettacolo di dimensioni decisamente superiori rispetto alle normali appuntamenti cittadini. E la cornice del parco si è dimostrata adatta a un evento che, per richiamo di pubblico e organizzazione, a Saronno non si vedeva da tempo. Nella stessa zona ha trovato posto anche lo stand dedicato ai gadget di 22 Simba. Nel complesso, dunque, non soltanto un palco e uno spazio per assistere allo spettacolo, ma una serie di servizi che hanno contribuito a rendere l'area funzionale per una permanenza di diverse ore. Un altro degli interrogativi riguardava inevitabilmente l'impatto di 2000 persone sulla zona circostante. Anche sotto questo profilo, la serata è trascorsa senza particolari problemi. Non si sono registrate criticità di ordine pubblico né particolari disagi per la circolazione, al punto che alcune delle chiusure viabilistiche ipotizzate non si sono rese necessarie. Il concerto si è inoltre concluso alle 22:30, limitando così anche l'impatto acustico per chi abita nelle vicinanze. A completare un quadro particolarmente favorevole ha contribuito una serata gradevole anche dal punto di vista climatico. Il risultato sembra avere sciolto molti dubbi sulla funzionalità dell'area. Accessi, arena, palco, illuminazione, verde, servizi, ristoro e gestione del pubblico hanno funzionato insieme senza particolari criticità. Adesso, dopo una prima volta difficilmente migliorabile, la sfida sarà dare continuità all'utilizzo dell'area. In municipio c'è soddisfazione e soprattutto la disponibilità ad accogliere nuove proposte. Il palco dell'ex seminario ha dimostrato di poter ospitare un grande evento. Ora si attendono i prossimi. Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina e il notiziario. Vi ricordiamo che Orizzonte News la domenica va in onda alle 6:15, alle 8:12, alle 11:50 e alle 19. Da Giuliana e Gisella, con Antonio alla regia, un augurio di una felice domenica e un buon proseguimento sulle onde di Radio Orizzonte in Blu.

domenica bimbi, buona domenica bimbe e buona domenica a tutte le famiglie che stanno con noi su Radio Orizzonti a ascoltare le mie fiabe, le fiabe di Sissi. Bene, sono felice di essere sempre insieme a voi con le nostre magiche fiabe. Bambini, abbiamo iniziato da un po', invece che gli articolati dei genitori, a parlare di ecologia, perché è molto importante tenere sano il nostro pianeta. E oggi vi parlo delle foreste temperate, cioè quelle foreste che coprono quelle regioni dei climi in Europa, America del Nord e anche in Cina, caratterizzata da latifoglie, cioè gli alberi che perdono le foglie in inverno. E parliamo di questa minaccia su queste foreste, perché la pioggia può distruggere la foresta, perché le nostre foreste sembrano cloni e come agisce esattamente l'inquinamento. E poi sono tutta per voi con le nostre belle storie. Allora bambini, a causa dell'inquinamento la pioggia è diventata acida come l'aceto, pensate un po'. Quando cade sulle foreste fa ingiallire e cadere le foglie. Gli alberi si spiumano a partire dalla cima. I più giovani non riescono più a farle ricrescere e così restano tutti nudi e lasciano passare la luce. Le guardie forestali dicono che diventano trasparenti. È una foresta fantasma. Perché si ripiantano intere foreste con le stesse specie animali? Vengono scelti alberi dal tronco dritto e li si dispongono in fila per avere foreste ben ordinate, facili da sfruttare. Più poveri di specie, i boschi sono più sensibili alle malattie. E come agisce esattamente l'inquinamento? Le foglie degli alberi sono ricoperte da una pellicola di protezione che le rende impermeabili. L'acidità delle piogge inquinate distrugge questa protezione. Gli alberi così traspirano di più, perdono troppa acqua e si seccano perfino sotto la pioggia. E perché oggi non siamo più così sicuri che sia tutta colpa delle piogge acide? Negli anni Ottanta, del XX secolo, si è spesso parlato di piogge acide. Oggi i ricercatori pensano che ci siano altre ragioni per il cattivo stato delle foreste, tra cui il riscaldamento del clima, che stressa gli alberi, e il mercurio, il piombo, che avvelenano le radici. In ogni caso, è sempre colpa dell'inquinamento. E perché le foreste europee non scompariranno? Erano molto sciupate già negli anni indietro e si abbattevano tutto andare gli alberi per costruire navi e fare la guerra. All'inizio del XX secolo ci si è messi a ripiantare e oggi in Europa la foresta aumenta dell'1% all'anno. È poco, ma va bene. Bambini, facciamo attenzione anche noi, piantiamo, non strappiamo. Adesso però iniziamo la nostra bella puntata con Cowboys Boys.

Bene bambini, dopo questa canzoncina del cowboy a cavallo, ho una storiellina che si intitola Lo spirito cavallo. Morty Sullivan era un tipo senza grilli per la testa, ma non gli andava di restarsene a Beraven a badare alle bestie, senza vedere neppure un pezzettino di mondo. Così, quando ebbe compiuto 14 anni, fece fagotto e se ne andò di casa senza dire una parola. Siccome era l'unico figlio, i suoi anziani genitori piansero per giorni e giorni e dopo qualche tempo vennero a sapere che Morty si era imbarcato su una nave che salpava per l'America. Così smisero di aspettarlo e morirono di dolore. Passarono 30 anni e un bel giorno Morty ritornò al villaggio. All'inizio pensarono tutti che fosse uno straniero, perché si era fatto un pezzo d'uomo e parlava un po' strano. Ma quando chiese dei Sullivan, qualcuno dei vecchi compagni lo riconobbe e gli raccontò come erano andate le cose mentre lui era in giro a cercare fortuna. Morty rimase sconvolto. Non si aspettava che i suoi genitori fossero ancora vivi, ma non avrebbe mai immaginato che a ucciderli fosse stato il dolore per la sua partenza. Fu allora che cominciò a tormentarlo il rimorso. Una gran brutta bestia che ti fa sentire le formiche dentro la pancia e ti toglie sonno e appetito. A vederlo così in pena, uno dei vecchi del villaggio gli suggerì di andare a Ballyverney, un luogo selvaggio e difficile da raggiungere, dove si trovava la cappella di Santa Gobnate. Là Morty avrebbe dovuto pregare per chiedere perdono e vedere alleviate le proprie sofferenze. L'uomo avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di togliersi quel peso dalla coscienza e partì immediatamente, anche se tutti in paese cercavano di trattenerlo dicendo che non doveva avventurarsi da solo per quelle strade pericolose, dove succedevano cose davvero strane e si facevano bruttissimi incontri con creature che non erano di questo mondo. Perché non aspettava qualche giorno in modo da trovare qualcuno che gli tenesse compagnia? Ma lui non volle sentire ragioni e si avviò. Camminò di buon passo per qualche miglio, ma presto scese la sera e salì la nebbia. Proseguì ancora, quasi alla cieca, ma a un certo punto gli venne il sospetto di aver preso un sentiero sbagliato. Credeva proprio di essersi perso quando vide apparire là in fondo, in mezzo alla nebbia ormai fittissima, una piccola luce. E prima di sapere quale sarà questa piccola luce, io vi canto una canzoncina, l'incantevole Creamy.

ritorniamo alla nostra piccola luce. Si incamminò verso quel chiarore, ma ben presto si accorse che c'era qualcosa di strano. Camminava e camminava, ma la luce sembrava sempre lontanissima, come se si spostasse a mano che lui procedeva. Alla fine però si convinse che quel segnale gli arrivava direttamente da Santa Gobnate, che voleva condurlo alla sua cappella al di là della montagna. Verso mezzanotte arrivò finalmente in vista di un fuoco, accanto al quale stava seduta una vecchia che mangiava. Non fece in tempo a chiedersi chi fosse e cosa ci facesse lassù, che si trovò improvvisamente seduto di fronte a lei, come per effetto di qualche magia. La vecchia aveva un aspetto spaventoso, il mento sporgente, lunghi denti ingialliti e occhi di brace che lo fissavano minacciosi. «Come ti chiami?» gli chiese, alitandogli in faccia un fiato puzzolente. «Morti Sullivan per servirti», rispose lui, cercando di non farle vedere che aveva paura. La strega grugnì e disse: «Staremo a vedere», mentre i suoi occhi passavano dal rosso acceso al verde pallido. Morti era pietrificato dal terrore e non sapeva più a che santo rivolgersi. «Vieni con me», riprese la vecchia, tendendogli una mano ossuta dalle lunghe unghie affilate. «Ti darò un cavallo che ti porterà a destinazione in un lampo». C'era davvero sotto qualche magia, pensava Morti, perché il fuoco si spostava con loro, anzi li precedeva di pochi passi, illuminando il sentiero che saliva sul fianco della montagna. Poco dopo arrivarono a una grotta e quando la vecchia fece un fischio dall'apertura nella roccia, uscì uno splendido cavallo dal mantello nero lucente. «Monta, Morti!» ordinò la vecchia, e con una forza straordinaria afferrò l'uomo per la collottola e lo sollevò per farlo salire sull'animale che scalpitava. «Ma non c'è la sella!» protestò Morti. «E non ho gli speroni e nemmeno le briglie!» aggiunse, cercando di aggrapparsi alla criniera. E a quel punto gli sembrò quasi di morire dalla paura, perché afferrò il nulla. Il cavallo era solo un'ombra, eppure lo sosteneva. E come? L'animale partì al galoppo senza bisogno di essere spronato e a folle velocità tagliò il fianco della montagna, saltando cespugli e ruscelli, rocce e alberelli. Morti Sullivan fu ritrovato il mattino dopo da alcuni pellegrini che tornavano dalla cappella di Santa Gobnate. Lo videro ai piedi di un costone di roccia disteso sulla schiena, pieno di lividi e graffi, con il naso insanguinato, le mani scorticate e un grosso bernoccolo sulla fronte. Lì per lì sembrava morto, ma pian piano si riprese e non appena fu in grado di parlare, i pellegrini lo sentirono giurare solennemente che mai, mai, mai più si sarebbe avventurato da solo in posti come quello. E adesso ci ascoltiamo una canzone più soft di questa storia. Candy Candy.

Bambini pronti per un'altra storia? Si intitola L'oro dei fantasmi. In un villaggio della Birmania vivevano due amici che non facevano niente dalla mattina alla sera, tranne che girare da un'osteria all'altra. Una però la evitavano con cura, perché era vicina al cimitero e si diceva in giro che la notte fosse un ritrovo di fantasmi. Ma una sera uno dei due, che aveva bevuto più del solito e si sentiva spavaldo, decise di andarci, anche se l'altro lo scongiurava di non farlo, e andò a sedersi sulla porta dell'osteria. Verso mezzanotte arrivarono quattro fantasmi e l'uomo, perché non si accorgessero che era un essere umano, li accolse così: «Salve amici, voi quattro siete in ritardo e io sono in anticipo?» I fantasmi risposero al saluto e cominciarono a chiacchierare. Ma dopo un po' uno di loro si insospettì e chiese: «Non sentite anche voi odore di carne umana?» «Proviamo a contarci», propose un altro. E subito l'uomo disse: «Buona idea!» «E uno, e due, e tre, e quattro, giusto così!» I fantasmi allora si calmarono e ripresero a chiacchierare. «Ma lo sapete», disse uno a un certo punto, «che proprio nel punto in cui sono seduto sono sepolti sette vasi d'oro?» L'uomo guardò e non disse niente. Ma all'alba, quando i fantasmi se ne andarono, scavò finché non riuscì a trovare i sette vasi d'oro. Li vendette e diventò così ricco che si comprò una casa. Poi andò ad abitarci con il suo amico, che cominciò a tormentarlo perché gli dicesse come aveva trovato tanta ricchezza. E quando l'altro gli raccontò della notte passata con i fantasmi, decise di andare anche lui all'osteria del cimitero. All'arrivo dei fantasmi però era così insonnolito che non fu pronto a salutarli. All'inizio quelli non gli fecero molta attenzione, ma poi uno di loro disse che sentiva odore di carne umana. «Ci dobbiamo contare», saltò su un altro, ricordando che qualche giorno prima un essere umano era riuscito a intrufolarsi e aveva portato via sette vasi d'oro. L'uomo però era troppo intontito per intervenire. I fantasmi si accorsero facilmente che non era uno di loro. Allora decisero di punirlo e a turno gli tirarono il naso finché diventò lungo più di 3 metri. Poi se ne andarono senza dire altro. La mattina dopo l'uomo si vergognava tanto di avere una proboscide al posto del naso che rimase nascosto finché il suo amico non lo venne a cercare e lo convinse a tornare a casa. Lungo la strada tutti fissavano il suo nasone e scoppiavano a ridere, ma il compare lo rassicurò: «Non ti preoccupare, stasera torno alla locanda e sistemo tutto». In effetti la notte dopo andò all'osteria del cimitero e quando arrivarono i fantasmi non perse tempo. «Salve amici, mi trovate già qui? Perché stavolta mi voglio divertire anch'io. L'altra notte, quando avete tirato il naso a quel tizio, sono arrivato tardi e non sono riuscito a spassarmela». I fantasmi scoppiarono a ridere, ma poco dopo uno di loro disse che dovevano contarsi perché c'era nell'aria odore di carne umana. Lui però si affrettò a gridare: «E uno, e due, e tre, e quattro, sì sì, ci siamo!» Gli altri ci credettero e ripresero a parlare tra loro finché l'uomo intervenne. Come era buffo il naso di quell'essere umano l'altra notte! Era così lungo che mi chiedo se potrà mai farlo tornare della misura giusta. «Un modo ci sarebbe», rispose uno dei fantasmi. «Basta che ogni giorno gli diano un colpetto sulla punta del naso con un pestello e alla fine tutto tornerà a posto».
Così la mattina dopo, appena i fantasmi se ne andarono, l'uomo tornò a casa di corsa e spiegò all'amico cosa doveva fare. E quello, colpetto dopo colpetto, riuscì a ridurre pian piano la proboscide e a riavere il suo naso. Ma quanta fatica! E adesso vi canto una canzone che mi piace tanto. Il mio nome è Gem.

siamo giunti al termine della nostra puntata, ma vi lascio con un indovinello. Qual è la migliore lavanderia della città? Il Vulcano, perché lava. Vi do appuntamento la prossima domenica qui su Radio Orizzonti con le fiabe di Sissi e auguro una fantastica settimana a voi bambini e alle vostre famiglie, mamme, papà, zii, nonni, tutti compresi, che ci ascoltano sempre le fantastiche fiabe di Sissi. Un bacione a tutti e buona settimana, vi aspetto la prossima domenica. Ciao a tutti, ciao dalla vostra Sissi, ciao!

0: più vicino a te.
1: Nel blu dipinto di blu, tormentoni estivi. Ancora nel blu dipinto di blu, dedicate queste puntate ai tormentoni estivi. Quest'oggi però la dedichiamo interamente alle novità del 2026, tutto dedicato al 2026, un'estate che ha visto da Samurai J ad Alfa con Jovanotti, poi i soliti Annalisa, Pinguini Tattici Nucleari, Sirena Brancale, alcuni li abbiamo già ascoltati in puntate precedenti dedicate per l'appunto ai tormentoni estivi dei vari anni, tra cui anche il 2026. Massimo in studio, Antonio alla regia, viaggi, mare, nostalgia del paese, ossessione, balli di gruppo, siete pronti? E allora andiamo a incominciare. Alla fine di ogni primavera si dice così, che il nemico è scappato, è vinto, è battuto e dietro la collina non c'è più nessuno. Poi al primo caldo, puntuale come le zanzare, rieccolo, il tormentone estivo. Generale, c'è un problema. E se anche questa fosse l'alba dei morti viventi, il ritorno degli zombie già morti ora travestiti da hit, peggio per noi. Peggio perché pure in un panorama più balcanizzato del solito c'è tormentone che viene dall'inverno sanremese e non è difficile, ci arriviamo, e che l'anno scorso ha fatto sentire puzza di bruciate a tanti, vista l'assenza di un vero vincitore, l'anno scorso A me mi piace di Alfa che si ripropone per l'appunto, alla fine siamo lì, cambiano gli ingredienti, pochi, le combinazioni parecchie, ma resta questa voglia di arrivare a tutti i costi in estate, un po' di viralità che leva spontaneità e perfino simpatia a gran parte delle canzoni. E in queste settimane tantissimi artisti italiani e internazionali hanno accompagnato il pubblico con tormentoni estivi. Nel 2026 ricordiamo Anna con White Girl Wasted, a Zara Larsson con Midnight Sun, passando per Irama con Cabana, Paola Iezzi con Stessa Direzione, poi Jovanotti Alfa con Buon Vento, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento e molti molti altri e ancora. E allora noi andiamo a incominciare con Buon Vento di Jovanotti e Alfa.

E allietati dalle note di Buon Vento di Jovanotti e Alfa, che hanno aperto il ritmo dell'estate 2006, ecco che arriva in radio il 10 luglio del 2006, Los Angeles, il brano singolo di Blanco, lo pseudonimo di Riccardo Fabriconi, classe 2003, che si ripresenta dopo aver lanciato anche a Sanremo alcune canzoni, tra cui quella di Giorgia, che non è riuscita a entrare nella finale, ma che certamente ha lasciato il segno. Il brano è contenuto in Ma, il terzo progetto discografico del giovane cantautore, che era stato pubblicato nell'aprile del 2026. E Los Angeles racconta la fine di un amore attraverso una casa che, privata del sentimento che l'abitava, perde all'improvviso ogni significato, che è il simbolo di ricordi condivisi, che diventa qualcosa da lasciar bruciare insieme a ciò che rappresentava. A ispirare la canzone è stata Vendo casa di Lucio Battisti, che è un brano del 1971 scritto da Battisti e Mogol, perché Battisti è da sempre uno dei riferimenti musicali di Blanco, e da questa intuizione nasce una metafora intensa e immediata con cui il cantautore trasforma lo spazio domestico nell'immagine di un rapporto concluso, confermando la sua capacità di raccontare la fragilità dei sentimenti attraverso immagini fortemente evocative. Basta pensare a questa frase: ma questa casa è da bruciare perché non serve più a niente. Los Angeles, Blanco.

0: E dal Blanco, che appunto cantava a Los Angeles, torniamo a Jovanotti, che questa volta però a giugno del 2026 esordisce con Gabry Ponte col suo nuovo singolo DNA, che è un brano che anticipa il San Siro Dance 2026, show atteso per la fine di giugno del 2026, che ha visto Gabry Ponte esibirsi nello stadio di San Siro a Milano. DNA è una canzone che unisce artisti in modo singolo che hanno profondamente segnato la storia della musica italiana degli ultimi 30 anni, perché da un lato abbiamo Gabry Ponte, DJ italiano più ascoltato al mondo e il primo a riempire lo stadio di San Siro con la sua musica, e dall'altra abbiamo Jovanotti, il pioniere che ha ridefinito le sonorità urban e il pop in Italia. E quindi il brano va ad unire i beat potenti e l'energia coraggiosa e contagiosa di Gabry Ponte con la scrittura di Jovanotti, e il risultato è un pezzo dance che trasmette la sensazione dei finestrini abbassati e di quella voglia irrefrenabile di partire per un lungo viaggio. Una collaborazione che nasce spontanea da un'amicizia, da una visione artistica uguale, come ha scritto Jovanotti, ci siamo divertiti ed è uscito un pezzone da paura. Poi la scrittura di Jovanotti ovviamente regala al brano immagini evocative di grande impatto, per esempio voglio attorcigliarmi a te, al tuo DNA col mio DNA, al tuo DNA col mio DNA, le nostre anime che so che esistono, tu mi fai credere all'impossibile. DNA, Gabry Ponte, Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

E di questo brano DNA di Gabry Ponte, Giovanotti lascia proprio il segno. Non solo le parole d'amore lasciano, ma anche l'invito a non arrendersi: non devi credere a chi ti tira giù, gente come noi quando si stanca spinge di più. E quel DNA che si intreccia non è soltanto quello di due persone, ma diventa anche il simbolo di una energia collettiva, quella di chi balla, condivide la musica e si riconosce in quello stesso ritmo. E infatti canta Giovanotti nel finale del brano, se l'avete ascoltato, e la gente danza. Sarà

0: Bam bam, bambina.
1: E adesso veniamo alla vera hit, io non dico dell'estate 2026, ma di tutto un buon semestre o settemestre, perché dopo il primo passaggio sul palco dell'Ariston, Ossessione di Samurai J ha realizzato in quel giorno 500.000 di stream su Spotify in meno di 13 ore e il video rilasciato su YouTube si è piazzato subito al sesto posto in tendenze nello stesso arco temporale. E Samurai J ha commentato così subito in sala stampa a Sanremo: Halo, che era il brano dell'estate 2026, che abbiamo avuto modo di ascoltare, ci ha dato tante soddisfazioni, è diventato un fenomeno social e nazional popolare grazie alla frase "è tutto sbagliato". Ossessione è in certo senso il follow up di Halo. La canzone nasce dalla spensieratezza, ci piace giocare con la musica, rincorrere le canzoni, è un brano che esprime gioia, l'ossessione è il motore che funge da motivazione anche quando le cose non vanno bene. E così Samurai J ha debuttato a Sanremo 2026 con questo brano. Così Samurai J, in arte Gennaro Amatore, classe 1998, ci partecipa e ci arriva 17esimo. Ma a pochi giorni dalla conclusione della kermesse, Ossessione è al primo posto nella top 50 Italia di Spotify ed entra anche nella top 200 Global, 164esimo, superando 1,2 milioni di stream giornalieri e 8 milioni di ascolti complessivi. E anche sui social Ossessione è uno dei più virali, potremmo dire, veramente. Nel video è presente anche Bruno Risas, 22 Simba, Joshua, Nayara, Rkomi, Saif e Young Ash. La narrazione del video trae ispirazione proprio dall'immaginario del film Dal tramonto all'alba di Robert Rodriguez. E allora andiamoci ad ascoltare questo tormentone dell'anno 2026, Ossessione di Samurai J.

E da ossessione di Samurai Jack andiamo ad un altro protagonista del Sanremo 2026 che nell'estate del 2026 propone Buona Domenica, prodotto da Dibla e Giz, un travolgente mix tra tradizione del cantautorato genovese e sonorità latineggianti che dà vita a un risultato esplosivo e dal forte impatto. E il singolo prosegue in maniera naturale il percorso che Saif aveva iniziato con Tu mi piaci tanto a Sanremo, per l'appunto, tracciando però un racconto consapevole di immediatezza, di profondità emotiva, in cui ci sono tante immagini appartenenti alla quotidianità che si intrecciano a sonorità leggere per raccontare tra le righe una distanza familiare fatta di assenze e promesse sospese. Insomma, un bel pezzo che ascoltiamo. Buona domenica, tormentone estivo 2026, Saif.

0: dopo la domenica.
1: E nel pochissimo tempo che ho a disposizione per concludere questa puntata dei tormentoni estivi dedicata al 2026, richiamo Al mio paese di Serena Blancale, Levante e Delia, che descrive la nostalgia e la festa del ritorno alle proprie radici nel sud Italia. Madonne nelle chiese, signore sedute fuori casa, piazze piene, viaggio di ritorno che coincide con l'inizio delle ferie e la voglia di restare. Il successo dell'estate 2026 di Serena Brancale è Quando torno al mio paese. E buon ascolto a tutti e alla prossima con Nel blu dipinto di blu, da Massimo in studio ed Antonio alla regia su Radio Orizzonti in Blu.

0: Rosalia mia.
1: Ciceremo un cicinin?
0: Ma sì, ciceremo un cicinin con Anna e Anna.
2: Alla festa che cosa si fa?

0: Na fai cin chapet, che nudar l'aucat e il dottor, che discuten con maestria,
1: mica tu resum, ma

0: non è la fine del Ciceremo Giuccini, è l'inizio, è l'inizio di questa bella trasmissione, la diciamo noi con un po' di arroganza,
1: perché si è divertissimo.
0: Sì, si è divertissimo, e anche oggi siamo qua pensando di farvi trascorrere una mezz'oretta spensierata con la regia del Giancarlo Andreini e con la mia amisa del cœur,
1: con la quale ogni tanto no, facciamo finta. E Mico, la mia amisa del cœur, Anna Zucchetti.
0: Copiona.
1: No, ascolta, Tite sei sempre lì a criticare le mie poesie, quelle che trovo, non quelle che scrivo io. Questa qui però le proprie bene.
0: Non ho memoria, non mi ricordo.
1: Questa qui è una storia d'amore.
0: Allora è proprio bella.
1: Della Beatrice Pardi. Le la gaveva una gamba sifolina. Lui per nanine il che vedeva pian. E Renadrea portà in giri can in scissi in cugno su quella mattina. Forse trova Marie, pensa la pina. Veri sposala in che, disse il Juan. Ma il destin che trallare tutti pian, quanto il Juan e il se ferma davanti a una vedrina. Che bei ugiai! Ia tui e finalmente la pina vedarò ben ciarenet in tutta la beltà del suo musin. Della gamba mi importa un nigutin, ma quanto il varda ben cui suoi urniet e il nas che pisa in buca, l'evident. Ratele malcontent e dopo avevo usame du strascè finis l'amor con bodde legname. Una storia d'amore, dilla in italiano.
0: La dico in italiano?
1: Sì, dilla bene, mi
0: allora
1: raccomando. Volevo dire che sono due quartine e tre terzine, quindi è impostata bene come poesia. Vai.
0: Non ho mai capito la storia quando spieghi delle terzine e delle quartine.
1: E te la spiegherò.
0: Va bene.
1: In separata sì.
0: D'accordo.
1: Va bene.
0: Allora, una storia d'amore.
1: Cerca minga di sbagliare. Perché le persone che ci stanno ascoltando.
0: Andreini, cancella tutto.
1: dai, stai
0: allora,
1: scherzando.
0: Stiamo scherzando. Una storia d'amore, appunto per quello. Lei aveva una gamba sifolina, lui, poveretto, ci vedeva poco. Stavano portando a spasso i cani, così quella mattina si sono conosciuti. Forse ho trovato marito, pensa la pina. Voglio sposarla oggi, disse il Giovanni. Ma il destino ha buttato all'aria tutti i loro piani. Quando il Giovanni si ferma davanti ad una vetrina. Che begli occhiali, li compro. E finalmente vedrò chiaro e pulito tutta la bellezza del musetto della pina. Della gamba non mi importa niente, ma quando guarda bene con i suoi occhiali, il naso che tocca la bocca della pina, pesticciano. E dopo aver gridato come due straccivendolo, l'amore finisce con botte da orbi.
1: Naturalmente in dialetto è più se bello il botte legname.
0: Sì, certo.
1: Perché botte legname? Spieghiamolo.
0: Ma addirittura.
1: Ma perché si dice botte legname?
0: Dillo tu.
1: Perché ci si picchia con dei pezzi di legno. Bodde legname.
0: Questo non lo
1: è
0: sapevo.
1: Vero Giancarlo, ci si riferisce a quello.
0: E caspita,
1: bodde legname.
0: Altro che storia d'amore.
1: E però lei la gamba sifulina, lui che vedeva pochi, insomma, quando il gavis ben ben, la vis che il naso pisava in bocca, e allora le di insomma, non è il caso.
0: Sì, ma probabilmente
1: usava.
0: Diceva i difetti a lui.
1: Bodde legname. Beh, insomma, le carina, Non tutte le storie d'amore finiscono bene. Questa qui l'è finita con bodde legname. Vai Giancarlo con tu una bella canzone, raccomandi, non lenta.

0: Ecco, e dopo questa, la poesia, e dopo la bella canzone che il nostro regista ha messo per soddisfare le orecchie di chi ascolta
1: e le nostre,
0: andiamo, dove andiamo? Andiamo a vedere cosa fanno i volontari del soccorso in montagna.
1: Ah, caspita.
0: Ecco, e sarebbe il Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico.
1: Caspita.
0: E andremo appunto alla scoperta del servizio regionale, sempre pronto a intervenire per prestare soccorso su qualsiasi tipo di terreno impervio o ostile.
1: E parliamo della Lombardia.
0: Esattamente.
1: Della nostra bella Lombardia. Una storia di montagna e dell'innato spirito di solidarietà degli abitanti delle località montane. Il soccorso alpino e speleologico lombardo, gemmazione del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico, è un punto di riferimento per le attività di emergenza, Anna, in condizioni ambientali estreme. Valerio Rebai, delegato responsabile della 7ª Delegazione Valtellina Valchiavenna, ci spiega con questo bell'articolo come opera questo importante servizio. Fondato il 12 dicembre del 1954 come sezione nazionale del Club Alpino Italiano, il CNSAS nacque per ereditare e organizzare il lavoro di soccorso che da sempre svolgevano gli abitanti della montagna, le guide e tutti gli alpinisti.
0: Ecco, e tra i fondatori...
1: Ecco, scusa se ti fermo, perché è importante, mio papà me lo raccontava sempre, la formazione, la costituzione di questi corpi è arrivata dopo, perché prima erano i singoli abitanti una volta che tra di loro si aiutavano. Avendo invece raccolto insieme tutte queste persone con addestramento,
0: certamente,
1: tutto è migliorato.
0: È vero. E dicevamo che tra i fondatori vanno ricordati il medico trentino Scipio Scenico e l'allora presidente generale del CAI Bartolomeo Figari. La sezione lombarda si costituì nei primi anni 2000, ma le zone provinciali erano già attive. C'era la quinta bresciana, la sesta aurobica, la settima valtellinese, la undicesima lariana, che comprende Como, Lecco e Varese, a cui si aggiunge la nona, quella speleologica.
1: Quella che è arrivata forse dopo.
0: Certo.
1: Le diverse delegazioni, presenti in modo capillare sul territorio, con ben 32 stazioni operative e circa 1000 volontari, assicurano l'operatività 24 ore su 24. Intervengono su ogni terreno difficilmente raggiungibile, muovendosi a piedi, su mezzi 4x4, gommoni o elicottero. Dal soccorso in parete alla ricerca per valanga o smarrimento nei boschi, dal recupero in crepaccio, forra, canyon, fiumi e laghi, fino all'evacuazione di impianti a fune guasti. Un aiuto non solo per escursionisti o sportivi, ma anche per chi ogni giorno lavora in montagna, in cantieri, in alta quota e nel taglio del legame. E mi piace ricordare i nostri cani da valanga, cani da ricerca, che sempre aiutano queste persone, no? Perché sono addestrati proprio
0: per
1: a trovare
0: questo.
1: Chi l'uomo da solo non riuscirebbe a trovare.
0: Nel 2022 gli interventi in Lombardia, che si attivano contattando il 112, sono stati molto numerosi. L'attività quotidiana è l'aggiornamento tecnico e sanitario del personale e la formazione dei nuovi volontari. Possono fare domanda presso la stazione territoriale più vicina tutti i cittadini italiani tra i 18 e i 45 anni, nel Selfura, che sappiano già muoversi in ambiente montano, appunto, e l'esame di ammissione prevede infatti una prova di arrampicata su roccia o su ghiaccio e una di sci-alpinismo. Dopo il corso si diventa operatore di soccorso alpino e dopo 2 anni di servizio si possono affrontare le selezioni per diventare tecnico di soccorso alpino. Che meraviglia.
1: È una strada lunghina, sì, da certo, fare, impegnativa. In regione c'è anche un gruppo specializzato nel soccorso in grotta. Si tratta della nona delegazione speleologica che agisce su tutto il territorio lombardo. È composta da 60 volontari con competenze tecniche diverse rispetto agli altri soccorritori, specifiche per operare in cavità. Sono professionisti molto quotati, tanto che effettuano interventi anche in tutta Italia e in Europa, quindi non soltanto in Lombardia. E con questo, cara Anna, siamo
0: arrivati alla fine di questo bel racconto.
1: Di questo bel racconto, e chiediamo, ricordiamo, quando si va in montagna, la montagna non scherza,
0: certo,
1: bisogna equipaggiarsi, bisogna coprirsi, bisogna andare con chi conosce la montagna, non avventurarsi da soli, perché sennò queste persone, oltre a già a tribolare per eventi che accadono così, devono anche poi rischiare la loro vita la nostra magari
0: negligenza.
1: Insensatezza, negligenza. E adesso?
0: Musica!

0: la prima mela, dammi la prima mela, era così la canzone. Sì,
1: sì, sì,
0: e non mi ricordo di chi era. Di Brando Ardi. Te sai perché Sondre canta anche la canzone?
1: Perché,
0: nonostante il naso bloccato
1: ancora,
0: perché mi me piassi pom. Le capì, perché settimana scorsa abbiamo detto una poesia sulle mele.
1: Mi me piacerien, però non le posso mangiare perché sono allergica.
0: Oh mamma, come l'è delicata,
1: sì,
0: che la,
1: ma che peccato, però cotte le posso mangiare.
0: Ah, cotte sì, crude no.
1: Quindi, vabbè, quando faccio la torta,
0: questa
1: di
0: qui
1: mele,
0: si intitola, è anche questa del Gino Toller Melzi, la si intitola El Pom.
1: La mela.
0: Quasi quasi mangi un pom. Ma peu. Pensi a quel salam del primom, a quel siful de una dame, che pescut un so petit, un petit propi de poc, la trae in toc tutto il ben de quel bel sit. Oh, che bamba malerbet, el pude a te un grappin, un surbet, no signor, un pom pupin. De Maros l'era anche quel che al padrone gli piaceva. Pacca Eva, perché l'era il più sebel. Guardi il pom che go in diman, che te venia un accident, pom rufian, funde tutti i nostri turment. Per un pom adesso in chi a crucias, pati penà, laurà e alla fine de morì. Per un strage d'un pom futu, quanti guai, quanti dolor. Oh signor, mi de pom ne mangi più.
1: La mela. Quasi quasi mangio una mela, ma poi penso a quel salame del primo uomo, a quello sciocco di un Adamo che per riscuotere un suo desiderio, un desiderio proprio da poco, ha buttato via tutta la bellezza di quel luogo. Oh, che stupidotto! Poteva prendere un grappino, un sorbetto. No, signore, una piccola mela. Per di più, era anche quella che piaceva al padrone. Accipicchia, Eva, perché era la più bella. Guardo la mela che ho in mano. Che ti venga un accidente, mela ruffiana, fonte di tutti i nostri tormenti. Per una mela adesso siamo qui a crucciarci, a soffrire, a penare, lavorare e alla fine dobbiamo morire. Per una mela marcia, quanti guai, quanti dolori. Oh Signore, io di mele non ne mangio più.

0: Senti, che dico quei proverbi, carino?
1: Sì.
0: No, che, difficile.
1: No, che sappiamo che i proverbi non sbagliano.
0: Non sbagliano.
1: Ecco. Infatti, guarda, sentite questo. L'om, la demassal terren, minga el terren l'om.
0: Saggio.
1: Vale a dire, infatti, alla lettera, che l'agricoltore deve essere più forte della sua terra. Per estensione, il proverbio riguarda l'esistenza umana, non solo negli aspetti legati al lavoro. L'uomo è chiamato a dominare il campo e la situazione nella quale si muove e deve sempre badare a non restare schiacciato dalle contingenze e dall'ambito in cui opera.
0: E io rispondo.
1: Sì,
0: però è intelligente.
1: Sì.
0: Senti, e mi dici, una faccia de spempoc è la più schietta definizione dello spilorcio.
1: Ah.
0: Del cliente che dimostra già con la faccia di voler spendere poco. Altri vuol dare il significato di persona poco raccomandabile, una faccia de spempoc. Quasi ladra che vorrebbe avere senza spendere. L'autore dice, a mio avviso, è un'espressione bonaria, più compassionevole che offensiva. È insomma quello che mio padre, albergatore, dice, classificava con un secco vin e il bev l'acqua, pan gelalu.
1: È il padre della Federica Sacchetti, praticamente.
0: Esatto. E poi con un'altra, però dilla ti perché l'è facile.
1: Questa qui?
0: Sì.
1: Un parador.
0: Un paradur.
1: Ah, dur.
0: Dur.
1: No, è vero.
0: Scritto però staccato. Un paradì, apostrofo, ore.
1: Cioè un paio d'ore.
0: Invece?
1: Un paradur è il...
0: Tutto attaccato
1: è un paratore che provvede ai paramenti, scrittura diversa. Appunto, nella scrittura diversa, pronuncia identica.
0: Te capisco.
1: Ma succede spesso, no, che non che una parola può dare due significati.
0: Scritta però una staccata e una tutta attaccata. Bene, la dil Giancarlo, che è l'ora di dismet.
1: Ecco, e allora noi vi lasciamo, cari amici, vi aspettiamo alla prossima puntata del Ciceremo Cicinin sulle onde di Radio Orizzonti in Blu, la radio di Saronno.
0: FM 88,
1: sì.
0: Bisogna dirlo.
1: E quindi ci salutiamo
0: e disum insieme?
1: Sì.
0: 2, 3 mi raccomandi, gente, cicciarate un cicinin
1: e ciao a tutti.

tarù. Fanagot, se per pie vendendo a tu un burlù, e la pulcia il pane tu.

0: Sila, El Carubi, La Via Brisa, El...
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la diretta della Santa Messa. Buon ascolto e a più tardi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Come ogni domenica, sempre con il cuore pronto, fresco, giovane, siamo qui a rendere lodi a Dio, a dare onore e vittoria a colui che ha sconfitto per sempre la nostra nemica che è la morte. Continuiamo in queste domeniche a pregare per i nostri oratori. Oggi è festa a San Giovanni Battista e a San Giuseppe al Matteotti. Oggi anche si uniscono alla nostra preghiera Maria Luigia e Antonio, che ricordano il loro 50° di matrimonio. Disponiamo il cuore alla preghiera e alla lode, ma iniziamo con il chiedere umilmente a Dio il perdono dei nostri peccati. Tu che sei il pane della vita, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che ci fai partecipi del tuo corpo e del tuo sangue, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che sei l'eterno sacerdote della nuova ed eterna alleanza, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
1: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. Donaci, o Dio, di cantare le tue lodi con cuore puro e con animo illuminato. Tu che ci vedi tanto spesso feriti dalla colpa, pietosamente risanaci con la tua grazia. Per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Benedicimi, Padre.
0: Lettura profetica ci illumini e ci doni salvezza.
1: Lettura del profeta Isaia. In quei giorni Isaia pregò il Signore dicendo: se tu squarciassi i cieli e scendessi, davanti a te sussulterebbero i monti, come il fuoco incendia le stoppie e fa bollire l'acqua, perché si conosca il tuo nome fra i tuoi nemici e le genti tremino davanti a te. Quando tu compivi cose terribili che non attendevamo, tu scendesti e davanti a te sussultarono i monti. Mai si udì parlare da tempi lontani, orecchio non ha sentito, occhio non ha visto, che un Dio fuori di te abbia fatto tanto per chi confida in Lui. Tu vai incontro a quelli che praticano con gioia la giustizia e si ricordano delle tue vie. Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli. Siamo divenuti tutti come una cosa impura e come panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia. Tutti siamo avvizziti come foglie. Le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi a te, perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi messo in balia della nostra iniquità. Ma Signore, tu sei nostro Padre, noi siamo argilla e tu colui che ci plasma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. Signore, non adirarti fino all'estremo, non ricordarti per sempre dell'iniquità. Parola di Dio.

Nel giorno della mia angoscia io cerco il Signore. Nella notte le mie mani sono tese e non si stancano. L'anima mia rifiuta di calmarsi. Mi ricordo di Dio e gemo. Medito e viene meno il mio spirito.

Ripenso ai giorni passati, ricordo gli anni lontani. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Medito e il mio spirito si va interrogando.

Forse il Signore ci respingerà per sempre, non sarà mai più benevolo con noi, e forse cessato per sempre il suo amore, è finita la sua promessa per sempre.

O Dio, santa è la tua via. Quale Dio è grande come il nostro Dio? Hai riscattato il tuo popolo con il tuo braccio, i figli di Giacobbe e di Giuseppe.

0: Benedicimi, Padre.
1: Lettura apostolica ci illumini, ci doni salvezza.
0: Lettera agli Ebrei. Fratelli, anche la prima alleanza aveva norme per il culto e un santuario terreno. Fu costruita infatti una tenda, la prima, nella quale vi erano il candelabro, la tavola e i pani dell'offerta. Essa veniva chiamata il Santo. Dietro il secondo velo, poi, c'era la tenda chiamata Santo dei Santi, con l'altare d'oro per i profumi e l'arca dell'alleanza tutta ricoperta d'oro, nella quale si trovavano un'urna d'oro contenente la manna, la verga di Aronne che era fiorita e le tavole dell'alleanza. Nella prima tenda entrano sempre i sacerdoti per celebrare il culto. Nella seconda, invece, entra solamente il sommo sacerdote, una volta all'anno, e non senza portarvi del sangue, che gli offre per se stesso e per quanto commesso dal popolo per ignoranza. Cristo, invece, è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, quando la folla vide che il Signore Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulla barca e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: Rabbì, quando sei venuto qua? Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: ma che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Allora gli dissero: ma quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera tu fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà oggi il pane del cielo, quello vero. Infatti, il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, chi crede in me non avrà sete mai. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Prendiamo in mano il foglietto con il Vangelo di oggi. Questo Vangelo si colloca dopo la moltiplicazione dei pani. Poi Gesù salì su un monte solo a pregare. Allora la folla lo va a cercare. Finalmente lo trova. E nel momento in cui la folla si incontra con Gesù, c'è questo dialogo. Un dialogo, se vi siete accorti, dove per ben quattro volte ci sono quattro richieste che questa folla rivolge a Gesù. Io vorrei proprio prendere queste quattro domande della folla e trasformarle in quattro provocazioni per noi oggi. Anzi, vi dico di più, mi piacerebbe queste quattro domande rivolgervele in quattro punti della Chiesa. La prima domanda, mi piacerebbe essere proprio lì alla porta, questa, o il portone centrale, quando entrate, non solo per salutarvi, ma anche per dire: perché sei qui? Per chi sei qui? Io spero che non ci sia come risposta l'abitudine, peggio ancora il precetto, o perché oggi ho modo di incontrare gli amici. Sarebbe davvero bello se potessimo rispondere: siamo qui perché vogliamo incontrare Gesù. Punto. Gesù glielo dice, voi mi cercate perché vi ho riempito il pancino con quei pani, o cercate me che sono il vero pane della vita? La prima domanda alla porta.

La seconda domanda proprio qui, perché questo è il luogo importante, Lambone, il luogo dove si proclama il Vangelo. La folla domanda a Gesù che cosa dobbiamo compiere, fare per le opere di Dio. Oh, che bello! Se ogni volta che ascoltiamo la parola di Dio c'è dentro di noi questo desiderio di farla, questa parola, di concretizzarla. Perché la parola di Dio, vedete, non è una parola che ci è data per avere dei bei pensieri, qualche riflessione, no. La parola di Dio chiede di diventare carne nella nostra vita. E Gesù risponde però, che cosa devono fare? Questa è l'opera di Dio, credere in me come l'inviato del Padre. L'opera che ogni domenica, io penso, il Signore si aspetta da me e da te e che abbiamo a credere sempre di più. Non diamola mai per scontata la fede. E soprattutto ricordiamoci che non è sempre facile dire che ci credo al Signore. Tante prove della vita mettono a dura prova anche il nostro dire sì, o Signore, credo, credo in te. Poi dal Lambone, per la terza domanda, vorrei spostarmi sull'altare e dall'altare ascoltare la terza domanda, la terza richiesta della folla: quale segno tu compi? Lì. Qual è il segno che noi vediamo ogni domenica? Noi ogni domenica vediamo un po' di pane, il pane spezzato, cioè il pane dato, il pane offerto a tutti. E sappiamo bene che non è soltanto un pezzo di pane. Ormai quel pane lì è Cristo stesso. Gesù ha detto: io sono il pane vivo. Io sono il pane disceso dal cielo. Che cos'è il Natale che celebreremo se non Cristo, il Verbo di Dio che discende dal cielo a Betlemme, che significa casa del pane? Ma non solo sono il pane disceso dal cielo, sono il pane anche, dice ancora Gesù, che dà la vita al mondo. E quando Cristo ci ha dato la vita, se non quando su questa croce è salito ed è morto e risorto per noi? E per tutto questo è il pane presente, vivo, oggi, segno della presenza di Cristo in mezzo a noi. Sì, per noi c'è soltanto questo segno. Guardate, non ci chiede nulla, non pretende nulla, semplicemente ci dice: prendete, mangiate, prendete, bevete. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, non lo tengo per me, lo dono totalmente a voi. E noi veniamo a fare comunione con Cristo, pane vivo disceso dal cielo. E questo pane, sapete anche, che ha nutrito il vostro cammino di sposi in questi 50 anni. Cristo presente in mezzo a voi da quel giorno e per sempre, perché questo è il matrimonio. Cristo, pane vivo, presente in mezzo a noi nella nostra vita. E l'ultima domanda. Vorrei però uscire dalla chiesa. Vorrei stare sulla piazza e domandare davvero a tutti voi che uscite, ma anzitutto lo devo chiedere a me: ma mi sono realmente saziato, mi sono realmente dissetato a questo pane, a questo vino? E vedete, carissimi, oppure io ho ancora fame? Sì, se rispondiamo di sì vuol dire che veramente abbiamo incontrato Cristo,
Guardate come si conclude il Vangelo: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Se invece io mi sono già non mi sono saziato, non mi sono dissetato, beh, vuol dire che ho partecipato soltanto a un rito. Ecco, forse perché molti, non solo i giovani, ma anche noi adulti, stiamo disertando l'Eucaristia, la messa della domenica, per questo motivo, perché è un rito. Posso anche vederlo in televisione, qualcuno dice è sbagliato. È tutto qui. Dov'è l'incontro con Cristo? Vero? Ecco, carissimi, è tutto questo. Ora mi piace anche dirvi che a servizio di tutto questo mistero, che è il mistero eucaristico, il prossimo 3 di ottobre Federico Bisi, che è un seminarista della nostra comunità pastorale della parrocchia Sacra Famiglia, diventerà diacono. È un ragazzo del 99, non del 99, del 99 questo vicino a noi, 27 anni, e il prossimo 12 giugno sarà ordinato prete. Sono solo 11, sapete? Ma che bello saranno, pensate, noi abbiamo... Dovrei spegnere i microfoni perché ho paura che sentano i superiori. Noi abbiamo 13 preti, siamo in 13 preti qui a Saronno, più 3, 2 ammalati, uno in casa sua, uno Don Tino, Don Luigi in casa di riposo, e poi viene anche un prete del seminario a darci una mano la domenica. Quanti preti. Ecco, adesso Saronno può offrire alla diocesi un suo figlio che diventa prete e diacono. Preghiamo per lui, accompagniamolo con la preghiera. Abbiamo anche 3 diaconi, quindi siamo, non ditelo a nessuno però, mi raccomando, tenete il segreto, perché soprattutto i superiori dite ma a Saronno mancano i preti, non è vero, però ecco che bello poter dire abbiamo questo nostro figlio che diventa diacono e prete, e noi vogliamo accompagnarlo in questo anno in modo particolare con la preghiera. Avete trovato anche un'immaginetta blu con su proprio scritto sia fatta la tua volontà. Ecco perché uno diventa prete, perché obbedisce a una chiamata che è la chiamata del Signore, come voi avete obbedito alla vostra chiamata nel diventare sposi. Ecco, viviamolo così questa Eucaristia, che inizia sempre alla porta. A qui a Lambone è un momento importante dove si ascolta la sua parola per darne concretezza. Ci nutriamo di lui e usciamo nelle vie della città ripieni di questa presenza di Cristo, pane vivo, disceso dal cielo, che dà la vita al mondo.

0: Cristo che è vivo in mezzo a noi, ecco perché siamo qui per incontrarlo. A Lui presentiamo con fiducia la nostra supplica.
1: Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, nutrita dall'Eucaristia, sia sempre gioiosa nella fede, aperta alla speranza e operosa nella carità, ti preghiamo. Per il nostro Arcivescovo Mario, del quale ricorre in questi giorni l'anniversario dell'ordinazione episcopale, docile allo Spirito Santo, continui a guidare la Chiesa ambrosiana con cura e sollecitudine, ti preghiamo. Per Federico Bisi e per tutti i seminaristi che sabato 3 ottobre saranno ordinati diaconi, lo Spirito Santo li assista e li sostenga nel compimento della Tua volontà, ti preghiamo. Con il battesimo accogliamo nella Chiesa Andrea Landro, cresca in età e grazia davanti a Dio e agli uomini, ti preghiamo. In questa settimana sono entrati nella casa del Padre Tavolini Anna Maria, Sindaco Elio, Ferrario Laura. Siano accolti nella luce e nella pace di Dio Padre, ti preghiamo.
0: Ti supplichiamo, Padre, di difendere questa tua famiglia e di conservarle la tua misericordia, perché ti sia sempre obbediente e possa gustare la soavità dei tuoi doni. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Scambiamoci il segno della pace.

0: Non solo il Vangelo ci interroga, ma anche la Chiesa, prima di celebrare questo mistero della fede, ci invita a professare la nostra fede. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?
1: Credo.
0: Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?
1: Credo.
0: Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna?
1: Credo.
0: O Dio, che nel pane e nel vino offri all'uomo l'alimento dell'esistenza terrena e i segni del sacramento che nutre e rinnova lo spirito, non lasciarci mancare mai il tuo paterno sostegno. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

È veramente cosa buona e giusta renderti grazie sempre, Dio onnipotente e misericordioso. Cristo, sacerdote vero ed eterno, istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è nostra bevanda e ci lava da ogni colpa. Per questo prodigio di immenso amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, degno di gloria, Dio che ami gli uomini sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio presente in mezzo a voi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Santo Spirito a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino e di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Figlio tuo, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, o Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i santi apostoli Pietro e Paolo, San Giovanni Battista e i martiri, i santi Ambrogio e Carlo, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, ed in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Sì, questo pane spezzato dona alle anime nostre la vita divina, perché è Lui qui presente, Lui che adesso prega per noi il Padre e noi ci uniamo a Lui dicendo: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri d'ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma guarda alla fede, all'amore, alla santità della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Ci alziamo se avete il foglietto dell'informatore o l'immaginetta. Vogliamo pregare per questi 11 giovani che diventeranno diaconi il prossimo 3 di ottobre.
1: Preghiera per l'ordinazione diaconale del seminarista Federico Bisi. Padre nostro, per mezzo di Gesù Cristo, Figlio tuo, che a te si è offerto per la nostra salvezza e per la grazia dello Spirito Santo, sia fatta la tua volontà. Concedi a questi tuoi figli di santificare il tuo nome con il dono della loro vita. Maria, Regina della Pace, tu che sei piena di grazia, prega per loro. Amen.
0: Preghiamo. O Dio vive vero, che ci hai chiamati a partecipare al santo mistero, memoriale perenne della passione redentrice, fa che giovi veramente alla nostra salvezza questo dono mirabile dell'amore di Cristo tuo Figlio, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: L'invito a prendere orizzonti è qui. È uno strumento molto bello ed è uno strumento che ci aiuta un po' anche a conoscere la nostra comunità pastorale, quello che avviene. Strumento prezioso, offerto, ed è un modo anche con cui diciamo noi siamo della comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno. Prendiamo anche l'informatore, siamo invitati in questo anno, lo faremo più volte, a pregare per Federico e i suoi compagni. Sull'informatore trovate le indicazioni delle feste degli oratori, oggi alla Cassina e al Matteotti, domenica prossima Regina Pacis e Sacra Famiglia. E poi un grazie per quanto nella festa dell'oratorio di domenica scorsa qui a Legnani è stato vissuto. Rinnoviamo gli auguri a questi sposi e chiediamo la benedizione del Signore che ci accompagni. Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

In diretta dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa festiva. Ringraziandovi per la vostra cortese attenzione, vi invito a proseguire il vostro ascolto coi programmi festivi di Radio Orizzonti.

Onda Libera, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Curiosità a 360 gradi. Ciao a tutti, sono Gisella, microfoni studio di Radio Orizzonti in Blu FM 88. Con me alla regia Angelo. Trenta minuti in compagnia per parlare di curiosità a 360 gradi. L'argomento di oggi è... le curiosità sulla musica degli anni 70, 80 e 90. La musica degli anni 70, 80 e 90 è un vero e proprio scrigno di tesori culturali, un periodo d'oro che ha segnato in modo indelebile la storia della musica italiana e internazionale. Ogni decennio ha portato con sé nuove tendenze, icone musicali e brani che ancora oggi risuonano nelle nostre vite. E naturalmente io vi porterò anche a curiosare e a parlare un po' di aneddoti su alcuni degli artisti e delle canzoni più iconiche proprio di quegli anni. Gli anni 70 hanno visto la nascita di alcuni dei più grandi artisti e brani che sono entrati nella storia della musica italiana. Questo decennio è stato caratterizzato da una fusione di stili diversi, dal rock al pop, passando per il cantautorato alla disco music.

L'ascesa del pop italiano, artisti come Toto Cutugno hanno iniziato a emergere in questo periodo, diventando così una delle voci più rappresentative della musica pop italiana. Con brani come L'Italiano, Cutugno ha saputo catturare l'essenza della cultura italiana, rendendolo così una figura amata sia in Italia che all'estero. La curiosità: Toto Cutugno ha vinto il Festival di Sanremo nel 1980 con la canzone Solo noi, un brano che ha segnato un'epoca e che rappresenta una delle numerose partecipazioni al celebre festival.

La disco music e la sua influenza. Anche se principalmente associata agli Stati Uniti, la disco music ha trovato una solida base in Italia, grazie a brani come Gloria di Umberto Tozzi. Pubblicato nel 1979, Gloria è diventato un successo internazionale, tanto che la versione inglese del brano ha scalato le classifiche negli Stati Uniti. La canzone è stata reinterpretata poi da numerosi artisti e continua ad essere un simbolo della disco music italiana.

Il fenomeno dei ricchi e poveri. Il gruppo dei ricchi e poveri ha dominato la scena musicale italiana e internazionale durante gli anni 70, con successi come Sarà perché ti amo. Hanno conquistato il pubblico con la loro energia e le loro melodie molto orecchiabili. Un fatto interessante è che la canzone è stata utilizzata in numerosi film e spot pubblicitari, diventando così un vero e proprio tormentone.

Gli anni Ottanta, l'era del pop e del nuovo romanticismo. Gli anni Ottanta hanno visto l'esplosione del pop e l'affermazione di artisti che sono diventati delle vere e proprie icone, non solo per la loro musica, ma anche per il loro stile e la loro personalità. Pupo è il suo

successo inarrestabile. Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, è uno degli artisti simbolo degli anni Ottanta, con canzoni come Su di noi e Gelato al cioccolato. Pupo ha saputo raccontare storie semplici ma universali, conquistando così il cuore di milioni di fan. Curiosità: Gelato al cioccolato è stata scritta in collaborazione con Cristiano Malgioglio, un altro grande nome della musica italiana, noto per il suo stile eccentrico e per i suoi testi molto provocatori.

L'impatto di Albano e Romina Power. Albano e Romina Power sono una delle coppie più amate della musica italiana. Il loro duetto, Felicità, è diventato un inno alla gioia di vivere e ha ottenuto un enorme successo non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Interessante notare che il brano è stato presentato al Festival di Sanremo nel 1982, classificandosi al secondo posto, ma ottenendo una popolarità ben superiore rispetto al brano vincitore.

Il tempo è tiranno. Anche per oggi Onda Libera vi dà appuntamento alla prossima con nuove curiosità. Ma vi raccomando di ascoltare, e ci tengo moltissimo, le parole di questo brano di Zucchero. Il titolo è E Delicato. È veramente una canzone che prende le corde, che prende l'interno di ognuno di noi. Io vi saluto, vi do un saluto anche da parte di Angelo, del nostro regista, sulle note proprio di questa bellissima canzone. Noi ci salutiamo e ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao!

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Pronto, ciao, sono al mascherone, raggiungimi, vieni per un aperitivo.

L'amore viene e fa, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: E bentrovati nel nostro appuntamento quotidiano per scoprire ospiti e trasmissioni della nostra radio. Scorriamo la giornata di lunedì 21 settembre, che comincia alle 9.30 e poi la replica alle 17.05 con Carlo Legnani e Giancarlo Catella, che accolgono Don Giuseppe Marinoni nello spazio di Il confronto con la parola. Poi l'informazione di cronaca e del territorio si attiva invece alle 10.05 e poi in replica alle 17.40 con Sara Giudici e Gianni Branca per Il Saronno, storie e orizzonti. Mentre l'approfondimento sportivo di Match Point sarà alle 10.30 e poi in replica alle 19.10 e vedrà questa volta Agostino Masini e Paolo Rinaldi intervistare Bianca Sofia Palermo Argento ai mondiali di vela. E alle 11.30 e poi alle 18.25 Agostino e Gianni presentano In Comune con ospite l'assessore alla cultura Maria Cornelia Proserpio. La serata si accende alle 21 con Viva Tutto alla radio insieme a Mattia Savioni. E prima di chiudere vi ricordiamo il nostro spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix, alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le interviste migliori del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati nel nostro spazio dedicato agli appuntamenti di Saronno e del Saronnese. Valeria al microfono, Giancarlo alla regia. Buon ascolto. E vediamo la farmacia di turno. Oggi è a Gerenzano la farmacia Bravi, in via Clerici 196. Numero di telefono 02 332 96 246. E scorriamo invece le proposte nei cinema di Saronno. Al cinema Silvio Pellico il film d'animazione Cars, motori ruggenti, alle ore 15. E a seguire poi il film drammatico I figli della scimmia, alle 17.15, alle 19.15 e anche alle 21.15. Mentre al cinema Prealpi per i più piccoli, Paw Patrol, missione dinosauri, alle ore 15. E poi la commedia Dov'è la fiesta alle 16.45 e alle ore 21 e in ultimo Amori e incantesimi 2 alle 18.45. Vediamo le proposte della comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno. Per lunedì 28 settembre, in occasione della festa della Madonna dei Nodi, alle ore 17.15 si terrà il Santo Rosario e la consacrazione a Maria presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. A seguire poi alle 18 la Santa Messa e al termine nel chiostro il Falò dei Nodi. E oggi è l'ultimo giorno delle feste dell'oratorio, all'oratorio San Giuseppe al Matteotti e San Giovanni Battista alla Cassina a Ferrara. Settimana prossima sarà la volta della Sacra Famiglia e della Regina Pacis. E Radio Orizzonti, ormai lo saprete, organizza le semifinali del concorso Canoro Saronno Famosi. Il prossimo appuntamento è per venerdì 25 settembre alle 20.45 presso l'Oratorio della Sacra Famiglia. E sempre a Saronno una mostra sull'ex Isotta Fraschini presso il centro sociale di Cassina Ferrara che si terrà in via Prampolini 2 fino al 22 settembre dalle 16 alle 19. Una mostra organizzata dal gruppo anziani Isotta Fraschini composto dagli ex lavoratori della storica fabbrica saronnese. Lo scopo dell'evento è ricordare gli oltre 100 anni di attività dell'azienda. A compendio poi della mostra nella serata del 21 settembre sempre al centro sociale, a partire dalle 20.45, il gruppo anziani dialogherà con la sindaca di Saronno, Ilaria Pagani, e con il proprietario dell'area ex Isotta Fraschini, Giuseppe Gorla. Domani alle ore 21 a Gerenzano, presso l'auditorium via Alessandro Mazzoni 6, in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer si terrà l'incontro Uno sguardo al futuro, una conferenza per parlare della vista come alleata contro la demenza e l'isolamento. E a Rovello Porro nei due weekend del 25, 26 e 27 settembre e poi dell'1, 2 e 3 ottobre presso l'area feste in via Luini la sesta edizione dell'Ottoberfest organizzata dalla Proloco di Rovello Porro. Ci saranno tanti eventi con musica dal vivo, cucina tirolese e bavarese, birra ma anche spettacoli e iniziative dedicate alle famiglie. Per maggiori informazioni e prenotazioni potete consultare il sito della Proloco di Rovello. A Saronno domenica 27 settembre si terrà la Stra Saronno, la manifestazione podistica aperta a tutti. Due le opzioni di percorso, quella a 10 km a passo libero, cronometrata con partenza alle ore 9.45 e la 5 km Family Run, partenza alle ore 10. Per maggiori informazioni e iscrizioni potete contattare il numero 335-68-44-271.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno torna il contest musicale Saronno Famosi. E ancora Saronno, anche la nostra città aderisce al progetto Varese Cultura 2030. E restiamo sempre a Saronno, diverse le iniziative per la Giornata Mondiale del Cuore. In ultimo Uboldo, borse di studio per studenti meritevoli. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Valeria, alla regia Giancarlo. Questi erano i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno ha preso il via nel fine settimana la seconda edizione di Saronno Famosi The Music Contest 2026, il contest musicale organizzato da Radio Orizzonti in Blu e oratori della città di Saronno, col supporto del Teatro Giuditta Pasta, del patrocinio del Comune di Saronno e della FOM, ma anche della collaborazione della Pro Loco di Saronno insieme a tante realtà culturali e commerciali della zona. Albero Musicale funge infatti da supporto tecnico per la riuscita della manifestazione e le stanze della musica pubblicheranno video social destinati alla manifestazione. E in ultimo Snob Lab garantirà la produzione e la registrazione professionale di audio e video. Il concorso nasce per promuovere la città di Saronno attraverso la valorizzazione dei talenti provenienti da tutto il territorio. Quest'anno sono previsti 37 partecipanti tra solisti, musicisti, duetti, band e cori provenienti dalle province di Varese, Como, Milano e Monza Brianza, ma anche Pavia e Lodi. Due le categorie in gara: Young per i giovani tra i 14 e i 35 anni e Senior per i partecipanti dai 36 ai 100 anni. Le tappe di qualificazione vedranno protagonisti i concorrenti ammessi all'interno delle feste degli oratori saronnesi. Il calendario delle serate svelerà i finalisti attraverso tre appuntamenti. Sabato 19 settembre, che ha inaugurato le tre serate, si è tenuto all'oratorio di Cassina Ferrara. Sarà poi la volta dell'oratorio del Prealpi per venerdì 25 settembre e poi l'oratorio della Regina Pacis per sabato 26 settembre. In ogni tappa i partecipanti si esibiranno dal vivo o su basi musicali, valutati poi da una giuria tecnica. Accanto al giudizio tecnico ci sarà però anche quello del pubblico, che potrà votare l'esibizione preferita. Durante le serate sarà inoltre dato spazio al valore della solidarietà, poiché il contest quest'anno è abbinato al Fondo Cittadino di Solidarietà, che verrà sostenuto con iniziative di divulgazione e fundraising del progetto Istruzione e Salute, per sostenere le famiglie di Saronno in difficoltà nell'acquisto di libri scolastici e medicinali. Saronno. Mettere in rete le diverse identità culturali della provincia, valorizzarne il patrimonio e costruire una strategia comune capace di guardare al futuro. È questa la prospettiva di Varese Cultura 2030, il progetto che punta alla creazione di un sistema culturale provinciale integrato, riconoscibile e duraturo, capace soprattutto di mettere in relazione i principali poli, le reti e il patrimonio diffuso del territorio. Con la provincia di Varese come soggetto capofila, Varese Cultura 2030 nasce dalla volontà di superare una visione frammentaria dell'offerta culturale e costruire quindi connessioni tra città, luoghi, istituzioni e operatori della cultura. Una strategia che da una parte valorizza le specificità dei singoli territori per trasformarle in una ricchezza però condivisa. La proposta sviluppata nello specifico dal Comune di Saronno si articola in tre interventi. Il primo porta il contemporaneo all'interno della programmazione teatrale, con un progetto dedicato a una nuova generazione di drammaturghi, attori, performer e danzatori. E il percorso individua nella figura di Lucilla Morlacchi un riferimento ideale per raccontare il rapporto tra tradizione e nuova drammaturgia. Il secondo intervento riguarda invece un'opera di street art realizzata da Andrea Ravo Mattoni, che riproduce una scena del mito di Bacco e Arianna, portando in strada, per così dire, il capolavoro seicentesco di Stefano Maria Legnani, custodito all'interno della nostra biblioteca. Da ultimo poi è prevista per tutto il mese di dicembre una serie di proiezioni immersive dedicate a Saronno, pensate come nuovo strumento di racconto della città e del suo patrimonio storico-artistico. Un percorso che non vuole quindi limitarsi alla proposta di singoli eventi, ma contribuire a rendere Saronno un luogo di produzione, incontro e cultura. La filosofia di Varese Cultura 2030 è quella di costruire una rete destinata a proseguire oltre i singoli progetti, attraverso una governance condivisa e una programmazione maggiormente coordinata, con strumenti comuni di promozione e nuovi itinerari. E sempre Saronno, dal 30 settembre al 2 ottobre anche ASST Valle Olona sarà protagonista della Open Week sulle malattie cardiovascolari, promossa da Fondazione Onda, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore. L'edizione di quest'anno sarà dedicata in particolare alle cardiomiopatie, patologie che interessano il muscolo cardiaco e che possono presentarsi anche senza sintomi evidenti. L'obiettivo dell'iniziativa è ovviamente favorire la prevenzione e la diagnosi precoce e soprattutto una maggiore conoscenza dei principali fattori di rischio. In programma visite, colloqui e momenti di informazione nelle varie strutture sanitarie. A Saronno in particolare, mercoledì 30 settembre, alla Casa di Comunità di Via Fiume 12, si terranno visite internistiche per la valutazione del rischio cardiovascolare, dalle 14 alle 16, solo su prenotazione. E all'ospedale di Saronno invece giovedì 1 e venerdì 2 ottobre sarà proiettato in Aula Morandi un video dedicato alle cardiomiopatie, seguito poi da un piccolo spazio con il cardiologo per rispondere a tutte le domande dei cittadini presenti. Le visite, lo ricordiamo, sono gratuite, ma la prenotazione è obbligatoria. E ci spostiamo a Uboldo. C'è tempo fino al 31 ottobre per richiedere le borse di studio per l'anno scolastico destinate a chi ha concluso la terza media con un 10 o un 10 e lode. Il bando comunale tiene conto anche della situazione economica delle famiglie. La soglia ISEE per accedere al beneficio aggiuntivo del 30% è fissata a 6.598 euro. Le domande complete della documentazione richiesta devono essere inviate entro le 12 del 31 ottobre, via mail o PEC o consegnate al protocollo. I contributi erogati tramite i buoni elettronici potranno essere utilizzati per l'acquisto di libri, cancelleria e materiale tecnologico. E ci spostiamo su Gerenzano. La cooperativa Ardea Onlus, gestore dell'area verde comunale, rilancia il mercatino del riuso, in programma tutte le domeniche del mese. Un'occasione per dare una nuova vita a oggetti inutilizzati, ridurre gli sprechi e promuovere il riciclo attraverso il riutilizzo di beni ancora in buono stato. I partecipanti potranno allestire gratuitamente uno stand per vendere, scambiare o regalare articoli che non utilizzano più. L'iniziativa è aperta a cittadini e famiglie e punta a favorire comportamenti responsabili, sensibilizzando il pubblico su temi dell'economia circolare e della tutela dell'ambiente. Queste le notizie di Orizzonti News, che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, dal notiziario e da Prima Saronno. Valeria al microfono con Giancarlo alla regia. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Buona domenica a voi tutti, cari radioascoltatori. Su Radio Orizzonti è mezzogiorno in punto. Tra poco, in diretta, ci collegheremo per recitare l'Angelus insieme al Santo Padre. Buon ascolto.
1: Spagnola, peruviana, un paese molto amato da Papa Leone XIV.
2: Diciamo che Michele, sono sempre tanti i pellegrini che di domenica, oltre ai romani, che decidono di ascoltare e di ascoltare le parole di Papa Leone. Pensiamo a quanti da tutto il mondo arrivano anche per vivere questo momento.
1: E sentiamo l'applauso, ora ascoltiamo Papa Leone.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nella liturgia di oggi il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza, dicendoci che i Suoi pensieri non sono i nostri pensieri e le Sue vie non sono le nostre vie. Sì, i disegni di Dio sono infinitamente più grandi e, diciamo pure, più umani rispetto a quelli che noi uomini e donne, segnati dal peccato, possiamo concepire e realizzare. Perciò, ecco l'appello quanto mai attuale del profeta: abbandonare le nostre vie distorte e ritornare al Signore, che è misericordia e perdono. Nel Vangelo, le parabole di Gesù descrivono la novità di ciò che Dio ha in serbo per noi, ma in genere manifestano anche la resistenza che siamo pronti a opporre a una giustizia più generosa e a un amore più grande. Oggi, in particolare, ascoltiamo il racconto degli operai chiamati a lavorare nella vigna, chi per una giornata intera, chi soltanto per qualche ora, chi già quasi al tramonto. Ma il centro della parabola è nel momento della retribuzione, quando il padrone mantiene la parola con i lavoratori della prima ora e li paga come d'accordo, ma vuole che vedano la sua bontà e davanti ai loro occhi tratta gli ultimi allo stesso modo. Un dettaglio, infatti, non deve sfuggirci. Il padrone indica al fattore un preciso ordine da seguire. Gli operai andranno pagati incominciando dagli ultimi fino ai primi. La reazione negativa di chi aveva lavorato tutto il giorno si sarebbe dunque potuta evitare facilmente. Invece è voluta, perché la rivelazione della bontà di Dio è per tutti, non solo per qualcuno. Dio ha vie diverse e pensieri nuovi anche per coloro che si ritengono i primi e ritengono di essersi guadagnati ciò che sono, di aver meritato i risultati che hanno raggiunto. Tutti invece guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. L'esperienza della misericordia allarga quella del merito. Il dono della pace sospende la rivalità e avvicina nella gratitudine. Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio, lavorare nella sua vigna, servire il suo regno di giustizia e di pace. Non c'è spazio per l'invidia e la divisione là dove irrompe la novità di Dio. Cerchiamo dunque il Signore mentre si fa trovare, invochiamolo mentre è vicino, abbandoniamo le vie distorte e i pensieri iniqui. Guardiamo alla nostra Madre Santissima, è creatura come noi, ma è senza macchia. Perciò ci aiuta a sperare in Dio e ad affidarci alla sua misericordia, così che le sue vie diventino le nostre vie e i suoi pensieri diventino i nostri pensieri. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
4: Et concepit Spiritu Sancto.
3: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est,
4: et habitavit in nobis.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
4: Dominie ficiamur promissionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnation coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis, recum aeternam dona eis Domine,
4: et ex perpetua nuntia eis,
3: requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum,
4: et cum spiritu tuo,
3: sed nomen Domini benedictum,
4: ex nunc et usque in saecula,
3: adiutorium nostrum in nomine Domini,
4: fece in caelum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare di donne e bambini. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria. Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani e pellegrini. Do il benvenuto al Vescovo e ai fedeli della Diocesi di Terunia, in Polonia, che visitano in Italia i luoghi dei miracoli eucaristici, come pure alle famiglie provenienti dalla Diocesi di Spiš in Slovacchia. Saluto i padri gesuiti che iniziano il loro nuovo percorso di studi a Roma e il gruppo della parrocchia romana della Sacra Famiglia di Nazareth con la polisportiva Centocelle e l'oratorio San Giuseppe Magnanet. Invio la mia benedizione alla popolazione di Pescantina presso Verona, che oggi si stringe intorno al monumento agli ex internati per ricordare quanti sono stati deportati e prigionieri durante la Seconda Guerra Mondiale. Lo faccio per sottolineare che non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato. Carissimi, vi ringrazio di essere venuti. Buona domenica a tutti.
1: Abbiamo ascoltato gli appelli di Papa Leone XIV dopo la preghiera dell'Angelus, in particolare il pontefice si è soffermato sulla crisi in zona, nella zona della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno danneggiando la popolazione, in particolare donne e bambini, e ha auspicato anche un coinvolgimento della comunità internazionale nell'aiutare questa parte dell'Africa. Poi saluti e anche un ricordo a Pescantina in Italia, dove la diocesi oggi incontrerà, pregherà sul monumento degli ex internati della Seconda Guerra Mondiale. Non bisogna dimenticare dagli errori della storia, ha ricordato il pontefice dopo la catechesi, una catechesi improntata sul Vangelo di Matteo. La legge dell'amore interrompe quella del calcolo, ha detto il Papa commentando la parabola degli operai della vigna.

0: Don Maurizio, allora,
1: eccoci.
0: Cominciamo da quello che potrebbe essere il titolo della catechesi: la legge dell'amore interrompe la legge del calcolo, quella del calcolo. Che cosa significa?
1: Papa Leone prende spunto dalla parabola che Gesù usa nel Vangelo di oggi attraverso l'Evangelista Matteo. Innanzitutto spieghiamo che cos'è una parabola per chi è a casa. La parabola è un modo di raccontare un insegnamento che Gesù usa attraverso dei segni, attraverso dei gesti, attraverso delle situazioni pratiche di ogni giorno, proprio perché il popolo potesse comprendere al meglio quello che lui voleva dire. Una parabola ha un significato, nasconde un significato. In modo particolare questa domenica il Signore usa i vignaioli, usa gli operai della vigna e usa il padrone, no? Il padrone che chiama a sé gli operai in ore diverse della giornata, quelli della prima ora, quelli della seconda a mezzogiorno e quelli della terza alle 5 di pomeriggio. E nel momento in cui gli dovrà donare il salario, cioè la ricompensa, la retribuzione, ecco che il Signore tratta tutti gli operai allo stesso modo. Nella logica umana, nel calcolo di cui Papa Francesco ci ha detto, noi la retribuzione la vorremmo per il lavoro svolto, le ore, e allora usiamo la logica umana e diciamo: ma io ho lavorato di più, ho fatto più ore, ma come? Tu non mi dai? Dai, mi dai quanto chi ha lavorato un'ora? Allora, il Signore stravolge usando questa parabola e dicendo che nella logica di Dio, che è una logica di misericordia, di accoglienza, non esiste il calcolo umano, ma esiste l'amore che non calcola in base al tempo, ma in base alla tua disponibilità, alla tua accoglienza e al cuore che ci hai messo. Quindi il Signore stravolge questa logica umana. Il Papa usa in maniera molto fine, così come la sua sapienza d'agostiniano, quando la legge dell'amore

0: degli altri o meritevoli, perché io questa mattina sono arrivato per primo e quindi sono più bravo degli altri perché sono diligente, ecco che scatta la presunzione, l'efficientismo, il carrierismo, l'esibizionismo, che sappiamo essere un po' quei criteri che noi usiamo umanamente per sentirci migliori e superiori agli altri. Allora ecco che è una logica che Papa Leone oggi ne parla ai cristiani, però penso che se poi volessimo spostare in un ambito anche geopolitico o sociale nel quale ci troviamo, un po' questa presunzione per alcuni c'è, perché calcolare tutte le cose, stare lì a calcolare anche quello che facciamo per avere un interesse, ecco, questo viene stravolto dal Vangelo di oggi, la bontà di Dio, perché Dio è buono. E dice Papa Leone, penso che questo sia molto bello, la reazione negativa avviene perché questa retribuzione Dio, il padrone, la fa partendo dagli ultimi operai, perché se fosse partito dai primi, ecco, i primi non si sarebbero accorti di questa cosa. Invece lui lo fa perché? Perché Dio è aperto e accogliente nei confronti di tutti, e Dio vuole che la nostra logica sia una logica sempre più della gratuità, dell'accoglienza, e che i criteri, quelli umani, a volte ci portano anche a sbagliare.
1: E poi quando arriva la novità di Dio non c'è più spazio per l'invidia e la divisione, quindi corollario proprio di quello che stiamo dicendo.
0: Sì, diciamo che Dio si prende quello spazio necessario nella nostra vita e anche nella vita delle persone, ecco perché poi Dio è misericordioso e converte. La conversione non è altro che un cambiamento della mia mentalità, del mio modo di pensare, del mio modo di vedere anche le cose umane, perché la conversione non avviene sulle cose spirituali, la conversione inizia e comincia dalle cose umane, dalle cose che viviamo proprio nella nostra vita anche lavorativa, perché quante volte anche penso ci troviamo in un posto di lavoro, una situazione lavorativa, e noi pensiamo che avendo dato di più meritiamo di più. Invece questa logica, se volessimo Michele sintetizzare un po' questo contenuto, potremmo dire che non è importante quanto, ma come. Cioè, la quantità delle cose fatte non dà il risultato del come lo abbiamo fatto, perché possiamo fare anche poche cose ma fatte bene. A volte possiamo fare una quantità di cose e anche fatte male, perché sono troppe.
1: Tu prima avevi parlato delle parole del Papa applicabili al contesto internazionale.
0: Sì.
1: Ed è un po' quello che ha detto il Pontefice dopo la catechesi, quando ha chiesto a proposito della Somalia un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle, lo ribadisce, l'assistenza necessaria. Perché la Somalia, in questo momento ci sono episodi di violenza e fenomeni climatici estremi che stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione. Secondo gli ultimi dati sono 9 milioni le persone che si trovano in difficoltà in Somalia. Ci ritorneremo anche per darvi un po' di contesto, però quello che mi premeva sottolineare è come l'impegno che viene chiesto ai fedeli, viene chiesto agli stati, viene chiesto alla comunità
0: internazionale. Certamente, perché se nel Vangelo abbiamo parlato di retribuzione, qui dobbiamo parlare di distribuzione delle ricchezze, e su questo Papa Leone sempre, in tantissimi altri discorsi, anche nei suoi discorsi nei viaggi o nei suoi discorsi negli incontri che tante volte fa nella Sala Clementina con piccoli gruppi, richiama sempre questa ridistribuzione delle ricchezze. La Somalia, che poi a volte è come se noi poi dovessimo aspettare il Papa che accende questi fari per ricordarci che ci sono delle situazioni. Allora il Papa che cosa fa anche nell'Angelus? Accende dei fari, ha acceso un faro su un problema che è a conoscenza di tutti, quindi richiama la comunità internazionale, che ha questo compito di restribuire e dare lì dove c'è una difficoltà, ecco, un proprio aiuto. Quindi questo fa parte proprio della Chiesa e dell'appello di

0: Papa Leone in questa domenica.
1: Per dare un esempio, una delle ultime notizie che arrivano dalla Somalia è quella che riguarda un comunicato che è stato emesso da Medici Senza Frontiere, che parla di un allarme malnutrizione nella regione del Mudug, in cui il numero dei bambini bisognosi di cura è aumentato del 60% rispetto all'anno scorso. Tra gennaio e luglio sono stati ricoverati 1389 bambini con malnutrizione acuta e complicanze mediche, di cui 809 con malnutrizione grave. Questo è solo un focus, ricordiamo anche dove si trova la Somalia, quindi sullo stretto di Bab el-Mandeb, che è quell'area che in queste ultime settimane è l'area dove si sta allargando il conflitto in Medio Oriente, con l'intervento degli Houthi alleati dell'Iran sull'altra parte della penisola arabica, e dalla parte africana chiaramente c'è la Somalia, con uno storico problema di pirateria in quelle acque. C'è la situazione del Somaliland, che sono le zone a nord, appunto, che hanno sostanzialmente dichiarato l'indipendenza e sono state finora riconosciute solo Israele. Come hai detto tu, sono dei fari, delle luci,
0: che
1: il Papa accende, come ha sempre fatto, su zone, su parti in teoria marginali, ma marginali solamente per un certo tipo di comunicazione, non marginali chiaramente.
0: Sì, ma anche perché, vedi Michele, noi potremmo dire, associandolo alla parabola, che loro sono gli ultimi, sono quelli dell'ultima ora, e noi che siamo in un mondo opulento, in un mondo di ricchezza, e siamo gli operai della prima ora, non ci rendiamo conto che anche i nostri fratelli che sono arrivati alla fine, che sono gli ultimi, hanno bisogno di quello che ho io. Quindi, nella logica di Dio e in quello che il Papa Leone ha ribadito oggi nella sua riflessione, la distribuzione, anche partendo dagli ultimi, cioè da chi ha più bisogno di me, perché magari anche se è arrivato alla fine, anche se sono gli ultimi, anche loro hanno diritto a stare nello stesso benessere o nella stessa dignità, perché poi parliamo anche di dignità della persona, che poi sarebbe un altro concetto da dover approfondire, devono averla nello stesso modo, perché sono persone.
1: E la luce poi può arrivare da momenti, per esempio anche locali, ed è l'ultimo appello che ha fatto il Papa, che ha salutato la popolazione di Piscantina presso Verona, che oggi si stringe, con le parole del Pontefice, intorno al monumento agli ex internati per ricordare quanti sono stati deportati e prigionieri durante la Seconda Guerra Mondiale. Perché ricorda questo, lo spiega proprio il Papa, per sottolineare che non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato. E come possiamo commentare questo, passaggio fondamentale?
0: Vorrei commentarla portando una testimonianza che abbiamo ascoltato proprio noi come media, mi permetto di dirlo, di una suora dall'Ucraina. Abbiamo avuto proprio l'altro giorno una testimonianza diretta di una suora dell'Ucraina che ha ribadito e ci ha raccontato, lei che vive in prima linea in Ucraina in questo momento, basti pensare a quello che sta vivendo, un vero e proprio massacro psicologico, umano, ancora in atto. E io mi sono chiesto e mi chiedo, in quante popolazioni ancora vivono una dimensione di dittatura e una dimensione anche tante volte di poca dignità delle persone? Ci sono ancora queste situazioni di deportazione, perché c'è una deportazione proprio della dignità della persona umana. Penso alle guerre, no? Non ci arriva sempre tutto. Poi ascoltiamo i racconti che ci arrivano da chi è lì e ci rendiamo conto che forse dimenticare, non bisogna dimenticare, perché forse ancora la storia ci sta parlando di una guerra, di guerre in atto e di deportazioni ogni giorno.
1: Prima di salutarci, Don Maurizio, noi vi segnaliamo una iniziativa che diciamo comincerà tra qualche minuto, che è quella di Sound of Loss. Spieghiamo. In occasione della giornata internazionale della pace delle Nazioni Unite di domani, l'atrio della Basilica di San Pietro ospiterà questa iniziativa, che è un'installazione sonora che è ideata dal regista tedesco Philipp Groening, che intende richiamare l'attenzione sulle vite umane perdute nelle guerre attraverso una serie di suoni irregolari come ticchetti e colpi. L'iniziativa è sostenuta dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione e dal Dicastero per la Comunicazione e dalla Fabbrica di San Pietro. Si tratta di 1096 suoni registrati individualmente, che saranno trasmessi nell'arco di 49 ore ogni 2,62 minuti. Don Maurizio, cosa sono questi numeri? Allora, si stima che al mondo muoia per la guerra una persona ogni 2,62 minuti, ed è per questo che questi suoni, che ora vi racconteremo come sono stati realizzati, suonano a questo intervallo per 49 ore, per coprire tutti i fusi orari della giornata internazionale della pace, quindi da Kiribati, dove tra pochi minuti sostanzialmente inizierà la giornata, e concludendosi sull'isola di Bacher. Nell'arco di 3 mesi il progetto ha registrato oltre 24.000 campioni di rumori, di click, colpi, urti, e i suoni sono provenienti da 50 categorie diverse, tra cui interruttori della luce, vecchi telegrafi, orologi, serrature, scatole di cartone e matite sui tavoli. Queste registrazioni sono state poi assemblate in un totale di 49 ore, l'abbiamo detto. I click sono irregolari, a volte sono raggruppati, altre volte lasciano spazio al silenzio. Anche il loro volume varia, con alcuni suoni più deboli e altri molto più forti. Secondo l'idea del progetto, queste variazioni intendono riflettere la disuguale attenzione spesso riservata alle vittime di guerra in base a fattori culturali, religiosi o razziali, che è un po' quello che noi ci siamo detto commentando, Don Maurizio.
0: Infatti, tutte le iniziative che portano alla riflessione costruiscono sempre l'umanità, quindi ben vengano. Sono d'accordo anche io. Molto bello.
1: E allora, grazie a Don Maurizio.
0: Grazie a voi, buona domenica.
1: Buona domenica a tutti gli ascoltatori. Ora rimaniamo in ascolto della Radio Vaticana con l'informazione che tornerà alle ore 14.

solo quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere quello che potremmo fare io e te.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ehi ragazzi, e che si fa?
2: Buongiorno brigadiere, come vede si lavicchia.

Bentrovati, buona domenica, questo è Liberi Tutti Showtime. Buon pomeriggio ragazzi, come va? Come state? Sì, spero stiate bene al di là della radio. Allora, io sono Daniele, siamo pronti per partire. C'è Angelo, come sempre, che è pronto. Sei pronto? Sei pronto? Ok. Allora, potete ascoltare questa trasmissione sul 78 FM naturalmente. Se siete a casa, se siete anche in macchina, potete anche ascoltarlo con la radio DAB fino a Milano, fino a Bergamo, insomma, anche se siete ancora un po' in viaggio in questa domenica. Se siete davanti a un computer, digitate www.radioorizzonti.org, ci potete ascoltare anche in streaming, o se no la cosa più facile secondo me è l'app Radio Orizzonti in Blu. Si scarica da Play Store o Google Play, la scaricate e ci ascoltate. Insomma, come ogni domenica appunto, noi siamo qua per un'oretta. Un saluto al prof a quadro, che oggi non sarà con noi per le ultime cose prima che l'anno scolastico è già cominciato, però oggi aveva altre faccende da sbrigare, insomma altre cose con gli alunni eccetera, quindi non sarà con noi, lo salutiamo, ma settimana prossima, domenica prossima torna. E però appunto ci sono le nostre rubriche come al solito, come dico sempre, un programma che si fa prima ascoltarlo che spiegarlo, perché è tutto un flusso di cose che poi io metto in fila e sperando che piacciano ovviamente. Va bene, c'è la musica, c'è, mi auguro, buona compagnia per voi, mettetevi comodi che si parte. Play, vai!

Empire of the Sun su Radio Orizzonti, questo è Liberi Tutti Showtime, benvenuti, siamo appena giunti nelle vostre case, ospiti graditi spero, e no, pensavo che parlare qui ragazzi è sempre un bel regalo, questo che mi ha fatto la vita, fare radio è bellissimo. Questo è un bel regalo, non come quello che ti fanno certe persone, che tu, sarà capitato, no? Anche a voi, che tu non ti, tuo compleanno non hai detto niente a nessuno, arriva però l'amichetto, no? Con la scatolina, tieni, che e tu un po' imbarazzato dici grazie, grazie, non dovevi, e poi aggiunge sta frase che, oh, però è una stupidata, eh? E io tutte le volte penso, ma se è una stupidata perché la devi dare a me? Tienila tu, sei una stupida, non ti ho chiesto qualcosa io, no, vai un po' in giro, cerca qualcosa, cerca un regalo più, però a volte i regali te li fanno dove non te li aspetti, cioè te li fa la televisione, perché tu fino a qualche anno fa, no, c'era la pubblicità Giovanni Rana, che state attenti se vi entra in casa ancora, so se c'è ancora Giovanni, che entrava nelle case degli italiani a mangiare, c'è gente che mangia in bagno con la candela perché non ha voglia proprio di... Se venisse da me, io dico, ma non ce l'hai una casa, te andrò per le balle in giro tutte le sere. E poi non neanche, guarda, anche se non vai in giro, giri, c'è Media Shopping, questo programma, questo canale dove c'è la bionda, no, ci tengo la vostra forma, dai, tieni un po' la tua, che sarebbe anche... E io grazie a Media Shopping e grazie ai miei che ogni tanto guardano, soprattutto mia mamma che quello che vede lo vuole, quello che vuole lo compra soprattutto, ho l'aspira briciole portatile. Ora, 29,90€, non è neanche il prezzo, signori, non è neanche quello, anche perché tecnologia è imperante, perché la massaia oggi come oggi non può permettersi di scossare la tovaglia fuori dalla finestra, ti vengono del tunnel carpale, anni di fisioterapia, no? Ci vogliono, non se lo può permettere, Ma ripeto, non è neanche il prezzo, è come si usa sta affare. Cioè, io veramente, mia moglie, cioè, mia mamma lo usa... E lo usa, ma tu sei lì con sto, se non faccio briciole io le fa lei, sbriciola lei un po' di pane secco perché ci tiene, dice lo faccio io perché, e se lì hai degli ospiti gli dici via i gomiti dal tavolo per piacere, perché a un certo punto lei va di là, va nel tinello e sente vruh, vruh. Ti aspetti di vedere Jason X con la motosega, no, è mia mamma in presa una crisi mistica, vruh, aspira tutto, piatti, bicchieri, orologi. Mi hanno perso due criceti. sì, anche il gatto è depilato sul collo perché non si è sposato in tempo, cioè ragazzi. Ma dici, vado a dormire, una giornata faticosa, sono salvo da queste cose che mi arrivano. No, non sei salvo. Non sei salvo perché dopo ti perseguitano anche di notte, quindi stai per addormentarti e senti questi slogan, no? Che la Volvo è costruita intorno a te. Bene. La banca Mediolanum è costruita intorno a te. Sì, nel sabbione, quel malato di mente che fa cerchi nel deserto, nella... sì, sì, certo. La Vodafone è tutto intorno a te. Ecco, te è meglio che stai in campana un casino, perché è meglio vederli sempre davanti, sti tre. Perché come ti giri, dove è andato? Ah, ecco dove è andato, eccolo là. E capisci la differenza tra domanda e offerta, è un pochino, ti brucia secondo me, però vabbè.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il signor Matteo Professione da Milano, per tutti Ernia, si chiama così, dedica il nuovo singolo, e questo è Liberi Tutti, Showtime, Radio Orizzonti in Blu, 88 FM naturalmente. E pensavo anche in questa settimana che, sapete, voi lo, quelli magari Angelo lo saprà sicuramente, i garzoni di bottega, te li ricordi, quelli che portavano a casa? E io penso che adesso staranno piangendo queste persone, perché hanno scoperto il delivery e non lo sapevano. Cioè, pensa tutto quello che hanno perso, i soldi, perché ormai quello di portare la roba a casa è un business, è veramente un business, davvero. E fa, perché? Perché fa leva su una cosa che agli esseri umani proprio è caratteristica, è la pigrizia. Ah, la comodità, quanto ci piace proprio di arrivare, ma chi se ne frega, vuoi metterla? È proprio ormai è la montagna, è Maometto che va alla montagna, cioè proprio siamo, è assolutamente, o la montagna che va, insomma. E, però, perché vuoi mettere? Tu vai lì, clicchi, fai la spesa, poi non ti piace e svuoti tutto il carrello. Sì, bello, prova a farlo dal vivo questa cosa qua, al supermercato con la coda dietro e svuoti tutto e te ne vai a casa. Poi con quel sistema lì online non è neanche più il problema di scegliere il carrello, che io non so voi, ma scelgo, c'è sempre quello che va storto, sempre quello che va per i fatti, cioè è il carrello che guida me, cioè io non... Certo, poi si perde anche un po' il rapporto però col bottegaio, perché poi si sentono anche frasi meravigliose. Io una volta ero in fila, c'era questa signora davanti a me e gli fa il bottegaio: scusi, questo magari tutto il giorno lavorava, ne poteva più, scusi, ma oggi non gli date i numeretti? Questo si è girato: no signora, oggi andiamo per segni zodiacali, che è una roba geniale, una risposta geniale gli ha dato. Però dai, diciamo la verità anche qua, chi sono le più accanite con gli acquisti online? Le donne, ragazzi, mamme, mogli, amanti, sono proprio, borse, reggipè, tutto, con... Io non, quindi preparatevi, perché io non so a casa vostra, ma a casa mia ogni giorno, io rimpiango i testimoni di Geova, li rimpiango, perché veramente ogni giorno c'è una consegna, è una cosa incredibile. Vi dico, attenzione uomini, in America sono andati oltre, stanno consegnando con i droni già in America, con i droni. Mamma mia, se arriva in Italia sta roba, apriamo la finestra dalle colline, Apocalypse Now, proprio la cavalcata delle Valchirie. Ci toccherà aprire i capanni da caccia per sparare ai reggipetti, perché ve lo dico, arriverà così. Com'è andata? Bene, due quaglie e tre borse di Gucci, ottimo risultato. Però c'è da dire una cosa, quando è che è scoppiata questa cosa ancora di più? Durante il Covid, vi ricordate? No? Durante la pandemia siamo arrivati a un punto di non ritorno, ragazzi. Eh sì, perché abbiamo comprato delle cose, ma delle cose che a condizioni normali noi non le compriamo, non le compreremo mai. Cioè, il cuscino che ti dà l'abbraccio, c'era un cuscino che aveva un braccino finto e ti abbracciava così. L'hanno comprato, che poi è un casino, devi litigare col copriletto, cioè è un casino col piumone, cioè, di discussioni in famiglia infinite. Quando mai? Il cerotto back,

Dici, io lo voglio alla frutta, no? Vabbè, metto la frutta, ma dove ha preso la materia prima questa qui? Cioè, non, è questo che mi chiede, ne ha vedute migliaia, migliaia di... Come ha fatto? Come ha fatto? Però c'è anche la soddisfazione, vuoi mettere? Entri in casa, Ginette, sto arrivando, sto arrivando. Ora, spero non facciano il cero di Rocco Siffredi, perché io quello non lo voglio, quello lì non lo voglio, va bene? Però... Per ogni sushi, ragazzi, per ogni sushi ci sono dei ragazzi che rischiano la vita per portarci la nostra pizza, per portare il sushi a casa. E non sono solo extracomunitari, si chiamano rider, ma non sono solo extracomunitari, sono italiani, sono di tutte le nazionalità. Ci provano, mettono un cubo sulle spalle con una bicicletta che devono pagare loro se si rompe e vanno, partono, neve, freddo, ghiaccio, covid, non covid, vanno. Quelle due ruote rappresentano l'unico mezzo per loro per realizzare un sogno.

Olivia Dean, Baby Steps su Radio Orizzonti in blu, FM 88 naturalmente. Stavo dicendo un'altra, non so perché, vabbè, no, la candela di prima che mi ha un po', che dico, ma chi interessa, vabbè. Però ragazzi, c'è un'altra cosa di cui volevo parlare oggi. Stiamo passando un periodo complicato, lo sappiamo. No, sto parlando del fatto che per pagare il mutuo della casa dovremmo venderci la casa fra poco, la crisi di energia, questo no. Proprio mangiare, appunto, se stiamo lì, mangiare è diventato, a Milano è diventato impossibile. Perché tu a Milano dici, senti, andiamo a mangiare qualcosa. Sì, mangiamoci un vietnamita, un cinese, un giapponese, un coreano, un vietnamita. Ma due ossobuchi non esistono più a Milano, non so, una cotoletta, una roba normale. E poi tutto bio.

bio, tutto finger food, bio. Cioè, vai a prendere un cappuccino come lo vuole, semi di riso, semi di soia, e se mi date un cappuccio normale lo bevo, se no spremo una pianta. Cioè, siamo... No, poi io la vivo da vicino sta cosa, sono abbastanza così perché la vivo da vicino sta cosa. Perché mia sorella è bio. Quindi l'ultima, quando vai a casa sua a mangiare, già... Ciao Paolo, ti saluto, il suo compagno. Già il suo compagno però è di Genova, quindi diciamo che quando vai a mangiare... mangi poco, dice. Però vabbè, l'ultima volta sono andato lì, c'era la tovaglia tutto apparecchiato, c'era una conchetta appoggiata sul tavolo con una cremina al centro. Sono andato là, ho detto: Silvia, guarda che mi sa che si è dimenticata la Nivea sul tavolo. No, non è la Nivea, Dani, quella è la cena. La cena? Sì, è. Ah sì, è l'humus. L'humus, non si dava le piante, Silvia, l'humus, no? Mi hai preso per una mangrovia, cioè non ho capito. No, prendilo, dai, massaggialo, c'è dentro il seitan, il tain, e chi sono gli attaccanti dell'Inter, chi è questo qua, il centravanti della Juve, dai, provalo, assaggio, ma com'è? Dico, ma un po' amaro, un po', sarà il tain che è un po', no, vabbè, allora è amaro, aspetta, ti do lo zucchero, me l'ho comprato ieri sera, ma scobato. Eh? No, dice, ti do lo zucchero, l'ho comprato ieri sera, ma scobato. Dico, Silvia, io la tua vita privata non mi interessa, cioè non voglio entrare adesso, ci mancherebbe. No, fa, cosa hai capito? È lo zucchero che non zucchera, lo zucchero mascobado, lo zucchero che non zucchera. Ah, lo zucchero che non zucchera. E l'hai pagato anche se... Ce n'è un po' di sale che non sala, un limone che non limona, non so, qualcosa. No, perché meno hanno proprietà di cibo, più costano queste cose. Cioè, anche mangiare, far la colazione, non si può più fare. Tu vai in un bar e dice, vuoi la brioche ai semi di soia, cornetto bio-vegano di camut scamosciato, miglio decorticato in chicchi, che vedi la gente che fa, lo mangia, ma... però è buono, è buonissimo, buonissimo, se saremmo rimbambiti, va bene la salute, va bene la dieta, ma così è da rimbambiti. Anche il gelato non lo puoi più mangiare, cioè io veramente una volta andavo a prendere, mi dà un cioccolato, sì, vieni, ti do palate di cioccolato, la panna, la schiuma a parti di Ibiza, no, oggi no, non esiste più questa cosa qua, ci sono le antiche gelaterie di una volta, le antiche gelaterie, dice, mi dà un gelato al cioccolato? Cos'è? Come cos'è? Un gelato al cioccolato? No, ma noi non abbiamo mica il cioccolato. Ah no, no, abbiamo gli estratti di semi di fave di cacao del colore marrone brioso. Li vuole? Va bene. Ma un po' di panna? Ma italiano lei, come parla? La panna? No, ma non abbiamo mica la panna. Ah no, no, abbiamo il nettare di mammella bovina delle Alpi secondo l'antico metodo delle ulalaiu. Lo vuole? Vabbè, se vuole la ulalaiu. Allora sì, mi faccia... Marta, fai un... Arriva Marta, apre apre un cassetto, c'è un velluto, lo apre, dice, ma è un regalo, è per lei? No, è per me. Ah, va bene. Comincia la preparazione, dico, guardi, io a Natale avrei le ferie, se magari sì, un attimo, comincia a incartare e parte la mood di danza classica, proprio fa una coreografia, ma vuole che le spieghi come facciamo questa le nostre cialde, come no, voglio un gelato, ragazzi, normale, fa due piroette, due cose, e voilà, il gelato dov'è? Ah, non lo vede questi due atomi di gelato piccolissimi? Ah, sono quelli? Ho capito, ma qualcos'altro? Ah, un investimento allora? A parte? Ah, ecco, ho capito perché si chiama antica gelateria di una volta, perché una volta te la puoi permettere, poi devi fare il mutuo, perché... vabbè...

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Il testo è di Dario Brunori, o Brunori Sass, e la voce è quella ovviamente di Gianna Nannini. Meraviglioso errore, Radio Orizzonti in Blu, questo è Liberi Tutti, Showtime. Adesso ci facciamo radio di servizio, perché ho deciso che anche per chi appunto sta viaggiando, sta ascoltandoci nella Radio DAB, con il metodo della Radio DAB, c'è l'infotraffico. Infotraffico, quindi attenzione, oltre alle news che poi torneranno, eccetera. Però ho detto, facciamo anche per chi è in viaggio, appunto, facciamoci questo servizio. Tipo Onda Verde, una volta c'era questa cosa, Onda Verde, infotraffico di oggi, dai, inauguriamo questa cosa. Infotraffico all'area di servizio, l'area di servizio di La Macchia, attenzione alla cravatta quando prendete il caffè. Nella zona di Roma si è bloccata la cintura urbana, si consiglia la bretella. A Cessalto il water è alto 3 metri, si consiglia la pipì ai soli esperti. Chiusi il passo della Cisa, il passo dello Stelvio, il passo della Futa e del Furlo, quindi i 4 passi fateli più tardi. Sulla A1 gli automobilisti non possono transitare al casello di Rocca Monfina perché non esiste, quindi non... Sulla Milano Torino, a causa di un incidente tra un camion che trasportava nocciole e un altro che trasportava cacao, si sono formati 2 chilometri di Nutella sull'asfalto. Si sconsiglia il transito ai ciccioni. Sulla costiera amalfitana si è verificata una caduta Massi, poi Massi si è rialzato, non si è fatto niente, è andato a casa. Le informazioni vi sono state fornite da ACI, AISCAT, Società Acqua Potabile, Stazione Nord, Vicolo Stretto, Viale dei Giardini, Imprevisti e Probabilità. Buon viaggio!

stacco. Si faceva così nel stacco. Questo è il vostro DJ preferito. Va bene. Oppenheimer, scritto come lo scienziato, però con l'apostrofo. Listen. Sì, spero che siano in tanti al listen, all'ascolto di Radio Orizzonti, all'ascolto di Liberi Tutti Showtime. Pezzo sull'attualità, perché c'è stato un raduno nazista in Trentino, è vero. Questo è vero, qualche settimana fa, non è una battuta, a Pietramurata in Trentino c'è stato il raduno nazista, insomma un sacco di polemiche sono scaturite ovviamente, quindi i giornali ne hanno parlato, ma perché, com'è possibile ancora parlare di queste cose? Ma io mi sono chiesto, ma a un raduno del genere che programma c'è? Cosa fanno durante la giornata? Cosa si raccontano? Di che parlano? Di cosa? E ci ho pensato io, facciamo il programma, sì, quasi mai questo raduno, così, secondo me il programma era questo, di questa giornata appunto a Pietramurata, che insomma sarà un paesino meraviglioso, però mi ha molto stupito questa cosa che ancora si parli di questo nel 2026, insomma vabbè. Per esempio, il programma secondo me è questo: ore 10, tiro alla fune. Da una parte un neonazista, dall'altra il collo di un oppositore. Secondo me era così. Alle 11 grigliata di libri, per chi ha fame, secondo me hanno fatto anche questo, alle 11 grigliata di libri. Mezzogiorno, apertura spazi per bambini nella zona salva comunisti che vogliono mangiarseli, quindi è pericoloso, però va bene. Alle 13 nascondino nazista, cioè come il nascondino normale, ma a renderti libero è il lavoro, pensa a te. Alle 14, 2 di pomeriggio, rievocazione storica. Rifacciamo lo sbarco in Normandia, ma stavolta stiamo un po' più attenti, magari. Stiamo un pochino più. Ecco, sì. Alle 15, caccia al tesoro, risolve gli indizi e trova il Santo Graal, se ce la fate. Alle 16, conferenza. Lo sapete che i libri sono scritti anche dentro? Perché molti non lo sanno, molta di questa gente non lo sa. Ore 17 c'è l'area tatuaggi, che c'era anche, questo è vero, anche nella cosa nel raduno c'era area tatuaggi, copri la tua svastica con una svastica più grossa, dai. Ore 18 c'è l'aperitivo dei lunghi coltelli, attenzione. Ore 19, ora di cena, gara automobilistica clandestina, Fast and Furious. Deve essere una meraviglia. Alle 20 il concerto, c'è anche un po' di musica, concerto dei Reich e Poveri, un gruppo famosissimo, e alle 23 chiusura serata, tutti in un bunker per un suicidio collettivo. Tutti siamo felici, via!

Come, come? Eccolo qua, Summer Funk, Francesco Gabbani, Radio Orizzonti in blu. Ok ragazzi, adesso classifica che riguarda il cinema, la settima arte, il più bel trenino elettrico mai inventato, diceva Orson Welles del cinema, ed è vero, è proprio un gran trenino elettrico, un mondo delle meraviglie. C'è stato il Festival del Cinema di Venezia, sono molto contento perché molti film interessanti che vedrò appena possibile, perché mi incuriosiscono moltissimo, il film di Gianni Amelio che si chiama Nessun Dolore, il film con Tony Servillo di Mario Martone che si chiama Scherzetto, poi c'è anche, hanno dato il leone alla carriera a George Clooney, insomma è stata una edizione molto ricca, molto variegata, e io, sapete che sono matto, e allora ho fatto la classifica 11 cose che puoi dire sia al Festival di Venezia che quando sei nei momenti di intimità con la tua o il tuo partner. Ci sono, ragazzi, sarò matto, ma ci sono. Al numero 11, classica frase, me lo aspettavo più lungo, il film, me lo aspettavo più... Al numero 10, da dove si entra qua? Che... Eh sì, ti puoi perdere, sai quanta gente c'è al Festival del Cinema. Ecco, al numero 9 mi ha colpito molto il ritmo, devo dire. Il ritmo, siamo partiti piano, però poi piano, vabbè. Numero 8, e per sta roba qua, 9 minuti di applausi? Dai, per favore, sì, ci sono dei film, a volte che ha vinto, ma quando mai? Numero 7, mi è piaciuto di più il coreano, sai, ti devo dire, l'originale mi è piaciuto di più. Numero 6, guarda, visivamente bello, ma non ci ho capito una mazza, sinceramente, non ho capito niente, quindi non... vabbè. Sì, quei film un po' elaborati, la Chiarostami, vecchi, che a volte dici, ma che vuole... Numero 5, oh, sbrighiamoci che lì stanno altri due, dai, dai, fatemi vedere che qua sono altri film da vedere. Numero 4, e pensare che a 200 metri da qua c'era George Clooney, cioè, pensare che... e io perdo tempo qua. Numero 3, sul podio... Non so se fosse voluto, ma a un certo punto ho riso. Non so se sai quei film che ci... No, non è comico, però si viene da ridere. Al numero 2, sembra un film di Tarantino. Sì, questo in certi giorni può succedere. E al numero 1 delle 11 cose che puoi dire sia al Festival del Cinema di Venezia che con la tua partner o il tuo partner, c'è... Bello, ma non ci vivrei, guarda, non... Va bene.

Lola Young, From Down Here, giusto? Sì, From Down Here, certo. Cari amici, cari Grant, cari Baldini, è il momento delle ermetiche, poi la poesia vera di un grandissimo poeta del Novecento, ma prima un po' di ermetismo, un po' così di detto e non detto, queste cose che ma chissà se... Ermetiche di oggi, primi approcci si chiama la prima poesia ermetica e dice: le stagioni erano appena nate e l'autunno chiese all'inverno e alla primavera come state? anche in rima, bellissimo. Matematica cautela, le somme nascondono insidie. Stai addendo. Sì, come il panettiere, no? Piove, governo ladro, certo. Bellezza equina. Oh, che bella palusa! Wow! Bella palusa! Celiaco in negozio, parlavo di mangiare. Senta, mi dà della pasta all'uopo? Prego. Stalliere corrotto. È esperto di maneggi. È molto bravo. E l'ultima si chiama ripieno per crostate ipotetiche. Che bella congettura, buona congettura, buona.

Radio Orizzonti in Blu, e allora il momento, il Liberi Tutti Showtime, una decina di minuti prima di salutarvi, e allora c'è la poesia naturalmente, noi chiudiamo sempre con qualche nota culturale, e lui è Gianni Rodari, un poeta che si legge soprattutto ai bambini, ma non solo, ma le sue fiabe al telefono sono quelle che poi, da cui Calvino ha tratto poi le fiabe italiane, chiaramente con tutto altro intento Calvino, fiabe italiane sono la, come dire, la trasposizione di antiche fiabe, in maniera in chiave moderna. Queste invece erano le sue, quelle di Rodari, appunto, erano fiabe al telefono, fiabe da raccontare prima che di addormentarsi, eccetera. Rodari però, come tutti i grandi, Rodari non era un comico, però tutti quelli che si occupano di intrattenimento, sia scritto, sia parlato o anche musicale, pensate a Rossini, il più grande intrattenitore operistico che abbiamo avuto, quando c'è da essere seri sono molto seri, e infatti anche se anche questa è un po' una fiaba volendo, però si chiama La Luna di Kiev. Kiev oggi tristemente nota più di allora, più che ai tempi di Rodari, ma comunque pensando proprio alla Kiev di oggi ho pensato di portare questa, La Luna di Kiev. E Rodari dice questo: chissà se la luna di Kiev è bella come la luna di Roma, chissà se è la stessa o soltanto sua sorella. Ma son sempre quella, la luna protesta, non son mica un berretto da notte sulla tua testa. Viaggiando quassù faccio lume a tutti quanti, dall'India al Perù, dal Tevere al Mar Morto, e i miei raggi viaggiano senza passaporto.

Eccolo qua, Robbie Williams, She's the One, quel video dove lui con quelle bellissime ragazze pattinava in questa pista di pattinaggio su ghiaccio e girava, roteava, volteggiava, meraviglioso. Va bene, adesso vi lascio una canzone, anzi ve la lascia lui.

ne lasciate tante di canzoni, quindi volevo omaggiare un po' il grande Gino Paoli che ci ha lasciati. Purtroppo proprio viene in mente sempre questa quando pensi che non c'è più, ci ha lasciato questa e tantissime altre meraviglie. Va bene, è finito il programma, ragazzi, grazie a voi, grazie a Angelo Regia che naturalmente è sempre qua tutte le domeniche. Noi ci sentiamo settimana prossima alle 2, torna il Profa Quadro, quindi la nostra squadra si completa, e passate una buona settimana sognando, o comunque nel migliore dei modi possibili. Ciao!

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Bastardi senza gloria, storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
2: Ogni primo e secondo mercoledì del mese alle 22 su Radio Orizzonti e in podcast su Spotify e su radioorizzonti.eu e sulla app di Radio Orizzonti.

0: Yeah. Oh, e come stai?
1: Ah,
0: ma tu conosci a Wazzanane?
1: A Wazzanane?
0: Wazzanane. Tu devi ascoltare.
1: A chi?
0: Ti devi sintonizzare su una certa cosa che si chiama radio.
1: La radio?
0: Devi sintonizzare su una cosa che si chiama frequenza, no?
1: La frequenza, mia,
0: sì,
1: frequenza.
0: Sì. E devi pure mettere proprio, girare la rotellina.
1: Il capezzolo della radio,
0: sì,
1: quello,
0: proprio quello
1: della sinistra.
0: Già fa, sintonizzati e ascolta tutto perché ci stanno tante cose interessanti. Di quelle che si possono sapere e di quelle che non si possono sapere.

0: Benvenuti signori e signori alla nuova stagione di Wazzanane. Come sempre, come tutte le domeniche dalle 15 alle 16, vi portiamo nel viaggio meraviglioso della musica e non solo. Ma prima di spiegarvi perché vi ho detto non solo, vorrei presentare comunque i membri ufficiali, ufficiosi, ufficiosamente ufficiali dell'ufficiosità, comunque coloro che portano avanti la baracca. Signori e signori, al mio fianco, come sempre, ormai da quanti anni, scusami?
1: Ho perso il conto. Quindi, diversi.
0: Quindi diversi, ma ti ha cambiato le pastiglie o sono sempre quelle?
1: Sono invecchiata. Però no, le pastiglie sono sempre le stesse. Si vede.
0: Signore e signori, la Smarties.
1: Buon pomeriggio, ragazzi. Bentornati.
0: Dietro il mixer il nostro immancabile brasiliano Linio Meraviglia.
2: Ciao Lele.
0: Ma tu sei tornato al Brasile?
2: Cioè, io sì, sono tornato.
1: Lui è un mese che è in Brasile.
2: Apposta per lavorare.
0: Apposta per lavorare, perché in Brasile non si, cioè, lavora in Brasile. Cos'è?
2: Lasciamo stare, però.
0: Ci sono altre cose che si fanno.
1: Non indaghiamo.
2: Ho chiesto al nostro direttore artistico. Almeno il doppio vogliamo quest'anno. Almeno il doppio.
0: Almeno il doppio, come tutti gli anni del resto. Perché noi aumentiamo tutti gli anni comunque. E ci sta.
1: Esponenziale.
0: Vi abbiamo detto perché non solo. Abbiamo fatto una scelta. Allora, il Sunday night l'abbiamo mandato un po' a riposo. Abbiamo visto l'anno scorso che è stata un po' difficile questa trasmissione. Quindi abbiamo deciso di convogliare anche l'esperienza del Sunday Night in Wazzanane, quindi capiterà che magari dalle 15 alle 16 non ci saranno solamente degli ospiti musicali, ma anche degli ospiti, non so, di burlesque, pole dance, insomma tutto quello che era all'interno del Sunday Night. Capiterà, non è detto che capiterà sempre, questo è
1: surprise.
0: Quindi seguite i nostri socials, che sono sempre quelli, però dovremmo sbancare o sbancalare o
1: sbancare mi piace.
0: Che cosa? TikTok dovremmo entrare anche
1: lì. È vero, dobbiamo lavorarci.
0: Sì, perché comunque i giovani usano quello. No, noi siamo un po' boomer.
1: Apriremo queste porte, facciamo che ci penso io, però
0: sì, è meglio perché è meglio se lo fai tu,
1: mi
0: capito?
1: Perché la gestione,
0: assolutamente sì, perché se lo dovessi fare io siamo un che. Vabbè, allora signore e signori, è arrivato il momento di partire con la musica. Direi di aprire con un brano che per tutta l'estate l'abbiamo ascoltato e c'è anche un po', come dire,
1: no mi piace,
0: ti è piaciuto? No? sì ci è piaciuto tantissimo, infatti, cioè, voglio dire, cioè, per tutte, tra l'altro, per tutte quelle persone che giustamente dal nord poi vanno al sud e si sentono un po' a casa, giusto?
1: Tanti colleghi, esatto,
0: tanti colleghi, poi, cioè, lo facciamo un po' tutti, no? Quello che, non so, lavoriamo per tantissimo tempo, poi decidiamo a un certo punto, torniamo al paese, ma non un paese qualsiasi, al mio paese.

0: Allora, devo dire che comunque una cosa che si ripete spessissimo all'interno del nostro programma radiofonico è comunque degli abitué, no? E uno di questi è, sì, Ivano di Tappeti,
1: certo,
0: Sonori,
1: che salutiamo, tanto, grazie Ivano,
0: che comunque ci manda sempre degli artisti, e devo dire che fino a oggi sono stati veramente qualitativamente altissimi, e non ho dubbi che anche oggi i ragazzi che abbiamo, tra l'altro molto
1: per
0: giovani,
1: per caricarli di aspettative,
0: sì, molto giovani tra l'altro, devo
1: giovanissimi,
0: dire,
1: sì, devo dire, un bel gruppone,
0: veramente giovanissimi, che sicuramente c'è proprio il confronto tra giovani e boomer, perché in questo caso c'è,
1: vabbè,
0: proprio,
1: parla per
0: io
1: te,
0: parlo
1: no,
0: per
1: è
0: me,
1: vero,
0: no,
1: vabbè,
0: parlo,
1: rientro
0: parlo
1: anch'io,
0: per me. Comunque sono contento quando si buttano appunto da così giovani all'interno del mondo musicale oggi estremamente complesso, e mi piace anche il nome che hanno scelto, però prima di chiedere la specifica di questo nome vorrei presentarvi, signore e signori, oggi a Wazzanane in modello standard, benvenuti,
1: ciao ragazzi.
2: Ciao.
0: Allora, innanzitutto partiamo da lì, come mai avete scelto questo nome?
2: Vabbè, mi presento, sono Elia, il tastierista.
0: Ciao.
2: Sostanzialmente noi veniamo quasi tutti da, diciamo, formati al nostro liceo scientifico, quando, okay, ancora eravamo al liceo. E sostanzialmente quindi l'ambiente scientifico della fisica, insomma, lo bazzicavamo. E il modello standard, infatti, si riferisce a una teoria della fisica, sostanzialmente categorizza tutte quelle che sono le particelle elementari e le interazioni tra di queste che formano tutte le cose, e ci sembrava una metafora interessante per una band, e quindi insomma è molto semplice in realtà.
1: Bello, il Lele si è perso quando eravate al liceo scientifico, giusto?
0: Scusa, hanno detto elementari, mi sono fermata alle elementari, capito? È molto bello,
1: no, bello, molto carino,
0: molto, veramente molto bello. Hai fatto bene a presentarti, facciamo un giro di presentazioni,
1: un giro di tavolo.
3: Ciao, sono Kevin e suono la batteria.
4: Stefano, chitarrista.
5: Mattia, secondo chitarrista.
6: Alessio, bassista.
7: Giulia, cantante.
0: Perfetto, allora tutti voi vi siete conosciuti al liceo?
4: In realtà noi tre ci siamo conosciuti, okay, al liceo, loro... poi abbiamo contattato Giulia, che, okay, era del linguistico, mentre noi, okay, dello scientifico, che conosceva Alessio, e poi dopo un po' che abbiamo suonato insieme abbiamo avuto cambi di formazione, quindi è entrato il nostro Mattia qui e ci troviamo benissimo, e quindi lui è l'unico che non veniva dal nostro,
1: okay, dalla cerchia,
4: okay, così, okay, comunque l'abbiamo conosciuto, okay, comunque era nostro amico, eccetera.
0: Ok, per i nostri amici ascoltatori è una domanda un po' banale alcune volte, ma serve più che altro per loro per capire un po' dove potete incasellarvi, che tipo di musica fate?
3: Allora, la risposta è complessa e non so se c'è una risposta in primis, e non so se anche vogliamo darla. La roba è che secondo me, appunto, io ho visto, avendo 20 anni, quindi non ne ho 40, però secondo me la musica...
0: Hai capito che ha 20 anni?
1: Non 40!
3: Non 40!
1: E alludeva a te, capito?
0: C'ha 20 anni!
4: Va bene, va.
2: Grazie, ragazzi.
3: Avendo 20 anni, non 80.
1: Meglio, meglio.
3: Mi sembra che dal passato...
0: Solo lì, comunque.
3: Mi sembra che dal passato ci sia stato una voglia sempre maggiore di definire categorie, definire spazi in cui la musica andava fatta o musica di un certo
1: dove incasellarla,
3: tipo, di incasellarla. Quindi noi ci mettiamo nel rock, hard rock, possiamo dire. Ci piace pensare che le nostre canzoni non siano tutte uguali e che tutte finiscano nello stesso genere, ma appunto cerchiamo di fare sempre roba nuova, perché fare un'intera discografia con lo stesso genere almeno non è quello che potrebbe secondo noi funzionare per il nostro progetto.
0: Io credo che comunque uno degli aspetti più belli appunto della musica è proprio la sperimentazione, no?
3: Sì.
0: Ed è un qualcosa di, le jam sono qualcosa di molto jazz, no? Perché è da lì che arriva poi proprio le jam session, queste cose qua, ed è fighissimo il fatto di poter sperimentare e anche inserire delle cose che non c'entrano niente con quello che voi abitualmente fate.
3: Sì, sì, infatti a scuola le facciamo.
0: È bello, è bello, questa cosa è veramente
3: in
0: bella.
3: In cogestione, sì, a scuola ci troviamo a fare certe jam, 10 persone che suonano While My Guitar Gently Weeps, cioè robe proprio sperimentali.
4: Infatti ci siamo conosciuti a una jam noi per la prima
1: dai.
4: Volta.
0: Ma è così che succede, è così che succede. Ma facciamo un passo indietro velocemente e poi dopo mettiamo il vostro primo brano. Come è nata l'amore per la musica? Cioè, voi siete arrivati qui sicuramente per un percorso personale che poi vi ha unito, quindi, cioè, molto brevemente, come è successo l'amore per la musica? Se vuoi partiamo proprio da
7: partiamo
0: te.
7: Da me.
0: Sì.
7: Io ho sempre cantato fin da quando ero piccola, ho fatto parte di un coro di Voci Bianche e poi ho voluto continuare a studiare canto e a scuola cercavo gente con cui formare una band e un giorno ho deciso di uscire dalla mia classe per fare parte di una jam session e li ho incontrati, li ho conosciuti ed è così che è nato.
1: Idee molto chiare, esatto, da subito.
0: Sì. Che miseria.
3: Sulle note, cioè, di Sciallo di Lady Gaga.
0: Cioè, vabbè, giusto un pezzetto.
3: Mi lascio immaginare con la parte. Io ho smesso di suonare la batteria, c'è la registrazione, io non suono perché
2: ha cannato tutto.
3: Ero talmente commosso che...
7: Una delle prime canzoni che ho cantato quando ero piccola è stata Non ti scordar mai di me di Giuseppe Ferreri.
0: Ah, cavoli. Beh, però tra lì, sì, tra quelle Lady Gaga, cioè dico ok, ci sta, va bene.
5: Allora, io ho sempre ascoltato musica sin da piccolo con mio padre, poi mia sorella più grande suona la batteria, ha sempre suonato la batteria.
0: Tua sorella?
5: Sì. Quindi anche lei mi ha trasmesso un po' questo amore per la musica e io ho scelto il basso perché secondo me è lo strumento che ti riempie l'anima e che ti riempie il cuore e quindi ho iniziato col basso e credo che continuerò con il basso per tutta la mia vita.
8: Io invece la mia passione per la musica è nata quando ero piccolo da un cartone, Megamind.
0: Ah sì,
8: che, certo. Sì, che dato che è piena di musica rock, ho chiesto poi, quando sono uscito, a mio padre chi appunto cantava e da lì mi è nata appunto la passione per la musica. Poi mi sono portato sulla chitarra perché mio nonno mi aveva regalato una chitarra e preso lezioni, da lì sono partito con la chitarra.
4: Io mi sono innamorato quando mio padre mi ha fatto sentire Thriller di Michael Jackson.
0: Cioè, livelli,
4: e la canzone ragazzi. Subito dopo era Beat It, per cui
0: tiriamo giù la Claire, andiamo a casa.
4: Però poi da lì ho preso molto la mia strada, mi sono messo a fare una scuola media musicale, c'avevo un insegnante che gli piaceva qualsiasi cosa, piaceva pure a me, per cui mi sono trovato benissimo.
1: Affinità.
4: Saluto il prof Chiavaroli di Bresso.
0: Ciao.
4: Grandissimo.
1: Ciao prof.
4: E niente, poi io qualsiasi cosa che abbia una distorsione mi piace.
3: La mia passione è nata dal fatto che mio padre è un grande e assiduo ascoltatore di radio. Lui non piace, cioè gli piacciono i CD ma non li ascolta mai in macchina. Quindi la mia passione per la musica è nata come sfida a conoscere più band. Tutte le volte che mio padre mi diceva chi è questo che canta, chi è questo che suona, tutte le volte che entravo in macchina da piccolo ho detto sai che c'è, mi ascolto qualcosa. Primi amori sono stati Bruce Springsteen, The River, il CD che c'era mio padre, e poi Iron Maiden, robe proprio completamente diverse.
0: Ma ci sta però,
2: Io invece, sono sempre suonato dalla prima elementare il pianoforte, e però insomma già in quegli anni avevo mio zio e mio nonno sostanzialmente che ogni compleanno, Natale così mi regalavano sempre dei CD e mi ricordo i miei primi CD erano Bruce Springsteen, Led Zeppelin eccetera e quella è stata insomma la scintilla e sono tuttora i miei artisti preferiti.
0: Vi dico un po' quello che è capitato anche a me perché più o meno mi rivedo in questo tipo di situazione quando ero un po' più piccolo. E c'è stato il periodo in cui morì Freddie Mercury, ok? E io a quel tempo non sapevo chi fosse né Freddie Mercury né i Queen, quindi un giorno mia madre prese il Greatest Hits 2 dei Queen con la videocassetta, quindi lo mise dentro e mi disse questo è l'artista che è appena morto, schiacciò play e partì a Kind of Magic, la prima, e lì

0: Rock and roll, devo dire che comunque questo pezzo che abbiamo appena ascoltato fa parte del vostro primo EP, giusto? Che uscirà quando?
1: Il 16 ottobre.
0: Si intitola?
1: Si intitola What's Left.
0: What's left? What's left? C'è un'assonanza. C'è qualcosa
2: è apposta,
0: che...
2: infatti.
0: Allora,
2: sono venuti qui.
0: Come si intitola il brano che abbiamo appena ascoltato?
2: On the Wire.
1: On the Wire.
0: Di che cosa parla?
1: Parla sostanzialmente delle sensazioni di una giovane rock band quando sta sul palco.
0: Ah, quindi è proprio. Cioè,
2: parla di voi.
1: Molto personale.
0: Bello, bello. Chi è che ha avuto l'idea di questo brano?
2: È stato un po' un brainstorming collettivo. Ci siamo messi nel garage di Kevin, che è il nostro posto dove scriviamo le canzoni, dove nascono i nostri brani, e abbiamo deciso per un po'.
1: Era una sensazione da raccontare.
0: Cioè, quindi andate d'accordo durante la scrittura o durante la composizione?
1: No.
2: Ovviamente.
3: Okay. La scrittura dei testi ancora.
1: Poi quando ci passa la parte musicale io e Kevin ci lanciamo le cose.
3: Letteralmente. Quindi.
2: Volano bacchette davanti.
0: Okay.
2: Ma quindi è sempre una scrittura condivisa?
1: Sì.
2: Ok, quindi comunque è un lavoro all'unisono,
4: sì,
2: su cui
4: ci teniamo ad essere tutti d'accordo, almeno il più possibile.
2: Ma è in cui tutti contribuiscono?
4: Sì.
0: E come mai la scelta stilistica di cantare in inglese?
1: Personalmente mi suona meglio, però poi dipende molto da quello che vuole cantare Giulia.
4: Sì, perché per quanto riguarda le melodie ho, diciamo, ovviamente la voce in capitolo, però in realtà non abbiamo abbandonato l'idea di cantare in futuro e di scrivere in italiano.
0: Ora
4: però ci siamo concentrati sull'inglese perché pensiamo che sia il modo più efficace per
0: si sposa cantare, meglio,
4: esatto,
0: questo
4: per fare anche la nostra musica ad un pubblico internazionale, possibilmente.
1: Io ho sempre pensato che col rock l'inglese sta meglio, cioè nel senso a livello proprio di sonorità linguistica.
0: Direi di sì, cioè, diciamo la storia musicale poi ce lo insegna un po' questa cosa, no? È vero anche che ci sono dei mostri sacri in Italia a livello rock che comunque ci ricordiamo.

0: E tutto, e ci mancherebbe, però oggettivamente secondo me a livello melodico proprio suona decisamente meglio. Ma quindi nasce prima il testo o nasce prima la parte melodica appunto di un vostro
1: citazione
0: brano?
1: Citazione della storia tese.
0: Bravo. Bravo.
1: Quello è tutto mio padre.
0: Bravo. Quindi cosa nasce prima?
2: Allora, generalmente siamo sempre riusciti prima a creare la parte musicale, magari uno ci aveva un mezzo riff, un giro, tre accordi che aveva messo insieme, e allora cerchiamo di creare un po' una struttura. Poi facciamo un brainstorming tipo di cosa ci ispira questa canzone, di cosa possiamo parlare. Tipo, ogni tanto ci vengono delle idee che sono delle cacate totali, però quattro volte, cioè quattro canzoni, siamo riusciti a trovare delle buone idee, per cui ce l'abbiamo messa dentro.
0: O plagi
2: anche.
0: Questo somiglia un po' al tipo di Stranger Things.
3: Arriva da lì.
2: Ma me l'hanno detto spesso.
0: arriva da lì, secondo me. Cioè, avrò fatto qualche cosa. Ok. Invece, quali sono, diciamo, quelle canzoni? Adesso parliamo di canzoni, parliamo di brani, che vi hanno più influenzato. Cioè, che è come se fossero dei tatuaggi sulla pelle. Quella canzone lì per voi è stato un mantra, è stato qualcosa di importantissimo. L'esempio era quello che vi dicevo, tipo di A Kind of Magic, per me, no? Il cambio, qual è stata?
4: Anche qui si fa singolarmente?
0: Sì,
4: io.
0: Sì, sì.
4: Ma a dire la verità io non ho un'ispirazione fissa, però dal punto di vista tecnico mi piace molto Giorgia. Lei è veramente assurda, bravissima. E
3: a livello più tecnico, quindi, che di brani specifici?
4: Sì, beh, no, anche i brani sono molto belli, però sì, a livello tecnico mi ispiro molto a lei.
0: Tanta roba.
4: Sì,
0: tanta
4: veramente roba. Tanta roba.
0: Sì, tanta roba.
5: Allora, io invece, anch'io amante assolutamente dei Queen, sicuramente The Show Must Go On. Che anche nel nostro repertorio.
3: Ecco, magari evitiamo le
6: che abbiamo fatto come cover.
5: Che abbiamo fatto, esatto, anche noi come cover. Però sicuramente John Deacon, una grandissima ispirazione, ma Show Must Go On con tutti i passaggini da prima, quinta, sesta, ottava, con gli slide in alto, che si sentiranno anche dopo in una canzone, spero. E sicuramente Show Must Go On con tutto John Deacon.
0: Ok.
7: Invece, come ispirazione musicale, appunto, mi ispiro molto ai Guns N' Roses con appunto Slash, perché non mi piace cercare troppo la perfezione, ma appunto anche un po' sono sporco e appunto suono come il suo, ma cerco comunque anche di modernizzarlo un po', tirando fuori uno stile anche molto più personale mio.
0: Che tra l'altro, cioè, Slash è uno dei pochi dei Guns che è rimasto uguale. Cioè, secondo me, infatti, boh, si metterà una parrucca. È impossibile. Cioè, è impossibile che sia rimasto come negli anni '80. Cioè, uguale. Cioè, ha messo su forse qualche chilo.
3: Fatto
0: certo,
3: col diavolo.
0: Però sì, veramente è lui, cavoli, è una cosa incredibile.
3: Diciamo
0: anche
3: che
0: quando...
3: di Axel non si può dire la roba stessa. No,
0: pesce così. Sempre troppo giù.
3: È un peccato.
0: Faccio, se l'hai mangiato. E comunque, mi è piaciuto anche il tour che ha fatto insieme al frontman degli Alter Bridge.
5: Miles Kennedy?
0: Sì.
5: Mamma mia.
0: È stato, vabbè, anche gli Alter Bridge è tanta roba.
5: Cioè, anche lì una delle mie band preferite.
0: Sì. Io amo tantissimo Watch Over You, però,
5: sì,
0: però fatta chitarra e voce solo da lui, capito? Cioè, la amo proprio, cioè, l'ascolterei per ore, perché secondo me lui è proprio bravissimo, veramente
5: bello.
0: Bravissimo.
5: Sì,
0: un livello top.
2: Allora, partiamo dicendo che la mia band preferita di sempre, loro si sono rotti le palle altamente di sentirmelo dire, sono i Ghost. Io prendo qualsiasi cosa dalla loro discografia e le metto in una sola, in una canzone, qualsiasi cosa. Cioè, c'è un pezzo di ogni loro. Sì, esatto, c'è un pezzo di ogni loro canzone dentro ciascuna delle linee di chitarra.
0: Bella questa cosa, eh.
3: Anche, cioè, che non lo sopportino gli altri.
0: Però tanto è il culo, è un fantasma, non lo sento, non lo vedo.
2: Sono pure sciolti adesso. Vabbè.
1: Io, se devo dare una risposta, do due veloci diverse. Prima, Take It Easy degli Eagles. Eagles è la mia band preferita. Pezzo della Madonna. Prima canzone della storia degli Eagles ed è un capolavoro. E l'altra, a livello batteristico, Burnout dei Green Day, che è la prima dell'album.
0: Belli, cioè due proprio...
1: Che infatti, no, On The Wire, presente tutti i film, sono ispirati ai Green Day. Cioè, quell'album è l'unico album punk che mi ascolto, e non conosco niente di punk, non conosco nulla della seconda ondata di punk. Quello è l'unico e mi ha cambiato a livello batteristico.
0: Beh, comunque i Green Day anche loro hanno fatto la storia. Mm-hmm. Cioè, quando per la prima volta ho girato la radio, you have the time.
3: Sì.
0: Che cos'è sta roba? Cioè, fantastico, è stato, cioè, bellissimo.
3: Rapiti.
0: Sì, sì, completamente.
8: Io, da un punto di vista più pianistico, direi Thunder Road di Bruce Springsteen, che penso sia la mia canzone preferita in assoluto. E, cioè davvero, quel piano fa veramente volare. E, da un punto di vista invece tastieristico, direi qualunque canzone dei Bon Jovi. Io davvero sono stra appassionato di, vabbè, apprezzo molto insomma David Bryan, il tastierista dei Bon Jovi, e la più banale lì, Vino Napreri, insomma c'hanno delle tastiere davvero incredibili.
0: Comunque è bellissimo perché, cioè, sono dei ragazzi molto giovani, sì, ma non abbiamo citato oggettivamente una band contemporanea
3: attuale,
0: ma tutte band comunque passate. Questa cosa mi fa sperare bene però.

0: Eccoci qua, siamo tornati in onda. Allora, rifacciamo la stessa domanda che abbiamo fatto prima per la canzone che abbiamo appena ascoltato. Come si intitola?
1: Si chiama The Mist.
0: Di che cosa? No, no, no, questa era. Aspetta, che non ci vedo fino là.
1: Shattered Hopes.
0: Ecco quella.
1: L'emozione nel bello della diretta. Questa è Shattered Hopes.
0: Perfetto, di che cosa parla?
1: Parla appunto, come dice il titolo, di speranze infrante. Parla di una persona, un ascoltatore, un qualsiasi soggetto che dopo un momento di sconforto, nel caso della canzone si parla di una ragazza che l'ha lasciato, prima si dispera ma poi si rende conto che ha bisogno di continuare a viaggiare, continuare ad andare avanti verso il suo futuro e non si lascia scoraggiare.
2: Quindi bello come messaggio.
0: Bello come messaggio, ma è bello perché
2: servirebbe
0: comunque
2: a qualche amica.
0: Sì. Cioè, giusto per citare. Comunque cioè, è bello perché soprattutto l'aspetto tematico è assolutamente importante, ma è ancora più bello perché ci avete pensato voi che avete 20 anni. Non so se riesco a rendere l'idea.
2: Ma però, vabbè, si arriva quindi da un periodo in teoria in cui
0: però,
2: comunque
0: cavoli,
2: un po' di
0: certo, però a 20
2: una sensibilità
0: hanno
2: banale,
0: esatto, hanno già una sensibilità spiccata che anche se comunque tra virgolette, passatemi il termine del francesismo, fanno i pirla perché sono giovani, capito? Però ci sta perché hanno comunque una sensibilità che poi li porta a essere dei musicisti, perché comunque non si può
2: essere
0: secondo
2: me anche uno dei momenti in cui si è più esposti, no?
0: Anche,
2: in cui si ragiona anche di più rispetto magari ad altri.
0: È vero, diciamo che questo è il periodo più bello perché comunque fai un sacco di esperienze ma sei molto più vulnerabile da questo punto di vista, perché
2: hai meno corazze, sei più esposto forse.
0: Hai meno corazze, hai avuto appunto meno esperienze, di conseguenza vedi tutto il bello e poi in realtà poi magari cioè, tanto bello non è. Comunque, prima di sentire il vostro pezzo live, cosa ne pensate della musica che sta girando oggi e anche dei vari talent show che ci sono, no? Adesso colgo l'occasione col fatto che in questi giorni è ripartito X Factor,
2: certo,
0: giusto?
2: Giovedì
0: X Factor, ok.
2: Cioè, la quindi, seconda puntata.
0: Esatto, cosa ne pensate voi?
3: Io penso che la vera musica bella, cioè la scena davvero interessante, bisogna andarla a cercare dove non si pensa di trovarla. Non so, si organizzano centinaia di mini festival piccolissimi in giro per tutta l'Italia, non sono sponsorizzati da ciò che può farli diventare grandi, esatto. E quindi secondo me la scena davvero bella musicale, anche ci abbiamo dei nostri amici che suonano, fanno delle canzoni incredibili. Quelli vanno trovati nei posti giusti, perché se uno, non so, apre Spotify non gli vengono fuori le canzoni quelle davvero sentite, nel senso che c'è l'artista dietro, magari c'è dietro qualcuno che ti ha detto no, di fare questo perché sennò ci guadagni tot, eccetera.
2: Sì, le major, piuttosto che qualche casa discografica.
0: Comunque l'ha detto in pugliese, l'ha detto, davvero bella, c'è la canzone.
3: Mi spiace, sono un po' terrore.
0: La canzone, quella che deve essere messa, davvero bella, davvero. Capito me? In Puglia e in Puglia si ascolta.
3: Mi spiace perché io sono abruzzese, non so come che mi è uscito in pugliese.
0: Comunque no, è bellissimo, sono d'accordo con te, soprattutto perché comunque noi vabbè, per deformazione personale ascoltiamo un po' tutti quelli che sono questi talent scout eccetera eccetera, anche perché alcune volte escono delle cose interessanti, tipo l'anno scorso una band secondo me interessantissima che poi comunque è caduta nel limbo è quella che cantava Milano è piena di non l'avete mai sentita?
3: No.
0: Sì, la faccio sentire, non posso dirla adesso perché dice una parolaccia, capito? Però è molto molto carina e secondo me aveva un enorme potenziale perché comunque
2: a te piaceva il significato
0: anche perché prendeva molto in giro tutto quello che era proprio il poppeggiante, il pop che girava in quel momento, quindi questo aspetto mi piaceva. E poi ascoltiamo tantissimo
2: Il Magazzeno,
0: esatto. Ascoltiamo tuttora Sanremo e la cosa che comunque ci ha sconvolto è che davvero se voi ascoltate, se non so se l'avete mai fatto, comunque a livello musicale fatelo, anche se vi fa schifo, ma comunque è cultura. Vi renderete conto che su 22 canzoni o quanti sono, 18 sono uguali, sono identiche, proprio stessa cosa.
2: Se guardi
0: uguali
2: anche soprattutto gli autori dei testi, vedi
0: sono sempre
2: ristretti.
0: Quelli prima invece era un po' differente perché comunque tu trovavi
2: più varietà,
0: Eros Ramazzotti, trovavi Zucchero, trovavi Vasco Rossi che è arrivato ultimo.
2: Oh, poi vedremo quest'anno con De Martino, cioè, magari cambia tutto.
0: De Martino a posto. Sì.
2: Però io sono molto d'accordo con lui. Che comunque devi sapere anche intercettare. E non sempre, anche se sei magari interessato a scoprire generi diversi o comunque artisti differenti, non sempre magari riesci a intercettare anche le occasioni giuste. Quindi, vabbè, è bene sperimentare e provare.
0: Cosa ascoltiamo live?
3: Vabbè, l'annuncio io, ascoltiamo e suoniamo, vabbè, suoniamo. Wanted Dead or Alive dei Bon Jovi.
2: Oh, che bello!
0: Tanta roba, tanta roba. Siete pronti?
2: Sì.
0: Tra l'altro questa è stata colonna sonora del film Harley Davidson e Marlboro Man.
2: Ah, sì.
0: Non l'avete mai visto?
1: Elia, lo
4: so. Sentito.
0: Guardatelo. Cioè, perché ci sono delle citazioni bellissime. E tra l'altro gli attori erano Don Johnson, che è famoso per Miami Vice, e Mickey Rourke, che faceva la parte di Harley, quindi molto bello. Siete pronti? Ascoltiamola.
5: 1, 2, 1.

0: Che bello.
1: Wow, ragazzi.
0: Veramente che bello.
1: Veramente complimenti. Veramente mi avete bello. Rapita.
2: Grazie.
1: No, tu una voce pazzesca.
0: Sì, grazie.
1: E poi
0: sì,
1: magico, devo dire, vedervi.
0: Sì. Mi sono rivisto quando avevo la vostra età, cioè veramente. Sono passati un po' di anni. E quindi è stato veramente bello.
1: E poi no, è bella anche proprio, non so, la coesione che si respira tra di voi, cioè l'essere così all'unisono e come dire.
0: Sono contento perché
1: bello.
0: Cioè davvero comunque spesso e volentieri magari i giovani d'oggi vengono un po' screditati, no? Perché comunque sono senza sogni, non hanno le caratteristiche giuste per poter andare avanti. Credo che voi siate la dimostrazione esattamente dell'opposto, quindi che avete un sogno, ci state credendo da tanto e lo state portando avanti indipendentemente da dove vi porterà, capito? Perché comunque io credo che la cosa più giusta per poter fare musica non è pensare di fare successo, ma certo. È pensare di fare musica. Punto.
1: Concentrarsi sull'azione, sì. Si percepisce appunto, come ha detto il Lele, la passione, no? Il fatto che siate presenti mentre suonate,
0: cioè,
1: cantate.
0: Nella vostra vita quanto è importante la musica? Sembra una domanda stupida, però provate a rifletterci. Quanto è importante la... Se non ci fosse la musica?
3: Da 1 a 10? Per me è 10.
0: Mille.
2: Sì, decisamente. Mille.
0: Cioè se non ci fosse la musica non ci sarebbe una colonna sonora della propria vita, cioè nessuno avrebbe scoperto, non avresti legato i ricordi alla musica, perché quante volte, tipo questa canzone qua mi ha ricordato quando io per la prima volta
1: gli ancoraggi della vita.
0: Andavo tipo al Mariposa, non so se l'avete mai sentito il Mariposa.
1: No, come fa? No.
0: Vabbè, magari l'hanno sentito, certo. Era un negozio di dischi in Porta Romana, famosissimo in Milano, e dove tu andavi c'era una marea di dischi che potevi ascoltarli. Quindi tu ti mettevi le cuffie, ascoltavi lì il disco, se ti piaceva lo prendevi, e io lì ascoltai i primi Bon Jovi. Cioè io ho detto cavoli, chi sono? C'è dei capelloni, guarda che teste, però bravi che sono, chi è questo qua? Cioè ascoltiamo, me li porta a casa.
1: Sì, però con la musica è quel teletrasporto immediato,
0: sì,
1: effettivamente.
0: Ed è veramente e mi avete riportato lì, e quindi io credo che nel momento stesso in cui tu riesci a vedere un brano con l'udito, hai fatto bingo.

0: manca veramente poco, perché comunque siamo alla soglia degli 8 minuti, quindi ragazzi, per i nostri amici ascoltatori, quali sono i vostri contatti, dove vi possono trovare, dove potranno trovare l'EP in uscita, se avete date, insomma tutto quello che volete e che gli potete dire.
1: Allora, l'EP, ricordiamo che si chiama What's Left ed esce il 16 ottobre, lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali, ormai sono io quello che annuncia le cose perché anche il video di annuncio del singolo l'ho fatto io. Sì, lo potete trovare su tutte le piattaforme, ci trovate su Instagram, TikTok eccetera come modello standard trattino basso band, su tutti i social. E date, al momento stiamo cercando di trovarle, però se seguite la pagina sicuramente sarete aggiornati e speriamo che verrete, speriamo che le facciamo gratis. Cosa importante, noi odiamo far pagare la gente che viene a vederci, perché primo non siamo ancora nessuno, diciamo. Secondo, perché dai, non è carino.
2: Poi i soldi non vanno mai a noi.
3: Soprattutto.
0: Quello non è cosa da poco, in effetti. Quella non è cosa
1: in, in 2 anni abbiamo guadagnato sì e no 600 euro. Vai, in 6. In 6 diviso 6.
0: Vabbè, meglio che niente. Ma esatto, comunque il mondo artistico è complesso. Mm. Il mondo artistico è veramente complesso. A meno che tu non abbia un nome, e quindi di conseguenza è il nome che fa. Però anche lì, come l'hai costruito il nome? Non è come negli anni Ottanta dove veramente lo costruivi perché eri bravo, cioè, o perché eri un personaggio alternativo, no? Adesso è un po' più complesso. Ci ascoltiamo l'ultimo? Andiamo.

0: Siamo arrivati alla fine di questa meravigliosa puntata, quindi grazie mille al modello standard per essere stati qua con noi.
1: Grazie e complimenti.
2: Grazie, grazie a voi. Grazie. Grazie.
0: Adesso andrò in tutti i brico a chiedere un modello standard. Cioè, vado nei brico e cioè, gli dico: ciao, mi date un modello standard?
1: Temo che non li troverai a cantare.
0: Ma,
1: però,
0: ma di che cosa fa? Vede che non li ascoltate e gli lascio il CD. Avete visto?
2: Sì. Cioè,
1: ah, va carino, mi piace.
0: Questa è una cosa che si potrebbe fare. Vi ho dato un'idea. Grazie mille per essere stati qua con noi davvero, grazie mille a Ivano perché comunque ci ha dato la possibilità di poterli conoscere, quindi noi vi aspettiamo qui quando avrete altre novità, perché ci fa veramente un sacco piacere avervi ancora qui. Intanto rimanete lì perché parte la sigla. Signore e signori, sono stati ospiti oggi a Watsanane il modello standard! Martis, però potremmo farlo anche noi un modello standard.
1: Ho paura a chiederti quale.
0: Cioè, non lo so, capito? Cioè, bisognerebbe capire come fare anche noi un modello standard. Cioè, tipo la battuta della console, no? Capito? Cioè, dovremmo
1: ne ho altre per le prossime puntate.
0: Ho la pelle d'oca.

0: Signore e signori, ringraziamo la Smarties.
1: Ciao ragazzi, grazie a voi, buona domenica.
0: Ringraziamo il Niño Meraviglia.
2: Grazie a voi, ciao.
0: Noi ci rivediamo domenica prossima, sempre alla solita ora, dalle 15 alle 16 qua su Radio Orizzonti. Noi siamo quelli di Wazzanane e mi raccomando, per tutta la settimana utilizzate il modello standard.

Spingo rec, scrivo rap, flow dritto dal vico man. Swing e jazz, piglio test, spare e paro figlie tex. Dance, colpi come Shiroken, disonest. Le mie rime messe qui nelle bustine tipo bags. Dici che stai avanti, fratello vai sicuro. Avanti stai nel Luna Park, andiamo al calcio in culo. Oh presidente, in the sand, in the Stati Uniti. Chi magna come a

tra mezzo corso Francia, un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu e ti sei venduta like some, con gli adesivi ma è una gioia, silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che si è morto.

Ida Vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ida Vega così, sembra che il paradiso si

0: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Il teatro giocoso in musica.
2: Viaggio nel favoloso mondo dell'operetta.
1: Ai microfoni Elena Cilento
2: ed Elena Maria Giudici.
1: Benvenuti a questo nuovo ciclo di trasmissioni in cui vorremmo portarvi in un mondo dove il lieto fine è scontato, finalmente, no? Diciamo quasi sempre, ed è anche pieno di buona musica, è il mondo dell'operetta.
3: Attenzione a non farsi trarre in inganno dal nome. L'operetta non deriva dall'opera lirica che conosciamo, ma ha avuto origine in Francia intorno alla metà dell'Ottocento. Da qui si è diffusa a Vienna, a Londra nell'ultimo quarto del secolo e all'inizio della sua storia conserva delle caratteristiche molto nazionali che sono affini agli autori più importanti.
1: L'operetta si rifà nella forma a generi già esistenti nel teatro musicale, niente nuovo sotto il cielo si dice, no? Come l'opéra comique francese, il Singspiel tedesco o la ballada opera inglese, le quali nacquero in opposizione al diffondersi e successivo monopolio del teatro italiano nell'Europa del Settecento. Ma la caratteristica principale è la stretta aderenza a temi attuali, come la satira sociale e politica per gli autori francesi e inglesi, o la semplice caricatura sociale abbinata al sentimentalismo per gli autori tedeschi e i cosiddetti danubiani.
3: I danubiani rappresentano una folta schiera di compositori che ha contribuito in maniera determinante alla divulgazione dell'operetta, attingendo alle tradizioni locali. Il più celebre di questi è Franz Lehár, che a Vienna ottenne il più clamoroso successo operettistico di tutti i tempi con
1: Die lustige Witwe.
3: Grazie.
1: Egli crea un'atmosfera diversa rispetto agli Strauss, possiamo definire gli inventori del valzer. Ecco, il valzer diventa più lento, più languido, i colori orchestrali meno scintillanti, ma con una melodia personale intrisa di nostalgico sentimentalismo.
3: Eh sì, avete capito bene, stiamo proprio parlando della Vedova Allegra, opera del compositore ungherese Franz Lehár, a tutt'oggi l'operetta più rappresentata al mondo. E già al suo debutto nel 1905 stabilì un record con le sue prime 400 repliche.
1: Ecco, dopo il suo debutto avvenuto a Vienna il 30 dicembre del 1905 al Teatro an der Wien, fu rappresentata due anni dopo in Italia al Teatro Dal Verme di Milano il 27 aprile 1907 con la traduzione di Ferdinando Fontana dal libretto originale appunto di Victor Leon e Leo Stein, che si erano basati su una commedia francese del 1861, La Tâche d'Ambassade di Henri Meilhac.
3: Ecco, sembrava andare fin troppo liscio, perché l'opera era già in cartellone a teatro, il libretto pronto e il compositore dove andiamo a cercarlo? Dopo una serie di tentativi andati a vuoto, fu il segretario del teatro a proporre il giovane Franz Lehár, ma i librettisti erano piuttosto scettici, al che Lehár non fece altro che sedersi al pianoforte e nel giro di qualche minuto compose il tema della canzone di Grisette, entusiasmando gli autori. E nel giro di due settimane l'opera era pronta.
1: Ci stava già pensando probabilmente. Lehár utilizzò la musica del valzer, il folk tradizionale dell'Europa orientale e il cancan parigino. La critica musicale definì la musica di Lehár non musica, pensate, ecco, durante appena sentite le prime prove, e i critici temevano che i ritmi moderni fossero troppo distanti dall'operetta classica viennese. Contro ogni previsione il pubblico rimase folgorato. Il passaparola fu così potente che lo spettacolo fece registrare il tutto esaurito per mesi, superando, come abbiamo già sentito, le ben 400 repliche consecutive e spingendo la direzione a premiare Lear con una medaglia d'oro.
3: Beh, non male come risultato, eh? Questa è la dimostrazione che anche i critici più illustri e autorevoli qualche volta sbagliano.
1: Forse anche più di qualche volta.
3: La vicenda si svolge agli inizi del Novecento e siamo ovviamente a Parigi, che già allora era considerata la città del divertimento per eccellenza, tant'è che tutta la scena, che è divisa in tre atti, si svolge durante tre feste da ballo. Il primo, che apre la storia, è organizzato dal barone Z. Il barone Z è l'ambasciatore in Francia di Pontevedro, un minuscolo paese inventato, più o meno grande come potrebbe essere Liechtenstein o San Marino. E nasce questa festa per festeggiare il compleanno del loro sovrano. Ma in realtà c'è un altro scopo, ossia quello di fare incontrare Anna Glavari, che è una giovane vedova pontevedrina, che è diventata affare di Stato perché la sua ricchezza da sola farà più o meno 2/3 del PIL del Pontevedro, col conte Danilo Danilovic, che è un addetto all'ambasciata, un brillante ufficiale, un affascinante viveur, ma soprattutto è un vecchio amore di Anna. In origine i due sono stati separati dalla famiglia di lui per via delle differenze sociali. Danilo è stato spedito all'estero, è convinto di non volersi più sposare e trascorre il suo tempo da Chez Maxime, il celebre locale parigino, con le sue grisette. Il brano che ascoltiamo ora è in lingua originale e si chiama O Vaterland. È l'ingresso in scena del conte Danilo e ha questo titolo proprio perché lui canterà Lolo Dodo Juju, la cara patria mia, dimenticarmi fan.

Ma adesso il destino li fa incontrare di nuovo. Anna deve scegliere il suo cavaliere per aprire le danze al finale del primo atto, ma mentre tutti gli altri cavalieri si fanno avanti e fanno a gara per essere scelti, Danilo la ignora, rivolgendosi alle altre dame, ma Anna lo costringe a ballare con lei. Venite orsù, sirene, ascoltiamo.

0: qual è l'intento del barone alla fine? È che la grande ricchezza di questa giovane vedova non cada nelle mani di uno straniero, se no il Pontevedro è rovinato. Anna deve assolutamente sposare un pontevedrino.
1: Sì, e Anna e Danilo provano ancora reciproci sentimenti d'amore, ma Danilo è troppo orgoglioso per dichiararsi con Anna ora che è ricca. Dal canto suo Anna vuole essere certa che lui ami lei e non la sua ricchezza, e perciò cerca di nascondere i suoi sentimenti a Danilo e lo provoca per farlo ingelosire.
0: Nel frattempo si sviluppa anche un'altra storia sentimentale, ed è la storia della moglie del barone Zeta, Valenciennes, con un diplomatico francese, Camille de Rossillon. E questa storia, se viene alla luce, rischia di causare uno scandalo diplomatico.
1: Nel secondo atto, quindi, la scena del ballo si è spostato a casa di Parigi, alla casa parigina di Anna, nello stile di Pontevedro. Tra danze, champagne, atmosfere romantiche, Anna canta la celebre leggenda della ninfa Viglia, simbolo di un amore irresistibile. Leggenda tradizionale di Pontevedro che narra la storia della ninfa dei boschi Viglia che fa innamorare perdutamente un giovane cacciatore che continuerà ad amarla anche se lei, dopo un breve incontro, svanirà lasciandolo solo. Ascoltiamo questa romantica canzone.

0: Elena, tu che sei appassionata di operette, hai mai visto in teatro La Vedova Allegra?
1: L'ho vista diversi anni fa proprio qui a Saronno, al Teatro Giuditta Pasta, e meno male perché così mi sono chiarita le idee. Mi spiego meglio. Quando avevo 13-14 anni, quindi parliamo degli anni 80, anzi del 1980, mia madre, sapendomi appassionata di questo genere, un Natale ha deciso di regalarmi l'operetta completa della Vedova Allegra. Ripeto, eravamo nel 1980, quindi niente internet, niente cellulari, niente messaggi. Non potendo andare personalmente, si è affidata a un'altra persona, ma devono aver avuto qualche misunderstanding al momento della comunicazione, perché il cofanetto è arrivato. Peccato che fosse completamente in tedesco. C'era il libretto per seguire il testo, ma era in inglese, in francese e in tedesco. Quindi io le quattro cose che sono riuscita a ricordarmi, a capire della storia, l'ho fatta traducendo un po' a fatica la parte inglese del libretto. Poi, se Dio vuole, insomma, siamo arrivati a Giuditta Pasta e almeno abbiamo chiuso il cerchio.
0: Per fortuna.
1: Ecco, allora, torniamo alla nostra storia. E ci torniamo con un piccolo risvolto piccante. Certo, piccante come potevamo intendere all'inizio del Novecento in uno spettacolo per famiglie. Cosa succede? Durante il ballo in casa Glavari, siamo sempre nel secondo atto, Valenciennes e Camille si appartano in un padiglione dove lui insiste nel corteggiarla e stanno quasi per essere scoperti dal barone Zeta. Ma il cancelliere Niegus, che nella vicenda interpreta il ruolo comico e per una volta è meno sbadato di quel che sembra, riesce a far uscire per tempo Valenciennes dal padiglione e a sostituirla con Anna. Ma quando Anna esce dal padiglione con Rossillon, la scelta del futuro marito sembra chiara. Ahimè, è un parigino e quindi tutto sembra compromesso. Danilo, furioso, lascia la festa e Zeta si lambicca il cervello perché non riesce a capire se la moglie lo ha tradito davvero oppure no.
0: E veniamo nel terzo atto, ha luogo una nuova festa in casa Glavari con tema le atmosfere e i balli di Chek Maxim. Danilo, ancora furente con Anna, si consola bevendo champagne e con le famose ballerine grisette. Anna gli spiega però che è stato Niegus a effettuare lo scambio di persona nel padiglione per salvare Valenciennes e non solo, gli spiega anche che perderà tutta la sua ricchezza contraendo nuove nozze.
1: Ecco, finalmente ci siamo. Dopo tante schermaglie e tante sofferenze, Danilo, convinto di sposare Anna priva di eredità, finalmente si convince e le dichiara il suo amore. A sua volta Anna annuncia il suo matrimonio con Danilo, al quale però non ha detto tutta la verità. È vero che nel momento in cui si risposerà perderà la sua eredità, ma questa eredità passerà al suo nuovo marito. Ma l'importante, come sempre, è che trionfi l'amore. Il brano che ascoltiamo è proprio la dichiarazione d'amore di Anna e Danilo, Tace il labbro. Ascoltiamo.

0: se l'amore ha trionfato tra Anna e Danilo, però c'è rimasto un dubbio. Ma Zeta e Valenciennes, come saranno andati a finire?
1: Ok, in quanto a Zeta è stato ritrovato addirittura il ventaglio della moglie nel padiglione, quindi i dubbi dell'ambasciatore sono sempre più confermati.
2: Ecco, sì.
1: E quindi rimprovera Valenciennes, ma questa gli dice di aprire il ventaglio. Il famoso ventaglio ritrovato nel padiglione, dove lei ha la sua risposta al suo corteggiatore. Eh sì, perché sotto la dichiarazione d'amore di Camille, lei ha scritto: io sono una donna onesta. Ecco, la storia si conclude quindi nel giubilo generale, con grande felicità del barone e con un monito per tutti gli uomini: per quanto vi sforziate di capirle, siete destinati ad essere burlati dalle donne, che rimangono per voi mistero e soprattutto eterni dei. Con questo ultimo brano, e sperando di avervi intrattenuto piacevolmente, vi salutiamo e vi auguriamo buon proseguimento d'ascolto.
0: Buon proseguimento.

Cari amici di Radio Orizzonti, buonasera e bentornati a Tutta Musica con Claudio Borroni al microfono e Angelo Sivelli in regia. Bentornati per ascoltare musica di tutti i generi, ma soprattutto oggi ci puntualizziamo sulla musica classica e sul jazz, perché l'ultima volta, vi ricordate, vi ho detto che di jazz non ne abbiamo messo in programma. Oggi quindi recuperiamo. Partiamo quindi dalla musica classica con un brano meraviglioso di John Sebastian Bach, la suite numero 3 dell'aria sulla quarta corda.

Meraviglioso questo brano, questa aria sulla quarta corda di Bach. Come molto bello è questo brano di Francesco Guccini. Sapete tutti che è mancato pochissimo tempo fa, circa un mese fa, Francesco Guccini, che ascoltiamo oggi in un brano che io trovo meraviglioso. Si chiama Inverno e a me piace molto perché è molto vicino al jazz blues. Inverno di Francesco Guccini.

0: bisogna divertirsi.
1: Francesco Guccini parla di clarino ed è proprio il clarino, o meglio si dovrebbe dire clarinetto, che fa diventare questo brano che si chiama Inverno un vero brano jazz. È il clarinetto del più grande clarinettista allora vivente, Engel Gualdi.

Ve l'ho detto che oggi sarà una giornata particolarmente dedicata al jazz. Difatti sta arrivando Frank Sinatra, che ci fa ascoltare un brano che ci ricorda tanto la sua Italia, o meglio l'Italia di suo padre e di sua madre, padre siciliano e madre ligure. Peccato che non abbiamo mai sentito una parola cantata in italiano, perché anche questa Isle of Capri, che significa isola di Capri, non è pronunciata con l'italiano giusto, ma d'altra parte Frank Sinatra è Frank Sinatra.

0: On the Isle of Capri.
1: E avete ascoltato The Isle of Capri. Benissimo, un altro italiano, un italo-americano, Dean Martin, grande amico di Frank Sinatra. Da lui ascoltiamo That's Amore, e lui è un po' più bravo di Frank nel pronunciare alcuni termini italiani come pasta e fasul. Dean Martin, That's Amore.

però come delicato il suo modo di cantare. Signore, bellissimo proprio. Non era un brano jazz, ma comunque molto italiano. Come italiano è Domenico Modugno con questo meraviglioso brano, così meraviglioso che è proprio intitolato così, meraviglioso.

Domenico Modugno, grande cantante ma soprattutto grande autore, e questo brano meraviglioso, guarda caso strano, è stato rifatto ultimamente dal gruppo dei Negro Amaro. E Negro Amaro è un vino, guarda caso, pugliese. Vedete queste cose strane che succedono nella vita, eh? Due pugliesi si sono incontrati. È il momento ora di Giacomo Puccini, che ci fa ascoltare il suo intermezzo all'atto terzo della Manon Lescaut, un brano meraviglioso.

0: Eh sì, anche questo è un brano meraviglioso. Bene, sta per arrivare un brano che è stato un po' cantato da tantissimi artisti, per esempio Mireille Mathieu, per esempio Louis Armstrong, e lui lo cantava ovviamente in inglese, ma lo ascoltiamo cantato in francese da un italiano, o meglio un ex italiano, che si chiamava prima Ivo Livi e poi, quando è diventato francese, Yves Montand. C'est si bon.
1: Je ne sais pas si l'année est de plus blonde, mais de plus belle, il n'en est pas pour moi. Elle est vraiment toute la joie du monde. Ma vie commence dès que je la vois. Et je fais oh, et je fais ah. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout,

0: bon. C'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est trop bon.
1: Questo artista italiano che ascoltiamo ora, siamo abituati ad ascoltarlo in lingua inglese. Invece oggi lo ascoltiamo in un brano italiano di Sanremo del 2009, si chiama Rivederti e lui è Mario Biondi.

cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, e non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo.

Mi sono sbagliato, si tratta di Sanremo 2018, non 2009. Il brano è veramente stupendo. Sta arrivando un brano jazz, è di Judith Owen, To Your Door.

Questo brano che avete appena ascoltato è stato inserito da pochissimo nella discoteca di Radio Orizzonti e io appena l'ho visto l'ho inserito immediatamente. Questa Judith Owen è una bravissima cantante gallese. Mentre invece, sempre parlando di jazz, ascoltiamo adesso un brano di Dmitrijev Shostakovich, mamma mia, come dire, anzi Dmitrijevich Shostakovich, sempre più difficile. Il brano si chiama Jazz Suite, che non ha nulla a che vedere col jazz, perché non è un brano jazz, ma si chiama Jazz Suite, chissà perché.

No, più lo ascolto invece e più questo brano ha qualcosa a che vedere con il jazz. Gino Paoli ci fa ascoltare un brano che io trovo meraviglioso, Quattro amici al bar. È molto bello, è molto bella la melodia, ma è anche molto bello il testo e ci fa riflettere un sacco.

Ma comunque, quattro amici al bar e il quinto è Vasco Rossi che si è inserito nel finale. Arrivano i pinguini tattici nucleari con Ringo Starr.

dopo questo stranissimo brano dedicato a Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari, arriva un brano, una ballad stupenda che si chiama Body and Soul, che fa parte del repertorio evergreen mondiale, cantato da due artisti che purtroppo non ci sono più, Tony Bennett e Amy Winehouse.

Che duetto stupendo quello di Tony Bennett e Amy Winehouse. Vi va di fare un valzer insieme a me? Prendiamo un valzer assolutamente fantastico. Il valzer dei fiori di Tchaikovsky, Peter Lich Tchaikovsky.

Il brano è meraviglioso, ma abbiamo degli amici che sono venuti qui apposta per farci ascoltare questo brano. Loro sono i Police e il brano è Every breath you take, every move you make. I Police.

Scusatemi, ma un brano rock ci voleva per terminare la nostra sessione classico jazz. Vi saluto. Io sono Claudio Borroni al microfono, Angelo Sivelli è in regia e noi vi aspettiamo alla prossima puntata, che sarà o mercoledì alle ore 21 oppure domenica alle ore 18, per ascoltare un'altra puntata di A Tutta Musica. Ciao!

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati nel nostro spazio dedicato agli appuntamenti di Saronno e del Saronnese. Valeria al microfono, Giancarlo alla regia. Buon ascolto. E vediamo la farmacia di turno. Oggi è a Gerenzano la farmacia Bravi, in via Clerici 196. Numero di telefono 02 332 96246. E scorriamo invece le proposte nei cinema di Saronno. Al cinema Silvio Pellico il film d'animazione Cars, motori ruggenti, alle ore 15. E a seguire poi il film drammatico I figli della scimmia alle 17.15, alle 19.15 e anche alle 21.15. Mentre al cinema Prealpi per i più piccoli, Paw Patrol Missione Dinosauri alle ore 15. E poi la commedia Dov'è la fiesta alle 16.45 e alle ore 21. E in ultimo Amori e incantesimi 2 alle 18.45. Vediamo le proposte della comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno. Per lunedì 28 settembre, in occasione della festa della Madonna dei Nodi, alle ore 17.15 si terrà il Santo Rosario e la consacrazione a Maria presso il santuario della Beata Vergine dei Miracoli. A seguire poi alle 18 la Santa Messa e al termine nel chiostro il Falò dei Nodi. E oggi è l'ultimo giorno delle feste dell'oratorio, all'oratorio San Giuseppe al Matteotti e San Giovanni Battista alla Cassina a Ferrara. Settimana prossima sarà la volta della Sacra Famiglia e della Regina Pacis. E Radio Orizzonti, ormai lo saprete, organizza le semifinali del concorso Canoro Saronno Famosi. Il prossimo appuntamento è per venerdì 25 settembre alle 20.45 presso l'oratorio della Sacra Famiglia. E sempre a Saronno una mostra sull'ex Isotta Fraschini presso il centro sociale di Cassina Ferrara, che si terrà in via Prampolini 2 fino al 22 settembre dalle 16 alle 19. Una mostra organizzata dal gruppo anziani Isotta Fraschini, composto dagli ex lavoratori della storica fabbrica saronnese. Lo scopo dell'evento è ricordare gli oltre 100 anni di attività dell'azienda. A compendio poi della mostra, nella serata del 21 settembre, sempre al centro sociale, a partire dalle 20.45, il gruppo anziani dialogherà con la sindaca di Saronno, Ilaria Pagani, e con il proprietario dell'area ex Isotta Fraschini, Giuseppe Gorla. Domani alle ore 21 a Gerenzano, presso l'auditorium via Alessandro Mazzoni 6, in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer, si terrà l'incontro Uno sguardo al futuro, una conferenza per parlare della vista come alleata contro la demenza e l'isolamento. E a Rovello Porro, nei due weekend del 25, 26 e 27 settembre e poi dell'1, 2 e 3 ottobre, presso l'area feste in via Luini, la sesta edizione dell'Ottoberfest, organizzata dalla Proloco di Rovello Porro. Ci saranno tanti eventi con musica dal vivo, cucina tirolese e bavarese, birra, ma anche spettacoli e iniziative dedicate alle famiglie. Per maggiori informazioni e prenotazioni potete consultare il sito della Proloco di Rovello. A Saronno domenica 27 settembre si terrà la Stra Saronno, la manifestazione podistica aperta a tutti. Due le opzioni di percorso, quella a 10 km a passo libero, cronometrata con partenza alle ore 9.45 e la 5 km Family Run, partenza alle ore 10. Per maggiori informazioni e iscrizioni potete contattare il numero 335 68 44 271.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.
2: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno torna il contest musicale Saronno Famosi. E ancora Saronno, anche la nostra città aderisce al progetto Varese Cultura 2030. E restiamo sempre a Saronno, diverse le iniziative per la Giornata Mondiale del Cuore. In ultimo Uboldo, borse di studio per studenti meritevoli. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Valeria, alla regia Giancarlo. Questi erano i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno ha preso il via nel fine settimana la seconda edizione di Saronno Famosi The Music Contest 2026, il contest musicale organizzato da Radio Orizzonti in Blu e oratori della città di Saronno, col supporto del Teatro Giuditta Pasta, del patrocinio del Comune di Saronno e della FOM, ma anche della collaborazione della Proloco di Saronno insieme a tante realtà culturali e commerciali della zona. Albero Musicale funge infatti da supporto tecnico per la riuscita della manifestazione e le stanze della musica pubblicheranno video social destinati alla manifestazione. E in ultimo Snob Lab garantirà la produzione e la registrazione professionale di audio e video. Il concorso nasce per promuovere la città di Saronno attraverso la valorizzazione dei talenti provenienti da tutto il territorio. Quest'anno sono previsti 37 partecipanti tra solisti, musicisti, duetti, band e cori provenienti dalle province di Varese, Como, Milano e Monza Brianza, ma anche Pavia e Lodi. Due le categorie in gara: Young per i giovani tra i 14 e i 35 anni e Senior per i partecipanti dai 36 ai 100 anni. Le tappe di qualificazione vedranno protagonisti i concorrenti ammessi all'interno delle feste degli oratori saronnesi. Il calendario delle serate svelerà i finalisti attraverso tre appuntamenti. Sabato 19 settembre, che ha inaugurato le tre serate, si è tenuto all'oratorio di Cassina Ferrara. Sarà poi la volta dell'oratorio del Prealpi per venerdì 25 settembre e poi l'oratorio della Regina Pacis per sabato 26 settembre. In ogni tappa i partecipanti si esibiranno dal vivo o su basi musicali, valutati poi da una giuria tecnica. Accanto al giudizio tecnico ci sarà però anche quello del pubblico, che potrà votare l'esibizione preferita. Durante le serate sarà inoltre dato spazio al valore della solidarietà, poiché il contest quest'anno è abbinato al Fondo Cittadino di Solidarietà, che verrà sostenuto con iniziative di divulgazione e fundraising del progetto Istruzione e Salute, per sostenere le famiglie di Saronno in difficoltà nell'acquisto di libri scolastici e medicinali. Saronno. Mettere in rete le diverse identità culturali della provincia, valorizzarne il patrimonio e costruire una strategia comune capace di guardare al futuro. È questa la prospettiva di Varese Cultura 2030, il progetto che punta alla creazione di un sistema culturale provinciale integrato, riconoscibile e duraturo, capace soprattutto di mettere in relazione i principali poli, le reti e il patrimonio diffuso del territorio. Con la provincia di Varese come soggetto capofila, Varese Cultura 2030 nasce dalla volontà di superare una visione frammentaria dell'offerta culturale e costruire quindi connessioni tra città, luoghi, istituzioni e operatori della cultura. Una strategia che da una parte valorizza le specificità dei singoli territori per trasformarle in una ricchezza però condivisa. La proposta sviluppata nello specifico dal Comune di Saronno si articola in tre interventi. Il primo porta il contemporaneo all'interno della programmazione teatrale, con un progetto dedicato a una nuova generazione di drammaturghi, attori, performer e danzatori. E il percorso individua nella figura di Lucilla Morlacchi un riferimento ideale per raccontare il rapporto tra tradizione e nuova drammaturgia. Il secondo intervento riguarda invece un'opera di street art realizzata da Andrea Ravo Mattoni, che riproduce una scena del mito di Bacco e Arianna, portando in strada, per così dire, il capolavoro seicentesco di Stefano Maria Legnani, custodito all'interno della nostra biblioteca. Da ultimo poi è prevista per tutto il mese di dicembre una serie di proiezioni immersive dedicate a Saronno, pensate come nuovo strumento di racconto della città e del suo patrimonio storico-artistico. Un percorso che non vuole quindi limitarsi alla proposta di singoli eventi, ma contribuire a rendere Saronno un luogo di produzione, incontro e cultura. La filosofia di Varese Cultura 2030 è quella di costruire una rete destinata a proseguire oltre i singoli progetti, attraverso una governance condivisa e una programmazione maggiormente coordinata, con strumenti comuni di promozione e nuovi itinerari. E sempre Saronno, dal 30 settembre al 2 ottobre anche ASST Valle Olona sarà protagonista della Open Week sulle malattie cardiovascolari, promossa da Fondazione Onda, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore. L'edizione di quest'anno sarà dedicata in particolare alle cardiomiopatie, patologie che interessano il muscolo cardiaco e che possono presentarsi anche senza sintomi evidenti. L'obiettivo dell'iniziativa è ovviamente favorire la prevenzione e la diagnosi precoce e soprattutto una maggiore conoscenza dei principali fattori di rischio. In programma visite, colloqui e momenti di informazione nelle varie strutture sanitarie. A Saronno in particolare, mercoledì 30 settembre, alla Casa di Comunità di Via Fiume 12, si terranno visite internistiche per la valutazione del rischio cardiovascolare, dalle 14 alle 16, solo su prenotazione. E all'ospedale di Saronno invece giovedì 1 e venerdì 2 ottobre sarà proiettato in Aula Morandi un video dedicato alle cardiomiopatie, seguito poi da un piccolo spazio con il cardiologo per rispondere a tutte le domande dei cittadini presenti. Le visite, lo ricordiamo, sono gratuite, ma la prenotazione è obbligatoria. E ci spostiamo a Uboldo. C'è tempo fino al 31 ottobre per richiedere le borse di studio per l'anno scolastico destinate a chi ha concluso la terza media con un 10 o un 10 e lode. Il bando comunale tiene conto anche della situazione economica delle famiglie. La soglia ISEE per accedere al beneficio aggiuntivo del 30% è fissata a 6.598 euro. Le domande complete della documentazione richiesta devono essere inviate entro le 12 del 31 ottobre, via mail o PEC o consegnate al protocollo. I contributi erogati tramite i buoni elettronici potranno essere utilizzati per l'acquisto di libri, cancelleria e materiale tecnologico. E ci spostiamo su Gerenzano. La cooperativa Ardea Onlus, gestore dell'area verde comunale, rilancia il mercatino del riuso, in programma tutte le domeniche del mese. Un'occasione per dare una nuova vita a oggetti inutilizzati, ridurre gli sprechi e promuovere il riciclo attraverso il riutilizzo di beni ancora in buono stato. I partecipanti potranno allestire gratuitamente uno stand per vendere, scambiare o regalare articoli che non utilizzano più. L'iniziativa è aperta a cittadini e famiglie e punta a favorire comportamenti responsabili, sensibilizzando il pubblico su temi dell'economia circolare e della tutela dell'ambiente. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, dal notiziario e da Prima Saronno. Valeria al microfono con Giancarlo alla regia. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ciceremon cicinin?
2: Ma sì, ciceremon cicinin!
1: Con Anna e Anna.
3: Alla festa che cosa si fa?

0: Se na fai cincia pet, che nuda l'aucat e il dottor, che discute in con maestria.
1: Mica tu resù, ma però, se la

0: non è la fine del Ciceremo di Cine, è l'inizio,
1: eh?
0: È l'inizio di questa bella trasmissione, la diciamo noi con un po' di arroganza,
1: perché si è divertissimo.
0: Sì, si è divertissimo, e anche oggi siamo qua pensando di farvi trascorrere una mezz'oretta spensierata con la regia del Giancarlo Andreini e con la mia amisa del cœur,
1: con la quale ogni tanto no, facciamo finta. E mi con la mia amisa del cœur, Anna Zucchetti.
0: Copiona.
1: No, ascolta, Tite, sei sempre lì a criticare le mie poesie, quelle che trovo, non quelle che scrivo io. Questa qui però le proprie bene.
0: Non ho memoria, non mi ricordo.
1: Questa qui è una storia d'amore.
0: Allora è proprio bella.
1: Della Beatrice Pardi. Le la gaveva una gamba sifolina, lui per nanine il gaveva pian, e Renadrea portà in giri can, in scisi in cugno su quella mattina. Forse lo trova Marì, pensa la pina. Veri spusala in che, disse il Juan. Ma il destin ghe trallare tutti pian, quanto il Juan e il se ferma davanti a una vedrina. Che bei ugiai! Ia tui e finalmente la pina vedarò ben ciare net in tutta la beltà del suo musin. Della gamba mi importa un nigutin, ma quanto il varda ben cui suoi urniet e il nas che pisa in buca, l'evident. Ratele malcontent e dopo avev usà medu strascè, finis l'amor con bodde legname. Una storia d'amore, dilla in italiano.
0: La dico in italiano?
1: Sì, dilla bene, mi
0: allora
1: raccomando. Volevo dire che sono due quartine e tre terzine, quindi è impostata bene come poesia. Vai.
0: Non ho mai capito la storia quando spieghi delle terzine e delle quartine.
1: E te la spiegherò.
0: Va bene.
1: In separata sì.
0: D'accordo.
1: Va bene.
0: Allora, una storia d'amore.
1: Cerca minga di sbagliare. Perché le persone che ci stanno ascoltando.
0: Andreini, cancella tutto.
1: Dai, stai
0: allora
1: scherzando.
0: Stiamo scherzando. Una storia d'amore, appunto per quello. Lei aveva una gamba sifolina, lui, poveretto, ci vedeva poco. Stavano portando a spasso i cani, così quella mattina si sono conosciuti. Forse ho trovato marito, pensa la pina. Voglio sposarla oggi, disse il Giovanni. Ma il destino ha buttato all'aria tutti i loro piani. Quando il Giovanni si ferma davanti ad una vetrina. Che begli occhiali, li compro. E finalmente vedrò chiaro e pulito tutta la bellezza del musetto della pina. Della gamba non mi importa niente, ma quando guarda bene con i suoi occhiali, il naso che tocca la bocca della pina, pesticciano. E dopo aver gridato come due straccivendolo, l'amore finisce con botte da orbi.
1: Naturalmente in dialetto è più se bello botte legname.
0: Sì, certo.
1: Perché botte legname? Spieghiamolo.
0: Ma addirittura.
1: Ma perché si dice botte legname?
0: Dillo tu.
1: Perché ci si picchia con dei pezzi di legno. Bodde legname.
0: Questo non lo
1: sapevo. È vero, Giancarlo, ci si riferisce a quello.
0: E caspita, però,
1: bodde legname.
0: Altro che storia d'amore.
1: E però lì la gamba sifulina, lui che vedeva poco, insomma, quando il gavis ben ben, la vis che il naso pisava in bocca, e allora la di, insomma, non è il caso.
0: Sì, ma probabilmente
1: usava.
0: Diceva i difetti a lui.
1: Bodde legname. Beh, insomma, l'è carina, Non tutte le storie d'amore finiscono bene. Questa chi l'è finita con bodde legname. Vai Giancarlo con tu una bella canzone, raccomandi, non lenta.

0: Ecco, e dopo questa, la poesia, e dopo la bella canzone che il nostro regista ha messo per soddisfare le orecchie di chi ascolta
1: e le nostre.
0: E le nostre. Andiamo, dove andiamo? Andiamo a vedere cosa fanno i volontari del soccorso in montagna.
1: Ah, caspita.
0: Ecco, e sarebbe il Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico.
1: Caspita, caspita.
0: E andremo appunto alla scoperta del servizio regionale sempre pronto a intervenire per prestare soccorso su qualsiasi tipo di terreno impervio o ostile.
1: E parliamo della Lombardia.
0: Esattamente.
1: Della nostra bella Lombardia. Una storia di montagna e dell'innato spirito di solidarietà degli abitanti delle località montane. Il soccorso alpino e speleologico lombardo, gemmazione del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico, è un punto di riferimento per le attività di emergenza, Anna, in condizioni ambientali estreme. Valerio Rebai, delegato responsabile della 7ª Delegazione Valtellina Valchiavenna, ci spiega con questo bell'articolo come opera questo importante servizio. Fondato il 12 dicembre del 1954 come sezione nazionale del Club Alpino Italiano, il CNSAS nacque per ereditare e organizzare il lavoro di soccorso che da sempre svolgevano gli abitanti della montagna, le guide e tutti gli alpinisti.
0: Ecco, e tra i fondatori...
1: Ecco, scusa se ti fermo, perché è importante, mio papà me lo raccontava sempre, la formazione, la costituzione di questi corpi è arrivata dopo, perché prima erano i singoli abitanti una volta che tra di loro si aiutavano. Avendo invece raccolto insieme tutte queste persone con addestramento,
0: certamente,
1: tutto è migliorato.
0: È vero. E dicevamo che tra i fondatori vanno ricordati il medico trentino Scipio Scenico e l'allora presidente generale del CAI Bartolomeo Figari. La sezione lombarda si costituì nei primi anni 2000, ma le zone provinciali erano già attive. C'era la quinta bresciana, la sesta aurobica, la settima valtellinese, la undicesima lariana, che comprende Como, Lecco e Varese, a cui si aggiunge la nona, quella speleologica.
1: Quella che è arrivata forse dopo.
0: Certo.
1: Le diverse delegazioni, presenti in modo capillare sul territorio, con ben 32 stazioni operative e circa 1000 volontari, assicurano l'operatività 24 ore su 24. Intervengono su ogni terreno difficilmente raggiungibile, muovendosi a piedi, su mezzi 4x4, gommoni o elicottero. Dal soccorso in parete alla ricerca per valanga o smarrimento nei boschi, dal recupero in crepaccio, forra, canyon, fiumi e laghi, fino all'evacuazione di impianti a fune guasti. Un aiuto non solo per escursionisti o sportivi, ma anche per chi ogni giorno lavora in montagna, in cantieri, in alta quota e nel taglio del legame. E mi piace ricordare i nostri cani da valanga, cani da ricerca, che sempre aiutano queste persone, no? Perché sono addestrati proprio
0: per
1: a trovare
0: questo.
1: Chi l'uomo da solo non riuscirebbe a trovare.
0: Nel 2022 gli interventi in Lombardia, che si attivano contattando il 112, sono stati molto numerosi. L'attività quotidiana è l'aggiornamento

0: tecnico e sanitario del personale e la formazione dei nuovi volontari. Possono fare domanda presso la stazione territoriale più vicina tutti i cittadini italiani tra i 18 e i 45 anni, nel Selfura, che sappiano già muoversi in ambiente montano, appunto, e l'esame di ammissione prevede infatti una prova di arrampicata su roccia o su ghiaccio e una di sci alpinismo. Dopo il corso si diventa operatore di soccorso alpino e dopo 2 anni di servizio si possono affrontare le selezioni per diventare tecnico di soccorso alpino.
1: Che meraviglia. È una strada lunghina, sì, da certo, fare, impegnativa. In regione c'è anche un gruppo specializzato nel soccorso in grotta. Si tratta della 9ª delegazione speleologica che agisce su tutto il territorio lombardo. È composta da 60 volontari con competenze tecniche diverse rispetto agli altri soccorritori, specifiche per operare in cavità. Sono professionisti molto quotati, tanto che effettuano interventi anche in tutta Italia e in Europa, quindi non soltanto in Lombardia. E con questo, cara Anna, siamo
0: arrivati alla fine di questo bel racconto.
1: E chiediamo, e ricordiamo, quando si va in montagna, la montagna non scherza, certo, bisogna equipaggiarsi, bisogna coprirsi, bisogna andare con chi conosce la montagna, non avventurarsi da soli, perché sennò queste persone, oltre a già a tribolare per eventi che accadono così, devono anche poi rischiare la loro vita la nostra, magari, negligenza. Negligenza. E adesso?
0: Musica.

0: la prima mela, dammi la prima mela, era così la canzone, sì,
1: sì. Sì, sì.
0: E non mi ricordo di chi era. Di Brando Ardi. Te sai perché Sondre canta anche la canzone?
1: Perché,
0: nonostante il naso bloccato.
1: Ancora.
0: Perché mi me piassi pom. Le capì perché settimana scorsa abbiamo detto una poesia sulle mele.
1: Mi me piacerien, però non le posso mangiare perché sono allergica.
0: Oh mamma, come l'è delicata,
1: sì,
0: che la tosa,
1: ma che peccato. Però cotte le posso mangiare.
0: Ah, cotte sì, crude no.
1: Quindi quando faccio la tortellina.
0: Questa qui si intitola, anche questa del Gino Toller Melzi, la si intitola El Pom.
1: La mela.
0: Quasi quasi mangi un pom. Ma peu. Pensi a quel salam del primom, a quel siful de una dame, che per scut un petit proprio de poc, la trae in toc tutto il ben de quel bel sit. Oh, che bamba malherbette, el pude a te un grappin, un surbet, no signor, un pom pupin. De Maros l'era anche quel che al padrone gli piaceva. Pacca Eva, perché l'era il più sebel. Guardi il pom che go in diman, che te venia un accidente, pom rufian, funde tutti i nostri turment. Per un pom adesso in chi a crucias, pati penà, laurà e alla fine de morì. Per un strage d'un pom futu, quanti guai, quanti dolor. Oh signor, mi de pom ne mangi più.
1: La mela. Quasi quasi mangio una mela, ma poi penso a quel salame del primo uomo, a quello sciocco di un Adamo che per riscuotere un suo desiderio, un desiderio proprio da poco, ha buttato via tutta la bellezza di quel luogo. Oh, che stupidotto! Poteva prendere un grappino, un sorbetto. No, signore, una piccola mela. Per di più, era anche quella che piaceva al padrone. Accipicchia, Eva, perché era la più bella. Guardo la mela che ho in mano. Che ti venga un accidente, mela ruffiana, fonte di tutti i nostri tormenti. Per una mela adesso siamo qui a crucciarci, a soffrire, a penare, lavorare e alla fine dobbiamo morire. Per una mela marcia, quanti guai, quanti dolori. Oh Signore, io di mele non ne mangio più.

0: Senti, che lì un quei proverbi carino?
1: Sì.
0: Non che, difficile?
1: No, che sappiamo che i proverbi non sbagliano.
0: Non sbagliano.
1: Ecco. Infatti, guarda, sentite questo. L'om, la demassal teren, minga el teren l'om.
0: Saggio.
1: Vale a dire, infatti, alla lettera, che l'agricoltore deve essere più forte della sua terra. Per estensione, il proverbio riguarda l'esistenza umana, non solo negli aspetti legati al lavoro. L'uomo è chiamato a dominare il campo e la situazione nella quale si muove e deve sempre badare a non restare schiacciato dalle contingenze e dall'ambito in cui opera.
0: E io rispondo.
1: Bene, sì,
0: però è intelligente.
1: Sì.
0: Senti, e mi dici, una faccia de spempoc è la più schietta definizione dello spilorcio.
1: Ah.
0: Del cliente che dimostra già con la faccia di voler spendere poco. Altri vuol dare il significato di persona poco raccomandabile, una faccia de spempoc. Quasi ladra che vorrebbe avere senza spendere. L'autore dice, a mio avviso, è un'espressione bonaria, più compassionevole che offensiva. È insomma quello che mio padre, albergatore, dice, classificava con un secco vin e il bev l'acqua, pan gelalu.
1: È il padre della Federica Sacchetti, praticamente.
0: Esatto. E poi con un'altra, però di la ti perché le facile.
1: Questa qui?
0: Sì.
1: Un paradur. Ah, dur.
0: Dur.
1: No, è vero.
0: Scritto però staccato, un paradì, apostrofo ore.
1: Cioè un paio d'ore.
0: Invece?
1: Un paradur è il...
0: Tutto attaccato
1: è un paratore che provvede ai paramenti, scrittura diversa, pronuncia identica.
0: Ti capisco.
1: Ma succede spesso, no, che non...
0: Che
1: una parola può dare due significati.
0: Scritta però una staccata e una tutta attaccata. Bene, la di Giancarlo che le ura di Dismet.
1: Ecco, e allora noi vi lasciamo, cari amici, vi aspettiamo la prossima puntata del Ciceremo Cicilin sulle onde di Radio Orizzonte in Blu, la radio di Saronno.
0: FM 88,
1: sì,
0: bisogna dirlo.
1: E quindi ci salutiamo.
0: E disum insema?
1: Sì.
0: 2, 3. Mi raccomandi, gente. Ciciarate un cicinin.
1: E ciao a tutti.

tarù. Fa una gozza e per piede in giotto un burlù, e la puncia puncia il pane tu. Se sa che a Milano

Buona domenica bimbi, buona domenica bimbe e buona domenica a tutte le famiglie che stanno con noi su Radio Orizzonti a ascoltare le mie fiabe, le fiabe di Sissi. Bene, sono felice di essere sempre insieme a voi con le nostre magiche fiabe. Bambini, abbiamo iniziato da un po', invece che gli articolati dei genitori, a parlare di ecologia, perché è molto importante tenere sano il nostro pianeta. E oggi vi parlo delle foreste temperate, cioè quelle foreste che coprono quelle regioni dei climi in Europa, America del Nord e anche in Cina, caratterizzata da latifoglie, cioè gli alberi che perdono le foglie in inverno. E parliamo di questa minaccia su queste foreste, perché la pioggia può distruggere la foresta, perché le nostre foreste sembrano cloni e come agisce esattamente l'inquinamento. E poi sono tutta per voi con le nostre belle storie. Allora bambini, a causa dell'inquinamento la pioggia è diventata acida come l'aceto, pensate un po'. Quando cade sulle foreste fa ingiallire e cadere le foglie. Gli alberi si spiumano a partire dalla cima. I più giovani non riescono più a farle ricrescere e così restano tutti nudi e lasciano passare la luce. Le guardie forestali dicono che diventano trasparenti. È una foresta fantasma. Perché si ripiantano intere foreste con le stesse specie animali? Vengono scelti alberi dal tronco dritto e li si dispongono in fila per avere foreste ben ordinate, facili da sfruttare. Più poveri di specie, i boschi sono più sensibili alle malattie. E come agisce esattamente l'inquinamento? Le foglie degli alberi sono ricoperte da una pellicola di protezione che le rende impermeabili. L'acidità delle piogge inquinate distrugge questa protezione. Gli alberi così traspirano di più, perdono troppa acqua e si seccano perfino sotto la pioggia. E perché oggi non siamo più così sicuri che sia tutta colpa delle piogge acide? Negli anni Ottanta, del XX secolo, si è spesso parlato di piogge acide. Oggi i ricercatori pensano che ci siano altre ragioni per il cattivo stato delle foreste, tra cui il riscaldamento del clima, che stressa gli alberi, e il mercurio e il piombo che avvelenano le radici. In ogni caso, è sempre colpa dell'inquinamento. E perché le foreste europee non scompariranno? Erano molto sciupate già negli anni indietro e si abbattevano a tutto andare gli alberi per costruire navi e fare la guerra. All'inizio del XX secolo ci si è messi a ripiantare e oggi in Europa la foresta aumenta dell'1% all'anno. È poco, ma va bene. Bambini, facciamo attenzione anche noi, piantiamo, non strappiamo. Adesso però iniziamo la nostra bella puntata con Cowboys Boys.

Bene bambini, dopo questa canzoncina del cowboy a cavallo, ho una storiellina che si intitola Lo spirito cavallo. Morty Sullivan era un tipo senza grilli per la testa, ma non gli andava di restarsene a Beraven a badare alle bestie, senza vedere neppure un pezzettino di mondo. Così, quando ebbe compiuto 14 anni, fece fagotto e se ne andò di casa senza dire una parola. Siccome era l'unico figlio, i suoi anziani genitori piansero per giorni e giorni e dopo qualche tempo vennero a sapere che Morty si era imbarcato su una nave che salpava per l'America. Così smisero di aspettarlo e morirono di dolore. Passarono 30 anni e un bel giorno Morty ritornò al villaggio. All'inizio pensarono tutti che fosse uno straniero, perché si era fatto un pezzo d'uomo e parlava un po' strano. Ma quando chiese dei Sullivan, qualcuno dei vecchi compagni lo riconobbe e gli raccontò come erano andate le cose mentre lui era in giro a cercare fortuna. Morty rimase sconvolto. Non si aspettava che i suoi genitori fossero ancora vivi, ma non avrebbe mai immaginato che a ucciderli fosse stato il dolore per la sua partenza. Fu allora che cominciò a tormentarlo il rimorso. Una gran brutta bestia che ti fa sentire le formiche dentro la pancia e ti toglie sonno e appetito. A vederlo così in pena, uno dei vecchi del villaggio gli suggerì di andare a Ballyverney, un luogo selvaggio e difficile da raggiungere, dove si trovava la cappella di Santa Gobnate. Là Morty avrebbe dovuto pregare per chiedere perdono e vedere alleviate le proprie sofferenze. L'uomo avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di togliersi quel peso dalla coscienza e partì immediatamente, anche se tutti in paese cercavano di trattenerlo dicendo che non doveva avventurarsi da solo per quelle strade pericolose, dove succedevano cose davvero strane e si facevano bruttissimi incontri con creature che non erano di questo mondo. Perché non aspettava qualche giorno in modo da trovare qualcuno che gli tenesse compagnia? Ma lui non volle sentire ragioni e si avviò. Camminò di buon passo per qualche miglio, ma presto scese la sera e salì la nebbia. Proseguì ancora, quasi alla cieca, ma a un certo punto gli venne il sospetto di aver preso un sentiero sbagliato. Credeva proprio di essersi perso quando vide apparire là in fondo, in mezzo alla nebbia ormai fittissima, una piccola luce. E prima di sapere quale sarà questa piccola luce, io vi canto una canzoncina, l'incantevole Creamy.

Ritorniamo alla nostra piccola luce. Si incamminò verso quel chiarore, ma ben presto si accorse che c'era qualcosa di strano. Camminava e camminava, ma la luce sembrava sempre lontanissima, come se si spostasse a mano che lui procedeva. Alla fine però si convinse che quel segnale gli arrivava direttamente da Santa Gobnate, che voleva condurlo alla sua cappella al di là della montagna. Verso mezzanotte arrivò finalmente in vista di un fuoco, accanto al quale stava seduta una vecchia che mangiava. Non fece in tempo a chiedersi chi fosse e cosa ci facesse lassù, che si trovò improvvisamente seduto di fronte a lei, come per effetto di qualche magia. La vecchia aveva un aspetto spaventoso, il mento sporgente, lunghi denti ingialliti e occhi di brace che lo fissavano minacciosi. «Come ti chiami?» gli chiese, alitandogli in faccia un fiato puzzolente. «Morti Sullivan per servirti», rispose lui, cercando di non farle vedere che aveva paura. La strega grugnì e disse: «Staremo a vedere», mentre i suoi occhi passavano dal rosso acceso al verde pallido. Morti era pietrificato dal terrore e non sapeva più a che santo rivolgersi. «Vieni con me», riprese la vecchia, tendendogli una mano ossuta dalle lunghe unghie affilate. «Ti darò un cavallo che ti porterà a destinazione in un lampo». C'era davvero sotto qualche magia, pensava Morti, perché il fuoco si spostava con loro, anzi li precedeva di pochi passi, illuminando il sentiero che saliva sul fianco della montagna. Poco dopo arrivarono a una grotta e quando la vecchia fece un fischio dall'apertura nella roccia, uscì uno splendido cavallo dal mantello nero lucente. «Monta, Morti!» ordinò la vecchia e con una forza straordinaria afferrò l'uomo per la collottola e lo sollevò per farlo salire sull'animale che scalpitava. «Ma non c'è la sella!» protestò Morti. «E non ho gli speroni e nemmeno le briglie!» aggiunse cercando di aggrapparsi alla criniera. E a quel punto gli sembrò quasi di morire dalla paura, perché afferrò il nulla. Il cavallo era solo un'ombra, eppure lo sosteneva. E come? L'animale partì al galoppo senza bisogno di essere spronato e a folle velocità tagliò il fianco della montagna, saltando cespugli e ruscelli, rocce e alberelli. Morti Sullivan fu ritrovato il mattino dopo da alcuni pellegrini che tornavano dalla cappella di Santa Gobnate. Lo videro ai piedi di un costone di roccia disteso sulla schiena, pieno di lividi e graffi, con il naso insanguinato, le mani scorticate e un grosso bernoccolo sulla fronte. Lì per lì sembrava morto, ma pian piano si riprese e non appena fu in grado di parlare, i pellegrini lo sentirono giurare solennemente che mai, mai, mai più si sarebbe avventurato da solo in posti come quello. E adesso ci ascoltiamo una canzone più soft di questa storia. Candy Candy.

Bambini pronti per un'altra storia? Si intitola L'oro dei fantasmi. In un villaggio della Birmania vivevano due amici che non facevano niente dalla mattina alla sera, tranne che girare da un'osteria all'altra. Una però la evitavano con cura, perché era vicina al cimitero e si diceva in giro che la notte fosse un ritrovo di fantasmi. Ma una sera uno dei due, che aveva bevuto più del solito e si sentiva spavaldo, decise di andarci, anche se l'altro lo scongiurava di non farlo, e andò a sedersi sulla porta dell'osteria. Verso mezzanotte arrivarono quattro fantasmi e l'uomo, perché non si accorgessero che era un essere umano, le accolse così: «Salve amici, voi quattro siete in ritardo e io sono in anticipo?» I fantasmi risposero al saluto e cominciarono a chiacchierare. Ma dopo un po' uno di loro si insospettì e chiese: «Non sentite anche voi odore di carne umana?» «Proviamo a contarci», propose un altro. E subito l'uomo disse: «Buona idea!» E uno e due e tre e quattro, giusto così. I fantasmi allora si calmarono e ripresero a chiacchierare. «Ma lo sapete», disse uno a un certo punto, «che proprio nel punto in cui sono seduto sono sepolti sette vasi d'oro?» L'uomo guardò e non disse niente, ma all'alba, quando i fantasmi se ne andarono, scavò finché non riuscì a trovare i sette vasi d'oro. Li vendette e diventò così ricco che si comprò una casa. Poi andò ad abitarci con il suo amico, che cominciò a tormentarlo perché gli dicesse come aveva trovato tanta ricchezza. E quando l'altro gli raccontò della notte passata con i fantasmi, decise di andare anche lui all'osteria del cimitero. All'arrivo dei fantasmi però era così insonnolito che non fu pronto a salutarli. All'inizio quelli non gli fecero molta attenzione, ma poi uno di loro disse che sentiva odore di carne umana. «Ci dobbiamo contare», saltò su un altro, ricordando che qualche giorno prima un essere umano era riuscito a intrufolarsi e aveva portato via sette vasi d'oro. L'uomo però era troppo intontito per intervenire. I fantasmi si accorsero facilmente che non era uno di loro. Allora decisero di punirlo e a turno gli tirarono il naso finché diventò lungo più di 3 metri. Poi se ne andarono senza dire altro. La mattina dopo l'uomo si vergognava tanto di avere una proboscide al posto del naso che rimase nascosto finché il suo amico non lo venne a cercare e lo convinse a tornare a casa. Lungo la strada tutti fissavano il suo nasone e scoppiavano a ridere, ma il compare lo rassicurò: «Non ti preoccupare, stasera torno alla locanda e sistemo tutto». In effetti la notte dopo andò all'osteria del cimitero e quando arrivarono i fantasmi non perse tempo. «Salve amici, mi trovate già qui? Perché stavolta mi voglio divertire anch'io. L'altra notte, quando avete tirato il naso a quel tizio, sono arrivato tardi e non sono riuscito a spassarmela». I fantasmi scoppiarono a ridere, ma poco dopo uno di loro disse che dovevano contarsi perché c'era nell'aria odore di carne umana. Lui però si affrettò a gridare: «E uno, e due, e tre, e quattro, sì sì, ci siamo!» Gli altri ci credettero e ripresero a parlare tra loro finché l'uomo intervenne. Come era buffo il naso di quell'essere umano l'altra notte! Era così lungo che mi chiedo se potrà mai farlo tornare della misura giusta. «Un modo ci sarebbe», rispose uno dei fantasmi. «Basta che ogni giorno gli diano un colpetto sulla punta del naso con un pestello e alla fine tutto tornerà a posto».
Così la mattina dopo, appena i fantasmi se ne andarono, l'uomo tornò a casa di corsa e spiegò all'amico cosa doveva fare. E quello, colpetto dopo colpetto, riuscì a ridurre pian piano la proboscide e a riavere il suo naso. Ma quanta fatica! E adesso vi canto una canzone che mi piace tanto. Il mio nome è Gem.

Bambini, siamo giunti al termine della nostra puntata, ma vi lascio con un indovinello. Qual è la migliore lavanderia della città? Il Vulcano, perché lava. Vi do appuntamento la prossima domenica qui su Radio Orizzonti con le fiabe di Sissi e auguro una fantastica settimana a voi bambini e alle vostre famiglie, mamme, papà, zii, nonni, tutti compresi, che ci ascoltano sempre le fantastiche fiabe di Sissi. Un bacione a tutti e buona settimana, vi aspetto la prossima domenica. Ciao a tutti, ciao dalla vostra Sissi, ciao!

non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore. E adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida emozione che mi fa soffrire. Nel silenzio di mille parole

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti.

0: liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Avvocato nostro, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.

0: Yeah. Oh, come stai?
1: Ah,
0: ma tu conosci Awazzanane?
1: Awazzanane?
0: Awazzanane. Tu devi ascoltare.
1: A chi?
0: Ti devi sintonizzare su una certa cosa che si chiama radio.
1: La radio?
0: Devi sintonizzare su una cosa che si chiama frequenza, no?
1: La frequenza, mia,
0: sì,
1: frequenza.
0: Sì. E devi pure mettere proprio, girare la rotellina.
1: Il capezzolo della radio,
0: sì,
1: quello,
0: proprio quello della
1: sinistra.
0: Già fa, sintonizzati e ascolta tutto perché ci stanno tante cose interessanti, di quelle che si possono sapere e di quelle che non si possono sapere.

0: Benvenuti signori e signori alla nuova stagione di Wazzanane. Come sempre, come tutte le domeniche dalle 15 alle 16, vi portiamo nel viaggio meraviglioso della musica e non solo. Ma prima di spiegarvi perché vi ho detto non solo, vorrei presentare comunque i membri ufficiali, ufficiosi, ufficiosamente ufficiali dell'ufficiosità, comunque coloro che portano avanti la baracca. Signori e signori, al mio fianco come sempre, ormai da quanti anni, scusami?
1: Ho perso il conto. Quindi diversi.
0: Quindi diversi, ma ti ha cambiato le pastiglie o sono sempre quelle?
1: Sono invecchiata. Però no, le pastiglie sono sempre le stesse. Si vede.
0: Signore e signori, la Smarties.
1: Buon pomeriggio, ragazzi. Bentornati.
0: Dietro il mixer il nostro immancabile brasiliano Linio Meraviglia.
2: Ciao Lele.
0: Ma tu sei tornato al Brasile?
2: Cioè, io sì, sono tornato.
1: Lui è un mese che è in Brasile.
2: Apposta per lavorare.
0: Apposta per lavorare, da, perché in Brasile non si, cioè, non si lavora in Brasile. Cos'è?
2: Lasciamo stare, però.
0: Ci sono altre cose che si fanno.
1: Non indaghiamo.
2: Ho chiesto al nostro direttore artistico. Almeno il doppio vogliamo quest'anno. Almeno il doppio.
0: Almeno il doppio, come tutti gli anni del resto. Perché noi aumentiamo tutti gli anni comunque. E ci sta.
1: Esponenziale.
0: Vi abbiamo detto perché non solo. Abbiamo fatto una scelta. Allora, il Sunday night l'abbiamo mandato un po' a riposo. Abbiamo visto l'anno scorso che è stata un po' difficile questa trasmissione. Quindi abbiamo deciso di convogliare anche l'esperienza del Sunday Night in Wazzanane. Quindi capiterà che magari dalle 15 alle 16 non ci saranno solamente degli ospiti musicali, ma anche degli ospiti, non so, di burlesque, pole dance, insomma tutto quello che era all'interno del Sunday Night. Capiterà, non è detto che capiterà sempre, questo è
1: surprise.
0: Quindi seguite i nostri socials, che sono sempre quelli, però dovremmo sbancare o sbancalare o
1: come sbancare, si... mi piace che cosa?
0: Sì, che cosa? TikTok dovremmo entrare anche lì,
1: è vero,
0: lì,
1: dobbiamo lavorarci,
0: sì, perché comunque i giovani usano quello. No? Noi siamo un po' boomer.
1: Apriremo queste porte, facciamo che ci penso io, però.
0: Sì, è meglio perché è meglio se lo fai tu. Ho capito?
1: Perché la gestione.
0: Assolutamente sì, perché se lo dovessi fare io, siamo un che. Vabbè, allora, signore e signori, è arrivato il momento di partire con la musica. Direi di aprire con un brano che per tutta l'estate l'abbiamo ascoltato. E c'è anche un po', come dire.
1: No, a me piace.
0: È piaciuto,
1: no?
0: Sì, ci è piaciuto tantissimo. Infatti, cioè, voglio dire, cioè, per tutte, tra l'altro, per tutte quelle persone che giustamente dal nord poi vanno al sud e si sentono un po' a casa, giusto?
1: Tanti colleghi, esatto.
0: Tanti colleghi, poi, cioè, lo facciamo un po' tutti, no? Quello che, non so, lavoriamo per tantissimo tempo, poi decidiamo a un certo punto, torniamo al paese, ma non un paese qualsiasi, al mio paese.

0: Allora, devo dire che comunque una cosa che si ripete spessissimo all'interno del nostro programma radiofonico è comunque degli abitué, no? E uno di questi è, sì, Ivano di Tappeti,
1: certo,
0: Sonori,
1: che salutiamo tanto, grazie Ivano,
0: che comunque ci manda sempre degli artisti, e devo dire che fino a oggi sono stati veramente qualitativamente altissimi, e non ho dubbi che anche oggi i ragazzi che abbiamo, tra l'altro molto
1: per
0: giovani,
1: per caricarli di aspettative,
0: sì, molto giovani tra l'altro, devo
1: giovanissimi, dire, giovanissimi, sì, devo dire, un bel gruppone
0: veramente, giovanissimi, che sicuramente c'è proprio il confronto tra giovani e boomer, perché in questo caso c'è,
1: vabbè,
0: proprio...
1: parla per
0: io
1: te,
0: parlo,
1: no,
0: per
1: è
0: me,
1: vero,
0: no,
1: vabbè,
0: parlo,
1: rientro
0: parlo per
1: anch'io,
0: me, parlo
1: mannaggia,
0: per me. Comunque sono contento quando si buttano appunto da così giovani all'interno del mondo musicale oggi estremamente complesso, e mi piace anche il nome che hanno scelto. Però prima di chiedere la specifica di questo nome, vorrei presentarli, signore e signori, oggi a Wazzanane in modello standard, benvenuti.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
0: Allora, innanzitutto partiamo da lì. Come mai avete scelto questo nome?
2: Vabbè, mi presento, sono Elia, il tastierista.
0: Ciao.
2: Sostanzialmente noi veniamo quasi tutti da... siamo formati al nostro liceo scientifico, quando okay. ancora eravamo al liceo. E, sostanzialmente quindi l'ambiente scientifico della fisica, insomma, lo bazzicavamo. E, il modello standard, infatti, si riferisce a una teoria della fisica, sostanzialmente categorizza tutte quelle che sono le particelle elementari e le interazioni tra di queste che formano tutte le cose, e ci sembrava una metafora interessante per una band, e quindi insomma è molto semplice in realtà.
1: Bello, il Lele si è perso quando eravate al liceo scientifico, giusto?
0: Io sono rimasto, io, scusa, hanno detto elementari,
1: è troppo,
0: scusa, hanno detto elementari, mi sono fermata alle elementari, capito? È molto bello,
1: no, bello, molto carino,
0: molto, veramente molto bello. Hai fatto bene a presentarti, facciamo un giro di presentazioni,
1: un giro di tavolo.
3: Ciao, sono Kevin e suono la batteria.
4: Stefano, chitarrista.
5: Mattia, secondo chitarrista.
6: Alessio, bassista.
7: Giulia, cantante.
0: Perfetto, allora tutti voi vi siete conosciuti al liceo?
4: In realtà noi tre ci siamo conosciuti al liceo, poi abbiamo contattato Giulia che era del linguistico mentre noi dello scientifico, che conosceva Alessio, e poi dopo un po' che abbiamo suonato insieme abbiamo... ha avuto cambi di formazione, quindi è entrato il nostro Mattia qui e ci troviamo benissimo, e quindi lui è l'unico che non veniva dal nostro
1: dalla cerchia,
4: sì, così comunque l'abbiamo conosciuto, comunque era nostro amico, eccetera.
0: Ok, per i nostri amici ascoltatori è una domanda un po' banale alcune volte, ma serve più che altro per loro per capire un po' dove potete incasellarvi, che tipo di musica fate?
3: Allora, la risposta è complessa e non so se c'è una risposta in primis, e non so se anche vogliamo darla. La roba che secondo me, appunto, io ho visto, non, avendo 20 anni, quindi non ne ho 40, però secondo me la musica...
0: Hai capito che ha 20 anni?
1: Non 40!
3: Non 40!
1: E alludeva a te, capito?
0: Sì, c'ha 20 anni.
4: Va bene, vantati.
8: Cioè, la puntata, grazie ragazzi.
3: Avendo 20 anni, non 80.
1: No, meglio, no, meglio.
3: Mi sembra che dal passato...
0: Solo lì, comunque.
3: Mi sembra che dal passato ci sia stato una voglia sempre maggiore di definire categorie, definire spazi in cui la musica andava fatta o musica di certo di un
1: dove
3: certo
1: incasellarla,
3: tipo, di incasellarla. Quindi noi ci mettiamo nel rock, hard rock, possiamo dire. Ci piace pensare che le nostre canzoni non siano tutte uguali e che tutte finiscano nello stesso genere, ma appunto cerchiamo di fare sempre roba nuova, perché fare un'intera discografia con uno stesso genere almeno non è quello che potrebbe secondo noi funzionare per il nostro progetto.
0: Io credo che comunque uno degli aspetti più belli appunto della musica è proprio la sperimentazione, no?
3: Sì.
0: Ed è un qualcosa di, le jam sono qualcosa molto jazz, no? Perché è da lì che arriva poi proprio le jam session, queste cose qua, ed è fighissimo il fatto di poter sperimentare e anche inserire delle cose che non c'entrano niente con quello che voi abitualmente fate.
3: Sì, sì, infatti a scuola le facciamo.
0: È bello, questa cosa è veramente
3: in
0: bella.
3: In cogestione, sì, a scuola ci troviamo a fare certe jam, 10 persone che suonano While My Guitar Gently Weeps, cioè, robe proprio sperimentali.
4: Infatti ci siamo conosciuti a una jam noi per la prima volta.
0: Ma è così che succede, ma facciamo un passo indietro velocemente e poi dopo mettiamo il vostro primo brano. Come è nata l'amore per la musica? Cioè, voi siete arrivati qui sicuramente per un percorso personale che poi vi ha unito, quindi, cioè, molto brevemente, come è successo l'amore per la musica? Se vuoi partiamo proprio da
7: te.
0: Sì.
9: Io ho sempre cantato fin da quando ero piccola, ho fatto parte di un coro di voci bianche e poi ho voluto continuare a studiare canto. E a scuola cercavo gente con cui formare una band e un giorno ho deciso di uscire dalla mia classe per fare parte di una jam session e li ho incontrati, li ho conosciuti ed è così che è nato.
1: Idee molto chiare, esatto, da subito.
0: Ma che miseria.
3: Sulle note, cioè, di Sciallo di Lady Gaga.
0: Cioè, vabbè, giusto un pezzetto.
3: Mi lascio immaginare con la parte. Io ho smesso di suonare la batteria, c'è la registrazione, io non suono perché
2: ha cannato tutto.
3: Ero talmente commosso che...
9: Una delle prime canzoni che ho cantato quando ero piccola è stata Non ti scordar mai di me di Giuseppe Ferreri.
0: Ah, cavoli. Beh, però tra lì, sì, tra quella e Lady Gaga, cioè dico ok, ci sta, va bene.
10: Allora, io ho sempre ascoltato musica sin da piccolo con mio padre, poi mia sorella più grande suona la batteria, ha sempre suonato la batteria.
0: Tua sorella?
10: Sì, quindi anche lei mi ha trasmesso un po' questo amore per la musica e io ho scelto il basso perché secondo me è lo strumento che ti riempie l'anima e che ti riempie il cuore e quindi ho iniziato col basso e credo che continuerò con il basso per tutta la mia vita.
11: Io invece la mia passione per la musica è nata quando ero piccolo da un cartone, Megamind.
0: Ah sì,
11: che, certo. Sì, che dato che è piena di musica rock, ho chiesto poi, quando sono uscito, a mio padre chi appunto cantava e da lì mi è nata appunto la passione per la musica. Poi mi sono portato sulla chitarra perché mio nonno mi aveva regalato una chitarra e preso lezioni da lì, sono partito con la chitarra.
4: Io mi sono innamorato quando mio padre mi ha fatto sentire Thriller di Michael Jackson.
0: Cioè, livelli,
4: e la canzone ragazzi. Subito dopo era Beat It, per cui
0: tiriamo giù la Claire, andiamo a casa.
4: Però poi da lì ho preso molto la mia strada, mi sono messo a fare una scuola media musicale, c'avevo un insegnante che gli piaceva qualsiasi cosa, piaceva pure a me, per cui mi sono trovato benissimo.
1: Affinità.
4: Saluto il prof Chiavaroli di Bresso.
0: Ciao.
4: Grandissimo.
1: Ciao prof.
4: E niente, poi io qualsiasi cosa che abbia una distorsione mi piace.
3: La mia passione è nata dal fatto che mio padre è un grande e assiduo ascoltatore di radio. Lui non piace, cioè gli piacciono i CD ma non li ascolta mai in macchina. Quindi la mia passione per la musica è nata come sfida a conoscere più band. Tutte le volte che mio padre mi diceva chi è questo che canta, chi è questo che suona, tutte le volte che entravo in macchina da piccolo ho detto sai che c'è, mi ascolto qualcosa. Primi amori sono stati Bruce Springsteen, The River, il CD che c'era mio padre, e poi Iron Maiden, robe proprio completamente diverse.
0: Ma ci sta però, eh?
2: Io invece, sono sempre suonato dalla prima elementare il pianoforte, però insomma già in quegli anni avevo mio zio e mio nonno sostanzialmente che ogni compleanno, Natale così mi regalavano sempre dei CD e mi ricordo i miei primi CD erano Bruce Springsteen, Led Zeppelin eccetera e quella è stata insomma la scintilla e sono tuttora i miei artisti preferiti.
0: Vi dico un po' quello che è capitato anche a me perché più o meno mi rivedo in questo tipo di situazione quando ero un po' più piccolo. C'è stato il periodo in cui morì Freddie Mercury, ok? Io a quel tempo non sapevo chi fosse né Freddie Mercury né i Queen, quindi un giorno mia madre prese il Greatest Hits 2 dei Queen con la videocassetta, quindi lo mise dentro e mi disse questo è l'artista che è appena morto. Schiacciò play e partì A Kind of Magic, la prima, e lì mi sono detto ok, qui c'è davvero qualcosa di magico.

0: Rock and roll, devo dire che comunque questo pezzo che abbiamo appena ascoltato fa parte del vostro primo EP, giusto? Che uscirà quando?
1: Il 16 ottobre.
0: Si intitola?
1: Si intitola What's Left.
0: What's Left? What's Left? C'è un'assonanza, cioè,
2: è apposta,
0: che,
2: infatti.
0: Allora.

0: No,
1: ovviamente.
2: La scrittura dei testi è ancora.
3: E poi quando ci passa la parte musicale, io e Kevin ci lanciamo le cose.
4: Letteralmente.
1: Sì, volano bacchette davanti.
0: Okay.
1: Ma quindi è sempre una scrittura condivisa?
5: Sì,
1: o...
5: sì.
1: Ok, quindi comunque è un lavoro all'unisono,
4: sì,
1: su cui
4: stiamo lavorando. Ad essere tutti d'accordo, almeno il più possibile.
1: Ma è in cui tutti contribuiscono?
4: Sì.
0: E come mai la scelta stilistica di cantare in inglese?
3: Personalmente mi suona meglio, però poi dipende molto da quello che vuole cantare Giulia.
4: Sì, perché per quanto riguarda le melodie ho, diciamo, ovviamente la voce in capitolo, però in realtà non abbiamo abbandonato l'idea di cantare in futuro e di scrivere in italiano.
0: Ok.
4: Per ora però ci siamo concentrati sull'inglese perché pensiamo che sia il modo più efficace per...
0: Si sposa meglio,
4: esatto, per portare anche la nostra musica ad un pubblico internazionale, possibilmente.
6: Io ho sempre pensato che col rock l'inglese sta meglio, cioè nel senso a livello proprio di sonorità linguistica.
0: Direi di sì, cioè, diciamo la storia musicale poi ce lo insegna un po' questa cosa, no? È vero anche che ci sono dei mostri sacri in Italia a livello rock che comunque ci ricordiamo e tutto, e ci mancherebbe, però oggettivamente secondo me a livello melodico proprio suona decisamente meglio. Ma quindi nasce prima il testo o nasce prima la parte melodica appunto di un vostro brano?
2: Citazione Elio, la storia tese.
0: Bravo.
2: Quello è tutto mio padre.
0: Bravo. Quindi cosa nasce prima?
3: Allora, generalmente siamo sempre riusciti prima a creare la parte musicale. Magari uno ci aveva un mezzo riff, un giro, tre accordi che aveva messo insieme, e allora cerchiamo di creare un po' una struttura. Poi facciamo un brainstorming, tipo di cosa ci ispira questa canzone, di cosa possiamo parlare. Tipo, ogni tanto ci vengono delle idee che sono delle cacate totali. Però quattro volte, cioè quattro canzoni, siamo riusciti a trovare delle buone idee, per cui ce l'abbiamo messa dentro.
2: O plagi anche.
0: Questo somiglia un po' al tipo di Stranger Things.
1: Arriva da lì.
3: Ma me l'hanno detto spesso.
0: arriva da lì, secondo me. Cioè, avrò fatto qualche cosa. Ok. Invece, quali sono, diciamo, quelle canzoni? Adesso parliamo di canzoni, parliamo di brani, che vi hanno più influenzato. Cioè, che è come se fossero dei tatuaggi sulla pelle. Quella canzone lì per voi è stato un mantra, è stato qualcosa di importantissimo. L'esempio era quello che vi dicevo, tipo di A Kind of Magic, per me, no? Il cambio, qual è stata?
4: Anche qui si fa singolarmente?
0: Sì,
4: io.
0: Sì.
4: Ma a dire la verità io non ho un'ispirazione fissa, però dal punto di vista tecnico mi piace molto Giorgia. Lei è veramente assurda, bravissima. E
1: a livello più tecnico, quindi, che di brani specifici?
4: Sì, anche i brani sono molto belli, però sì, a livello tecnico mi ispiro molto a lei.
0: Tanta roba.
4: Sì,
0: tanta
4: veramente roba. Tanta roba.
0: Sì, tanta roba.
7: Allora, io invece, anch'io amante assolutamente dei Queen, sicuramente The Show Must Go On. Che anche nel nostro repertorio.
1: Ecco, magari evitiamo le
5: che abbiamo fatto come cover.
7: Che abbiamo fatto, esatto, anche noi come cover. Però sicuramente John Deacon, una grandissima ispirazione, ma Show Must Go On con tutti i passaggini da prima, quinta, sesta, ottava, con gli slide in alto, che si sentiranno anche dopo in una canzone, spero. E sicuramente Show Must Go On con tutto John Deacon.
0: Okay.
8: Invece, come ispirazione musicale, appunto, mi ispiro molto ai Guns N' Roses con appunto Slash, perché non mi piace cercare troppo la perfezione, ma appunto anche un po' sono sporco e appunto suono come il suo, ma cerco comunque anche di modernizzarlo un po', tirando fuori uno stile anche molto più personale mio.
0: Che tra l'altro, cioè, Slash è uno dei pochi dei Guns che è rimasto uguale. Cioè, secondo me, infatti, si metterà una parrucca. È impossibile. Cioè, è impossibile che sia rimasto come negli anni '80. Cioè, uguale, ragazzi. Cioè, ha messo su forse qualche chilo.
1: Certo, fatto col diavolo.
0: Però sì, veramente è lui, cavoli, è una cosa incredibile.
1: Diciamo
0: anche
1: che
0: quando...
1: di Axel non si può dire la roba stessa. No,
0: pesce così. Sempre troppo giù.
1: Cioè, è un peccato.
0: Faccio, se l'hai mangiato, Axel. E comunque, mi è piaciuto anche il tour che ha fatto insieme al frontman degli Alter Bridge.
7: Miles Kennedy?
0: Sì.
7: Mamma mia.
0: È stato, vabbè, anche gli Alter Bridge è tanta roba.
7: Cioè, anche lì una delle mie band preferite.
0: Sì. Io amo tantissimo Watch Over You, però,
7: sì,
0: però fatta chitarra e voce solo da lui, capito? Cioè, la amo proprio, cioè, l'ascolterei per ore, perché secondo me lui è proprio bravissimo, veramente.
7: Bella.
0: Bravissimo.
7: Sì,
0: un livello top.
3: Allora, partiamo dicendo che la mia band preferita di sempre, loro si sono rotti le palle altamente di sentirmelo dire, sono i Ghost. Io prendo qualsiasi cosa.

0: cosa dalla loro discografia e le metto in una sola, in una canzone, qualsiasi cosa. Cioè, c'è un pezzo di ogni loro. Sì, esatto, c'è un pezzo di ogni loro canzone dentro ciascuna delle linee di chitarra.
1: Bella questa cosa, eh.
2: Anche cioè, che non lo sopportino gli altri.
1: Però, però tanto è un fantasma, non lo sento, non lo vedo.
0: Sono pure sciolti adesso.
3: Io, se devo dare una risposta, do due veloci diverse. Prima, Take It Easy degli Eagles. Eagles è la mia band preferita, pezzo della Madonna, prima canzone della storia degli Eagles ed è un capolavoro. E l'altra a livello batteristico, Burnout dei Green Day, che è la prima dell'album.
1: Belli, cioè due proprio...
3: Che infatti no, On The Wire, presente tutti i Phil, sono ispirati ai Green Day. Cioè, quell'album è l'unico album punk che mi ascolto, e non conosco niente di punk, non conosco nulla della seconda ondata di punk. Quello è l'unico e mi ha cambiato a livello batteristico.
1: Beh, comunque i Green Day anche loro hanno fatto la storia. Mm-hmm. Cioè, quando per la prima volta ho girato la radio, you have the time.
2: Sì.
1: Che cos'è sta roba? Cioè, fantastico, è stato bellissimo.
2: Rapiti.
1: Sì, sì, completamente.
4: Io, da un punto di vista più pianistico, direi Thunder Road di Bruce Springsteen, che penso sia la mia canzone preferita in assoluto. E, cioè, davvero, quel piano fa veramente volare. Da un punto di vista invece tastieristico, direi qualunque canzone dei Bon Jovi. Io davvero sono stra appassionato di, vabbè, apprezzo molto insomma David Bryan, il tastierista dei Bon Jovi, e la più banale, Livin' on a Prayer, insomma c'hanno delle tastiere davvero incredibili.
1: Comunque è bellissimo perché, cioè, sono dei ragazzi molto giovani, sì, ma non abbiamo citato oggettivamente una band contemporanea
2: attuale,
1: ma tutte band comunque passate. Questa cosa mi fa sperare bene, però.

0: Eccoci qua, siamo tornati in onda. Allora, rifacciamo la stessa domanda che abbiamo fatto prima per la canzone che abbiamo appena ascoltato. Come si intitola?
1: Si chiama The Mist.
0: Di che cosa? No, no, questa era. Aspetta, che non ci vedo fino là.
2: Shattered Hopes.
0: Ecco quella.
1: L'emozione nel bello della diretta. Questa è Shattered Hopes.
0: Perfetto, di che cosa parla?
1: Parla appunto, come dice il titolo, di speranze infrante. Parla di una persona, un ascoltatore, un qualsiasi soggetto che dopo un momento di sconforto, nel caso della canzone si parla di una ragazza che l'ha lasciato, prima si dispera ma poi si rende conto che ha bisogno di continuare a viaggiare, continuare ad andare avanti verso il suo futuro. E non si lascia scoraggiare.
2: Quindi bello come messaggio.
0: Bello come messaggio, ma è bello perché
2: servirebbe comunque a qualche amica.
0: Sì. Cioè, giusto per citare. Comunque cioè, è bello perché soprattutto l'aspetto tematico è assolutamente importante. Ma è ancora più bello perché ci avete pensato voi che avete 20 anni. Non so se riesco a rendere l'idea.
2: Ma però, Lele, però vabbè, si arriva quindi da un periodo in teoria in cui
0: però,
2: comunque
0: cavolo,
2: un po' di
0: certo, però a 20
2: una
0: anni
2: sensibilità
0: hanno
2: banale,
0: esatto, hanno già una sensibilità spiccata che anche se comunque tra virgolette, passatemi il termine, il francesismo, fanno i pirla perché sono giovani, capito? Però ci sta perché hanno comunque una sensibilità che poi li porta a essere dei musicisti, perché comunque non si
2: può
0: essere
2: dei musicisti.
0: Secondo me
2: è anche uno dei momenti in cui si è più esposti, no?
0: Anche,
2: in cui si ragiona anche di più rispetto magari ad altri.
0: È vero, diciamo che questo è il periodo più bello perché comunque fai un sacco di esperienze ma sei molto più vulnerabile da questo punto di vista perché
2: hai meno corazze, sei più esposto forse.
0: Sì, hai meno corazze, hai avuto appunto meno esperienze e di conseguenza vedi tutto il bello e poi in realtà poi magari cioè, tanto bello non è. Comunque, prima di sentire il vostro pezzo live, cosa ne pensate della musica che sta girando oggi e anche dei vari talent show che ci sono, no? Adesso colgo l'occasione col fatto che in questi giorni è ripartito X Factor,
2: certo,
0: giusto?
2: Domani, giovedì
0: X Factor, ok.
2: Cioè, c'è quindi la seconda puntata.
0: Esatto, cosa ne pensate voi?
3: Io penso che la vera musica bella, cioè la scena davvero interessante, bisogna andarla a cercare dove non si pensa di trovarla. Non so, si organizzano centinaia di mini festival piccolissimi in giro per tutta l'Italia, non sono sponsorizzati da ciò che può farli diventare grandi, esatto. E quindi secondo me la scena davvero bella musicale, anche ci abbiamo dei nostri amici che suonano, fanno delle canzoni incredibili. Quelli vanno trovati nei posti giusti, perché se uno non so, apre Spotify non gli vengono fuori le canzoni quelle davvero sentite, nel senso che c'è l'artista dietro, magari c'è dietro qualcuno che ti ha detto no, di fare questo perché sennò ci guadagni tot, eccetera.
2: Sì, le major piuttosto che qualche casa discografica.
0: Comunque l'ha detto in pugliese, l'ha detto. Davvero bella! C'è la canzone.
3: Mi spiace, sono un po' terrore.
0: La canzone, quella che deve essere messa, davvero bella, davvero. Capito me? In Puglia, e in Puglia si ascolta.
3: Mi spiace perché io sono abruzzese, non so come che mi è uscito in pugliese.
0: Comunque no, è bellissimo, sono d'accordo con te, soprattutto perché comunque noi per deformazione personale ascoltiamo un po' tutti quelli che sono questi talent scout eccetera eccetera, anche perché alcune volte escono delle cose interessanti, tipo l'anno scorso una band secondo me interessantissima che poi comunque è caduta nel limbo è quella che cantava Milano è piena di na, l'avete mai sentita?
3: No.
0: Dopo ve la faccio sentire, non posso dirla adesso perché dice una parolaccia, capito? No. Però è molto molto carina e secondo me aveva un enorme potenziale perché comunque
2: a te piaceva il significato,
0: sì,
2: ma
0: anche perché prendeva molto in giro tutto quello che era proprio il poppeggiante, il pop che girava in quel momento. Quindi questo aspetto mi piaceva. E poi ascoltiamo tantissimo
2: Il Magazzeno,
0: esatto. Ascoltiamo tuttora Sanremo. E la cosa che comunque ci ha sconvolto è che davvero, se voi ascoltate, non so se l'avete mai fatto, comunque a livello musicale fatelo, anche se vi fa schifo, ma comunque è cultura. Mm-hmm. Vi renderete conto che su 22 canzoni o quanti sono, 18 sono uguali. Sono uguali, sono identiche, proprio stessa cosa.
2: Sì, se guardi uguali anche soprattutto gli autori dei testi, vedi sono
0: sempre
2: ristretti.
0: Quelli. Prima invece era un po' differente, perché comunque tu trovavi
2: più varietà.
0: Eros Ramazzotti, trovavi Zucchero, trovavi Vasco Rossi che è arrivato ultimo.
2: Oh, poi vedremo quest'anno con De Martino, cioè, magari cambia tutto.
0: De Martino a posto.
2: Però io sono molto d'accordo con lui. Comunque devi sapere anche intercettare, e non sempre, anche se sei magari interessato a scoprire generi diversi, comunque artisti differenti, non sempre magari riesci a intercettare anche le occasioni giuste. Quindi vabbè, è bene sperimentare e provare.
0: Cosa ascoltiamo live?
3: Vabbè, l'annuncio io, ascoltiamo e suoniamo, Wanted Dead or Alive dei Bon Jovi.
2: Oh, che bello!
0: Tanta roba, tanta roba. Siete pronti?
2: Sì.
0: Tra l'altro questa è stata colonna sonora del film Harley Davidson e Marlboro Man.
2: Ah sì.
0: Non l'avete mai visto?
1: E lì,
4: l'ho sentito.
0: Guardatelo, guardatelo. Cioè, perché ci sono delle citazioni bellissime. Bellissime. E tra l'altro gli attori erano Don Johnson, che è famoso per Miami Vice, e Mickey Rourke, che faceva la parte di Harley, quindi molto bello. Siete pronti? Ascoltiamola.
5: 1, 2, 1.

0: Che bello.
1: Wow, ragazzi.
0: Veramente che bello.
1: Veramente complimenti. Veramente mi avete rapita.
2: Grazie.
1: No, tu hai una voce pazzesca.
0: Sì, grazie. È stato magico.
1: Devo dire, vedervi.
0: Sì. Mi sono rivisto quando avevo la vostra età. Cioè, veramente. Sono passati un po' di anni. E quindi è stato veramente bello.
1: E poi, no, è bella anche proprio, non so, la coesione che si respira tra di voi. Cioè, l'essere così all'unisono e. Come dire,
0: sono contento perché
1: bello.
0: Cioè, davvero, comunque spesso e volentieri magari i giovani d'oggi vengono un po' screditati, no? Perché comunque sono senza sogni, non hanno le caratteristiche giuste per poter andare avanti. Credo che voi siate la dimostrazione esattamente dell'opposto, quindi che avete un sogno, ci state credendo da tanto e lo state portando avanti indipendentemente da dove vi porterà, capito? Perché comunque io credo che la cosa più giusta per poter fare musica non è pensare di fare successo, ma certo, è pensare di fare musica. Punto.
1: Concentrarsi, basta, sull'azione, sì. Si percepisce, appunto, sì, come ha detto il Lele, la passione, no? Il fatto che siate presenti,
0: sì,
1: mentre suonate,
0: cioè,
1: cantate.
0: Nella vostra vita quanto è importante la musica? Sembra una domanda stupida, però provate a rifletterci. Quanto è importante la... Se non ci fosse la musica?
3: Da 1 a 10? Per me 10.
0: Mille.
2: Sì, decisamente.
0: Cioè, se non ci fosse la musica non ci sarebbe una colonna sonora della propria vita. Cioè, nessuno avrebbe scoperto, non avresti legato i ricordi alla musica, perché quante volte, tipo, questa canzone qua mi ha ricordato quando io per la prima volta...
1: Vero. Gli ancoraggi,
0: sì,
1: no, della
0: ancoraggi.
1: Vita.
0: Andavo tipo al Mariposa, non so se l'avete mai sentito il Mariposa.
1: No, come fa? No.
0: Vabbè, magari l'hanno sentito, certo. Era un negozio di dischi in Porta Romana, famosissimo in Milano, e dove tu andavi e c'era una marea di dischi e potevi ascoltarli. Quindi tu ti mettevi le cuffie, ascoltavi lì il disco, se ti piaceva lo prendevi. E io lì ascoltai i primi Bon Jovi. Cioè, io ho detto, cavoli, chi sono? C'è dei capelloni, guarda che teste. Però, bravi che sono, chi è questo qua? Cioè, ascolti, me li porta a casa.
1: Sì, però con la musica è quel teletrasporto immediato,
0: sì,
1: effettivamente.
0: Ed è veramente, veramente, veramente... E mi avete riportato lì. E quindi io credo che nel momento stesso in cui tu riesci a vedere un brano con l'udito, hai fatto bingo.

0: manca veramente poco, perché comunque siamo alla soglia degli 8 minuti, quindi ragazzi, per i nostri amici ascoltatori, quali sono i vostri contatti, dove vi possono trovare, dove potranno trovare l'EP in uscita, se avete date, insomma tutto quello che volete e gli potete dire.
1: Allora, l'EP, ricordiamo che si chiama What's Left ed esce il 16 ottobre, lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali, ormai sono io quello che annuncia le cose, perché anche il video di annuncio del singolo l'ho fatto io. Sì, lo potete trovare su tutte le piattaforme, ci trovate su Instagram, TikTok, eccetera, come modello standard trattino basso band, su tutti i social. E date, al momento stiamo cercando di trovarle, però se seguite la pagina sicuramente sarete aggiornati e speriamo che verrete, speriamo che le facciamo gratis. Cosa importante, noi odiamo far pagare la gente che viene a vederci, perché primo non siamo ancora nessuno, diciamo, secondo perché dai, non è carino.
2: Poi i soldi non vanno mai a noi.
3: Soprattutto.
0: Quello non è cosa da poco, in effetti. Quello non è cosa da poco.
1: In 2 anni abbiamo guadagnato sì e no 600 euro. In sei diviso sei.
0: Vabbè, meglio che niente. Ma esatto, comunque il mondo artistico è complesso. Il mondo artistico è veramente complesso. A meno che tu non abbia un nome, e quindi di conseguenza è il nome che fa. Però anche lì, come l'hai costruito il nome? Non è come negli anni 80 dove veramente lo costruivi perché eri bravo, cioè, o perché eri un personaggio alternativo, no? Adesso è un po' più complesso. Ci ascoltiamo l'ultimo? Andiamo.

0: arrivati alla fine di questa meravigliosa puntata, quindi grazie mille al modello Standard per essere stati qua con noi.
1: Grazie e complimenti.
2: Grazie, grazie a voi. Grazie. Grazie.
0: Adesso andrò in tutti i Brico a chiedere un modello standard. Cioè, vado nei Brico e cioè, gli dico: ciao, mi date un modello standard?
1: Temo che non li troverai a cantare.
0: Ma,
1: però,
0: ma di che cosa fa? Vede che non li ascoltate e gli lascio il CD.
3: Avete visto?
1: Sì. Cioè, no, questa, ah, va carino, mi piace.
0: Questa è una cosa che si potrebbe fare. Vi ho dato un'idea. Grazie mille per essere stati qua con noi, davvero. Grazie mille a Ivano, perché comunque ci ha dato la possibilità di poterli conoscere. Quindi noi vi aspettiamo qui quando avrete altre novità, perché ci fa veramente un sacco piacere avervi ancora qui. Intanto rimanete lì perché parte la sigla. Signore e signori, sono stati ospiti oggi a Whatsanane il modello Standard. Marzi, però potremmo farlo anche noi un modello standard.
1: Ho paura a chiederti quale.
0: Cioè, non lo so, capito? Cioè, bisognerebbe capire come fare anche noi un modello standard. Cioè, non so, cioè tipo la battuta della console, no? Capito? Cioè, dovremmo
1: ne ho altre per le prossime puntate.
0: Ho la pelle d'oca. Signore e signori, ringraziamo la Smarties.
1: Ciao ragazzi, grazie a voi, buona domenica.
0: Ringraziamo il Niño Meraviglia.
4: Grazie a voi, ciao.
0: Noi ci rivediamo domenica prossima, sempre alla solita ora, dalle 15 alle 16 qua su Radio Orizzonti. Noi siamo quelli di Whatsanane e mi raccomando, per tutta la settimana utilizzate il modello standard.

va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera che mi sopporto a malapena, lancio i vestiti a caso su una sera.

serve.

laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca, sai, il ciò che avrei.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

0: cosa c'è da capire?
1: Le tue mani che resti e ti allontani di carne di sangue.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

porta come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi, mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare mai.

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

vogliono cambiarmi, ma sono nato per questo. Giovane re, perché dovrei cambiare adesso? Ho pagato caro il prezzo di questo successo. Amici e puttane, ti

nelle arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo non

abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto, che insieme si può andare lontanissimo. Guardami negli occhi come fossimo complici di un

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto su cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore.